qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: che Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvati e che ci salva ogni giorno. Ma è anche un momento di preghiera per la pace, abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace è prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50 nodi che sono il segno di 50 guerre che sono sparse in tutto il mondo, e noi li vogliamo affidare alla regina della pace perché possa consegnarci la pace, la vera pace, che è Gesù, il principe della pace. E vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera. Recideremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante: Maria ci consegnerà suo figlio, oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria, e vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia, il cuore di Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi e che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono del

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi.
Regina assunta in cielo.

cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina. Qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

è giunto il momento. Domani mancheranno 33 giorni alla canonizzazione di Carlo Acutis. E così iniziamo un nuovo conto alla rovescia, una serie completamente nuova, dalla festa della Trasfigurazione, il 6 agosto, a quel giorno felice, il 7 settembre, 33 giorni che segnano i 33 anni della vita di Gesù. E iniziamo proprio da qui, insieme a Carlo, che vuole intercedere per voi presso Gesù. Attraverso questi 33 giorni, ogni giorno vi sarà data la parola attraverso le citazioni di Carlo e potrete unire a noi le vostre preghiere, le vostre intenzioni, come queste migliaia di intenzioni, e Carlo le presenterà a Gesù, lui che ha detto «non io ma Dio» nella festa della Trasfigurazione. Domani iniziamo il conto alla rovescia di 33 giorni. Ogni persona riflette la luce di Dio. Carlo Acutis prega per noi.

Sia lodato Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, continuiamo con le nostre meditazioni. Oggi continueremo a riflettere su come Dio, dopo aver creato questo mondo, crea anche l'uomo. Ieri abbiamo detto che il Signore ha chiamato l'uomo attraverso la preghiera, è chiamato a immergersi nella presenza di Dio e a scoprire tutte le bellezze dell'amore divino nel mondo creato, in se stesso e nelle persone che Dio pone sul suo cammino di vita. Prima di iniziare, invochiamo lo Spirito Santo affinché sia per noi un aiuto, affinché ogni parola, ecco, sia una, risuoni nel nostro cuore e che possiamo accoglierla con fede nella parola di Dio che ci viene rivolta da Dio anche attraverso il Vangelo di oggi, nella nostra casa e attraverso queste meditazioni. Come mai? Perché Dio ha posato lo sguardo su Maria, la Madre di Dio, e perché è importante per noi nella nostra vita spirituale. O vieni, Creatore dello Spirito, visita le anime dei fedeli, riversa la grazia suprema nei cuori che hai creato. Tu sei chiamato Consolatore, dono di Dio Altissimo, sorgente viva, amore, fuoco e unzione spirituale. Tu distribuisci 7 doni, sei il dito della destra del Padre, promesso dal Padre Eterno, riempi le nostre bocche di parola, accendi la luce nei cuori, dona respiro e anima con amore, nelle debolezze del corpo sostienici senza sosta. Allontana da noi il nemico e donaci una pace duratura. Va davanti a noi, guidaci affinché ci allontaniamo da ogni male. Donaci di conoscere il Padre e Cristo, suo Figlio, e di credere sempre in te, lo Spirito di entrambi. Tutta la gloria al Padre Eterno e al Figlio risorto, con il Consolatore, il Santissimo, sia ora e per sempre. E non solo come abbiamo ascoltato nell'inno, preghiamo lo Spirito Santo affinché accenda la luce nei nostri cuori. Gesù, la sua parola è luce per la nostra vita. Quando attraversiamo momenti difficili, Gesù è quella parola eterna. Ascolta quella parola che si è fatta carne, desidera incarnarsi anche nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nel nostro corpo. Perciò, Spirito Santo, accendi la luce nel mio cuore, anima la mia anima con il tuo amore. Nelle mie infermità corporali, le anime sante mi sostengono costantemente in tutte le mie debolezze, affinché io possa lottare per resistere e perseverare nella meditazione della parola di Dio. Perseverare in questa dedizione, perseverare fino alla fine, fino all'ultimo istante della mia vita, perseverare nella fedeltà. Non ce n'è. Non c'è espressione d'amore più grande che essere fedeli, fedeli nelle piccole cose, fedeli nelle grandi, essere fedeli. Lo si è in famiglia, lo si è nel matrimonio, lo si è nelle piccole cose che facciamo e il più grande amore si manifesta nell'essere fedeli a Dio, come dice la Gaudium et Spes numero 13. Sì, che l'unica creatura che Dio ha voluto per se stessa è l'uomo. Ecco perché l'uomo ha un posto speciale, un posto unico tra le creature. Come sappiamo, l'uomo è stato creato a immagine di Dio. È un grande mistero cosa significhi esattamente questo, diceva Papa Benedetto XVI, Papa Emerito. Disse sì. Ciò che è veramente divino nell'uomo è, senza dubbio, la nostra ragione. Ma la ragione, da sola, non può comprendere i grandi misteri che ci ha rivelato Gesù Cristo. Nessun mistero della fede può essere compreso senza la fede. Ecco perché Giovanni Paolo II disse e scrisse l'enciclica Fides et Ratio, con la fede che è luce.
la luce di Dio che si può percepire attraverso la preghiera, la nostra ragione, e allora l'uomo e la ragione iniziano a entrare in quella dinamica di scoperta del mondo invisibile, del mondo spirituale che è tra noi e in noi. Il mondo materiale è immerso nella spiritualità. E a causa della debolezza della fede, per la mancanza di quella luce che non è di questo mondo, non vediamo abbastanza bene ciò che accade in quel mondo spirituale. Possiamo usare un esempio simile: vediamo il nostro corpo materialmente, ma non vediamo lo spirito e l'anima. Così è anche con la parola di Dio. Come abbiamo detto ieri, la parola, non vediamo il pensiero, non vediamo la parola di Dio, la leggiamo e la assimiliamo affinché porti frutto nel mio cuore, nella mia mente, nel mio intimo. Così è anche con la parola del nemico. Non vediamo la parola, non vediamo la saggezza di questo mondo, ma attraverso le azioni, attraverso le opere, riusciamo a distinguerle, riusciamo a riconoscerle. Gli spiriti vengono spesso menzionati nel libro dell'Apocalisse con il numero 666. Penso che ci sia una risposta meravigliosa a questa domanda. Cosa significa? Cosa vuol dire quando Satana vuole mettere 3-6 sulla fronte dell'uomo e sulla sua mano, sacerdote? Credo che anche il defunto sacerdote Stefano abbia perso. Lo ha spiegato nel seguente modo: lo spirito, cioè Satana, il nemico dell'anima umana, cerca in vari modi di inserirsi nella nostra mente. Spesso, nelle sue lettere, San Paolo dice che dobbiamo convertirci, cambiare la nostra mentalità, cambiare il modo di vedere, il modo di credere, il modo di pensare. E se Satana riesce a cambiare il nostro modo di pensare attraverso un'idea, togliendo poco a poco, e bisogna riconoscere che è molto paziente in questo, e lo fa con grande pazienza, cambia molto. Basta guardare come ha cambiato la visione dei valori cristiani nell'Europa cristiana. Nel mondo cattolico e persino nella Chiesa, allora per lui è molto facile, quando mette il suo segno, il suo numero, nella mente dell'uomo, nell'intelletto dell'uomo, e una volta che cambia la nostra visione del mondo, dei valori, della morale, della fede, dei dogmi, allora molto facilmente inizia ad avere il controllo anche sulle nostre azioni e allora lascia quelle 3-6 e il suo segno anche sulle nostre azioni, perché la mano è simbolo dell'agire e la fronte, la testa, è simbolo del pensiero, simbolo del ragionamento, e il dono più grande che l'uomo ha ricevuto da Dio, come sappiamo, è il libero arbitrio. Il Signore guarda al nostro libero arbitrio come a qualcosa di sacro, come a un sacrum. Non vuole terrorizzare il nostro libero arbitrio, altrimenti possiamo anche giustificarci e finire nell'HDZ dicendo che tutto è già deciso, che la nostra vita è una sorta di destino, che la nostra vita è già stabilita, e spesso ci giustifichiamo così. Dio ha voluto così. Questo è un terreno molto scivoloso. Non si dovrebbe parlare in questo modo perché non è vero. Non siamo predestinati. Non sono come un robot a cui tutto è già stato deciso, ma abbiamo la ragione, abbiamo il libero arbitrio, abbiamo il cuore e siamo chiamati ad essere co-creatori in un certo senso. Dicendo che siete creatori di questo mondo, sarete come dei, ma in un certo senso. Satana propone che diventiamo come dei nell'orgoglio e nell'egoismo, ma nella sottomissione alla legge di Dio, per creare con lo Spirito di Dio, per svilupparci nella luce divina, sia come individui, sia come comunità, sia come Chiesa, dice San Luigi nel primo capitolo del suo libro L'amore della sapienza eterna, numeri 64 e 65. Tra la sapienza eterna e l'uomo esiste un legame di amicizia incredibilmente stretto. La sapienza è per l'uomo.
e l'uomo è stato creato per la sapienza. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini, non per gli angeli, né per altre creature. Questa amicizia che la sapienza nutre verso l'uomo deriva dalla sua stessa essenza fin dalla creazione, poiché l'uomo è la sintesi concentrata delle sue meraviglie. Egli è il suo piccolo grande mondo, la sua immagine vivente e il suo rappresentante sulla terra. Questa bellezza eterna e tanto amabile desidera profondamente l'amicizia degli uomini. Ha persino ispirato il libro affinché si raggiungesse questa amicizia, rivelando all'uomo la sua sublimità e il vivo desiderio con cui vuole averlo accanto. In quel libro, cioè il Vangelo, il Signore ha lasciato la sua parola, la sua vita. Il film più bello tra tutti i film, ma scegli di trascorrere il tempo osservando le opere del Signore. Osserva il Vangelo, guarda il Vangelo, assorbi il Vangelo, assorbi la sua parola, i suoi sentimenti, il suo cuore. Abbiamo bisogno del suo cuore per poter vivere, per poter essere suoi amici, per poter sperimentare e vivere il suo amore, immergendoci nel suo amore, nella sua parola. Ecco perché è difficile trascorrere 15 minuti con Gesù, mezz'ora, un'ora, meditando la sua parola, proprio per questo motivo. Questa è una realtà spirituale, entriamo nel mondo spirituale e il nemico lo sa molto bene, sa quali frutti derivano dalla meditazione della parola di Dio e fa di tutto affinché non lo facciamo. Se iniziate a sentirvi male, se sentite stanchezza, se vi chiamano gli amici per andare a prendere un caffè proprio quando avete deciso di meditare la parola di Dio, sappiate che lì c'è qualcosa di oscuro che sta tramando e non vuole, non che io non voglia, ma non vuole permettere che tu compia quel passo nella tua vita spirituale. San Luigi continua dicendo: questo libro è come una lettera dell'amato al suo amato per conquistare il suo amore. Come dicono i santi, parlano di Dio, avvertono che il peccato esiste, che l'inferno esiste, ma prima di tutto sei chiamato, siamo chiamati ad avere questa relazione d'amore, ad avere il giusto sguardo sul mondo, su te stesso, sul prossimo, attraverso il cuore riconosciuto di Gesù, un cuore che è stato crocifisso sulla croce. Allora comprenderai la realtà del peccato. Sono la realtà del peccato originale, la realtà dell'inferno e della dannazione eterna, e tutto questo solo nel contesto dell'amore di Dio, dell'amore crocifisso di Dio, con un desiderio così ardente anela al cuore dell'uomo. Qual è la mia consapevolezza che Dio con desiderio ardente anela al tuo cuore e così dolcemente cerca la tua amicizia? E le sue espressioni e inviti sono così pieni d'amore. Sì, si direbbe ascoltandoli che non si tratta della sovrana del cielo e della terra e che ha bisogno dell'uomo per diventare finalmente felice in quelle categorie, nell'amore sponsale tra l'uomo e il Creatore. Oh, se solo sapessimo quale tesoro infinito rappresenta per l'uomo questa sapienza, Gesù Cristo. E vi dico che di essa non ho ancora detto nulla, di come egli sia. Come lo sono stati i santi? Innamorati di Gesù, quale consapevolezza avevano che ciò che fanno non è nulla, e vi dico che di lei non vi ho ancora detto nulla. Noi sospireremmo per lei giorno e notte, e voleremmo fino ai confini del mondo, e se fosse necessario passeremmo attraverso il fuoco e le fiamme solo per raggiungerla. Ma stiamo attenti a non sbagliarci nella scelta della saggezza, perché esistono diversi tipi di amore e di saggezza. Numero 73. O Maria, permettici di essere nel tuo cuore, permettici di vedere quale amore Dio ha per l'uomo, per me. Aiutami, Madre, in Maria si realizza l'immagine del vero essere umano che l'uomo è chiamato a realizzare in sé. In lei diventiamo veri uomini, Gesù Cristo che desidera dimorare. In noi naturalmente
la Madre di Dio è stata dotata dell'Immacolata Concezione, ma non dimentichiamo che è una creatura aiutata da quei doni speciali che ci attendono in cielo, assunta in cielo con l'anima e il corpo, e non macchiata dal peccato né dal peccato originale. Questi sono i due doni che ci aspettano in cielo e noi siamo chiamati a riceverli, a viverli come esseri umani. Le realtà terrene vengono poco a poco purificate dal nostro corpo affinché ci prepariamo completamente a quella nuova realtà dove anche noi, come la madre che ha vissuto sulla terra senza peccato, vivremo in cielo e anche noi avremo, in un modo nuovo, anima e corpo, cioè il corpo sarà risorto, nuovo. Ogni anima, ecco, anela quella nuova realtà, sospira, come dice San Paolo, e attende quella redenzione. Lei ci insegna che a quella chiamata d'amore, a ciò che è nascosto, a ciò che non vediamo, dobbiamo rispondere. Lei ci aiuta nel nostro fiat, nel nostro consenso, nel consenso quotidiano di essere con il Signore e di fare qualcosa per Lui, affinché sia perfetto, completo. Tutto ciò che facciamo per amore di Dio e del prossimo sarà perfetto al 100%. Maria ci aiuta in questo e come abbiamo iniziato l'Avvento qualche giorno fa, siamo invitati a trovare tempo per Dio. Ecco, ieri abbiamo meditato su come dobbiamo immergerci nella presenza di Dio. Cercate un momento per stare con quel Dio, Dio che è amore e... Siamo chiamati a vegliare e oggi, martedì, celebriamo la festa di Sant'Andrea Apostolo. Nel Vangelo abbiamo appena letto, ascoltato, meditato su come loro, come anche la Madre di Dio, dopo che Gesù li ha chiamati a seguirlo per farli pescatori di uomini, subito, dice la parola di Dio, subito lasciano le reti e vanno dietro a Lui, subito lasciando le reti. Quando arriva una chiamata, una preoccupazione, un raccoglimento su se stessi, lascia quella rete, lascia te stesso, non cercare te stesso, cerca Dio. Il Signore vuole che tu ti fidi, che tu creda in Dio, non in te stesso. Gesù ha rivelato a Suor Faustina, non dicendo confida in te stesso, come fanno molti. Le onorevoli dottrine spesso ci indirizzano a cercare noi stessi, ma prima di tutto bisogna cercare Dio. Quando troviamo Dio, allora avremo anche la vera immagine di chi siamo realmente. Solo nella parola di Dio, alla luce di quella sapienza, l'uomo scopre se stesso e tutti i misteri che sono nascosti riguardo al nostro essere. La fede e loro subito lasciano le reti e lo seguono. Allora lascia tutto consapevolmente, muori in silenzio, immergiti in quell'amore nel cuore di Gesù crocifisso. Permetti che la sua parola risuoni in te. Un minuto, 5 minuti, 10, 3 minuti, quanto puoi, in una lettura oggi leggo in. Chiunque crede non resterà deluso, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Durante la giornata, con tutte le tue azioni, con le preghiere, cerca l'aiuto di Dio, l'aiuto della Madre di Dio, affinché possiamo svuotarci dello spirito di questo mondo e pregheremo per questa intenzione le litanie dello Spirito Santo per intercessione della Madre di Dio e di tutti i santi. E le anime del Purgatorio che vi benedica e vi custodisca il Dio Onnipotente e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E oite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: visitare il santuario della Parisita, della Madonna.
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenta per voi questo santuario, per il Brasile?
1: Ah, la Madonna della Parisita è la patrona dei Brasili, tutte le persone hanno un carino grande alla Madonna, perché la Madonna è un'immagine, no? E questa immagine è trovata nel periodo della chiesa di Chiave, no? E rappresenta il guardo di Dio a queste persone che sono povere, né? Tutte le persone hanno un carino, un amore grande alla Madonna della Parisita. E per questo credo che se vuoi venire al Brasile non si può venire o andare al santuario.
0: Noi siamo a Loreto, al santuario di Loreto, quindi ti facciamo un applauso e un saluto grande.
2: La motivazione principale è che questo per me sarà un viaggio legato alla fede, fede nel Vangelo, quindi nelle parole di Gesù quando dice andate, fate discepoli tutti i popoli, quindi la fede è la motivazione più grande. E poi c'è anche la voglia di scoprire il popolo brasiliano, quindi questo popolo ai confini del mondo, come ha detto anche il Papa, quindi di incontrare il Papa, la Chiesa, questa Chiesa così giovane. Adesso inizierò qualche lettura, magari, che devo ancora capire, e sicuramente informazioni su internet, quindi informazioni sul Brasile, così più che altro. E poi anche una preparazione più spirituale, quindi magari riprendendo in mano il Vangelo e questo. Diciamo che per me c'è una motivazione poi anche missionaria, a me piace molto viaggiare e quindi io viaggerei in tutto il mondo, ecco, perché non c'è posto dove non ci sia qualcosa da incontrare e delle persone anche da conoscere, quindi questo. Questo Papa, Papa Francesco, innanzitutto ha scelto un nome, secondo me, che per i giovani è importantissimo, perché ricorda la figura di Francesco d'Assisi, che è stato innanzitutto è patrono d'Italia e poi è stato un grande santo italiano riconosciuto nel mondo. Per cui già il nome che il Papa ha scelto già avvicina i giovani. E poi è un Papa semplice, umile e molto latino, quindi comunque caloroso e accogliente. Io lo vedo così. Sarei contenta di incontrarlo, però vedremo. Come dicevano qua all'incontro, il Brasile è vero che è una terra emergente, nuova, bella, però è fatta anche di contraddizioni, quindi di tutta la povertà, tutto il traffico anche di droga che c'è sotto proprio la festa, il gioire, ci sono tante persone che soffrono, soprattutto giovani comunque, che vengono presi e magari portati su delle strade sbagliate. Quindi questo è importante conoscerlo e farlo conoscere agli altri, farlo conoscere al mondo, no? Perché va bene la facciata, tutto bello, è un paese che sta venendo fuori, che sta emergendo, si sta industrializzando, c'è il petrolio, però dobbiamo anche guardare la povertà, il lato povero. E quindi bisogna, insomma, conoscerlo per fare qualcosa, ecco, essere dei giovani anche attivi. Magari aprire dei ponti, delle collaborazioni, è sempre tramite la Chiesa, quindi certo delle missioni, dei supporti, quello sì, perché poi se nasce la

0: amicizia, no? E allora lì si aprono le porte, magari è uno scambio sempre che si ha, magari noi italiani possiamo portare qualcosa come tantissimo potranno darci loro sicuramente, perché comunque sono convinta che come popolo sia un popolo di cuore. No, il popolo latino comunque, è conosciuta questa cosa, che i latini sono più aperti, e quindi sarà uno scambio anche d'amore, dai.
1: Io ho già fatto un'esperienza della GMG nel 2011 a Madrid, e senz'altro è un ricordo bellissimo. Per cui, ecco, uno dei motivi è questo, e l'altro motivo è la curiosità di conoscere da vicino il nuovo Papa, e comunque anche questa, la realtà del Brasile, che è una realtà a noi lontana ma sicuramente molto, molto interessante. E ho fatto l'esperienza della GMG a Madrid, ma ho fatto molti altri pellegrinaggi, e ogni volta sono tornato a casa con qualcosa di in più, qualcosa di nuovo, e sempre diverso per ogni viaggio. Quindi di questo sono sicuro e spero sia così. Di solito quando si torna da questi viaggi si torna con molta, molta carica, molta, molta forza, e magari anche involontariamente si riesce a contagiare le persone che ti sono intorno. E ecco, non è opera nostra, è opera del Signore, non è un qualcosa che facciamo noi, ma e di cui ci possiamo accorgere, ma sono le persone proprio che ci sono vicine che ti fanno notare che sei tornato in maniera diversa.

Mi chiamo Don Anton Budinić, arrivo dalla Croazia, diocesi di Krk. Ecco, è sempre bello essere insieme ai giovani, con i giovani, per i giovani. Ecco, questo incontro mondiale è sempre molto importante per vedere com'è bello essere la Chiesa riunita, ecco, in un posto insieme al nostro carissimo Santo Padre Papa Francesco. Ma è sempre anche importante portare tutto quello che si prende qui, questa cosa sia spirituale, sia questa felicità, questo amore che si riceve qui, poi portare in tutte le parti del mondo, ovunque ci troviamo, in tutti i continenti. Io sono arrivato questa volta qui come volontario, come anche sacerdote volontario, quindi è sempre bello aiutare gli altri, ma come sacerdote soprattutto aiutare in maniera spirituale, no? Con le confessioni, con la Santa Messa dove preghiamo per tutti questi carissimi giovani, ma ecco, speriamo che sarà veramente un momento di, ecco, raduno di tutti noi e anche poi conoscere nuovi sacerdoti da tutto il mondo, vedere com'è bello essere la Chiesa ovunque essa sia. Seguire Gesù Cristo, ovviamente ognuno nel suo modo, ma sicuramente con la preghiera, ecco. Cari giovani, siate giovani di preghiera, di grande fede, ma anche di amore verso Dio, ma anche verso il prossimo. Ecco, un grande abbraccio e preghiamo per tutti voi che forse non siete potuti arrivare, ma ecco, vi portiamo tutti nelle nostre preghiere.

Vengo da Foligno, in provincia di Perugia, e sono qui a Loreto perché sono stato in vacanza qua vicino e abbiamo deciso di visitare questa città che abbiamo saputo che è piena di turisti. E ho sentito la benedizione della Madonna di Loreto.

0: io sono Francesco, vengo da Venezia e sono qua in visita con la famiglia in vacanza. Noi stiamo ad Ancona e siamo venuti qua per visitare la chiesa.
1: Io sono Arthur, sono di Francoforte e siamo venuti per vedere questa bella chiesa storica perché siamo qui in vacanza a Ancona.

0: Il pellegrinaggio è stato abbastanza faticoso, soprattutto per il caldo che c'era, che quindi ha appesantito ancora di più le salite e gli zaini. Però eravamo un bel gruppo, 300, che ci siamo sorretti a vicenda, anche se non ci conoscevamo, e quindi la fatica è andata scemando grazie ai canti tutti quanti insieme. E quindi siamo arrivati tutti alla fine e siamo orgogliosi. Poi.
1: Per me è una bellissima esperienza, ma è la seconda volta, però quest'anno è molto più bello perché siamo molti di più. E l'anno scorso era una cosa più intima nella diocesi e quest'anno invece già siamo tutte le Marche. Poi da domani saremo tutta Italia e quindi sono un po' gasata.
2: Siamo arrivate oggi e parteciperemo all'esperienza di Roma, ci siamo aggregati al gruppo della nostra diocesi e siamo pronti per domani.
3: Beh, il pellegrinaggio è mettersi per strada, quindi è lasciare le proprie certezze e andare dietro a Cristo. Il futuro è una promessa, una chiamata che ognuno deve scoprire proprio mettendosi per strada e abbandonando le proprie certezze.
0: Ah, dentro di me sicuramente il senso di comunità nella diocesi e di tutta la zona Marche Sud, di cui facevo parte, un senso di speranza, che la Chiesa non è solo vecchi come si pensa, ma ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare, voglia di camminare i propri percorsi e voglia di far vedere che ci sono, che possono far sentire la loro voce.
1: Noi giovani facciamo molta fatica a seguire quella che è la via giusta e rimanere sempre fedeli, ci devono aiutare, perché senza di loro non possiamo fare niente.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei genitori sono cresciuti entrambi in una zona che si può definire la Bible Belt. Hanno frequentato la scuola in Tennessee. Mia madre, credo, ha iniziato ad andare alla Chiesa Battista. Mio padre invece frequentava la Chiesa di Cristo. E così quando mia madre e mio padre si sono sposati, hanno iniziato entrambi a frequentare la Chiesa di Cristo, che è una denominazione protestante molto fondamentalista. Ed è così che io e le mie sorelle siamo state cresciute inizialmente. Ma i miei genitori hanno iniziato a sentire il bisogno di qualcosa di più rispetto a quello che ricevevano da quell'esperienza e sono stati introdotti a tutto il movimento del pieno Vangelo, sai, dopo che avevamo frequentato la Chiesa di Cristo per un po' di tempo. La Chiesa di Cristo però era piuttosto contraria ai doni dello Spirito, che si trattasse di guarigioni, di parlare in lingue o altro, e così la nostra famiglia è stata letteralmente e pubblicamente scomunicata. Da questa chiesa in cui avevamo passato anni e anni, non perché non ci volessero bene, ma perché non credevano che alcune delle cose che stavamo abbracciando fossero espressioni valide della fede. Così questo ci ha messi in cammino per cercare il nostro posto nella chiesa e alla fine siamo arrivati in una chiesa quadrangolare. Ed è lì che siamo rimasti per diversi anni, ed è lì che io e mio marito ci siamo poi sposati. Ma alla fine non ci sentivamo del tutto a casa nemmeno lì. Essere cresciuti da una celebrità, come puoi immaginare, è un tipo di vita completamente diverso. Sei spesso sotto i riflettori. E io e le mie sorelle abbiamo iniziato a esibirci con mio padre quando avevo 13 anni. Quindi anche noi facevamo parte di quella figura pubblica. Ed è stato un po' come l'ho descritto altre volte, è un po' come essere il figlio di un predicatore e di una celebrità allo stesso tempo, perché c'erano le aspettative delle persone che provenivano dalla parte religiosa della cultura, che si aspettavano che mio padre e la sua famiglia avessero un certo aspetto e si comportassero in un certo modo. E poi c'erano le persone che erano fan di mio padre e della nostra famiglia, che in un certo senso, credo, apprezzavano il fatto che fossimo, sai, la classica famiglia dall'immagine pulita e sana. Ma comunque, sai, ci sono quelli che ti giudicano dall'aspetto e dalle azioni e non sono così accoglienti come potrebbe esserlo la comunità religiosa. Sicuramente penso che, prima di tutto, sono la primogenita, quindi noi primogeniti tendiamo comunque a essere perfezionisti. Mi sono presa la responsabilità di essere, sai, la piccola aiutante di mia madre. L'unico problema è che mia madre ha avuto 4 figli in 3 anni e mezzo, quindi questo mi rendeva una piccolissima aiutante. E io, sai, ero felice di assumere quel ruolo, ma molto presto, davvero molto presto, sono diventata una vera compiacente, una persona che si giudicava in base a come gli altri la vedevano o a quali fossero le loro opinioni su di me. E inoltre mi sono spinta a livelli davvero assurdi a scuola, anche alle elementari. Restavo sveglia per ore e ore a fare i compiti che probabilmente avrei potuto finire con un bel voto già verso le 7 o le 8 di sera. Quella tendenza al perfezionismo si è poi trasferita anche all'aspetto esteriore e a ciò che facevamo nel mondo dello spettacolo.

spettacolo. E così sono cresciuta in un periodo in cui persone come Twiggy e Cher erano i modelli da emulare e a cui ispirarsi. Essendo la perfezionista che ero, pensavo che se essere magri è positivo, allora essere ancora più magri è meglio e essere i più magri in assoluto è il massimo, giusto? Ho iniziato davvero a cercare di controllare il mio peso. Avevo preso un po' di peso, come spesso succede a una ragazza giovane quando attraversa la pubertà e tutto il resto. Ma per me era una cosa molto più personale e dolorosa perché venivo anche osservata da tante persone, dovevamo entrare nei costumi di scena e, sai, si dice sempre che la TV ti aggiunge 10 kg e tutte queste cose. Io cercavo davvero con tutte le mie forze di essere quella che pensavo fosse l'immagine perfetta. L'unico problema con il perfezionismo è che sei consapevole di come non riesci a raggiungere questi standard irrealistici che ti sei imposto. Quindi ti concentri su tutto ciò che non stai facendo e su tutto ciò che pensi di non essere, invece che su tutte le cose che stai facendo e su ciò che hai realizzato. È quindi una situazione in cui non si può vincere. Ho sempre preso la mia fede sul serio, anche da bambina. E se non avessi avuto quello a cui aggrapparmi durante gli anni dei disturbi alimentari, dei problemi di autostima e cose del genere, non so come sarebbe andata a finire la mia storia, sai. Sentivo che la mia vita, nel momento in cui i miei disturbi alimentari sono davvero peggiorati, stava un po' andando in pezzi. E nel tentativo di cercare di controllare un aspetto della mia vita, avevo completamente perso il controllo. E ci è voluto molto tempo per uscirne. Ma ricordo che, come parte della mia esperienza nel vivere l'anoressia e la bulimia, per un certo periodo ho letteralmente preso la comunione ogni giorno. E il motivo per cui lo facevo, anche se non sono cresciuta cattolica, era che credevo che prendendo la comunione stessi accogliendo più Gesù dentro di me. Ci credevo con tutto il cuore. Credevo che allo stesso modo in cui mangiare o non mangiare causavano le mie difficoltà comportamentali, emotive e psicologiche, prendere la comunione avrebbe redento il mio modo di mangiare. E mi avrebbe permesso di accogliere più Gesù dentro di me, così da poter essere più simile a Lui e meno simile a me stessa, in un certo senso. Mio marito aveva vissuto in Medio Oriente e aveva fatto lavoro missionario per un po' e stava davvero cercando di scoprire quali fossero le radici antiche della Chiesa e di trovare la prima espressione del cristianesimo e di capire perché si fosse ramificato in così tante diverse, sai, denominazioni. Così ha iniziato dalle radici ebraiche del cristianesimo e ha vissuto in Israele per un po'. Poi il passo successivo è stato guardare alla Chiesa cattolica e aveva un amico che era una sorta di studioso cattolico che lo ha aiutato a rispondere a molte delle sue domande e a indirizzarlo in quella direzione. Ma in realtà a quel punto non portò avanti la cosa. Anch'io stavo attraversando un percorso simile in quel periodo e la nostra famiglia aveva realizzato uno speciale televisivo in Israele. E mi ero sentita sopraffatta da quella sensazione di essere, sai, di camminare attraverso l'eternità, dove sei parte del passato, del presente e del futuro, tutto allo stesso tempo. E sentivo davvero il desiderio di imparare la lingua e magari tornarci un giorno. Così stavo studiando l'ebraico e infatti, amici comuni sapevano che Dan aveva vissuto lì, quindi ci hanno presentati e le prime parole che ci siamo detti sono state in ebraico. Ma alla fine abbiamo iniziato a parlare tra di noi di questo senso di irrequietezza nella chiesa che frequentavamo. Ero attratta dalla chiesa cattolica più per il simbolismo e il sacramentale. L'aspetto delle cose che sentivo così vero per la mia natura, essendo io stessa una persona creativa, una scrittrice, cantautrice, sai, cantante, quel genere di cose, mi sembrava semplicemente più naturale trovare un'espressione della mia fede in quell'ambiente. Così, dopo che ho scoperto che Dan avrebbe iniziato a frequentare le lezioni per i catecumeni e tutto il resto, ho deciso di farlo anch'io. Abbracciarlo, abbracciare il percorso insieme a lui. E perché volevo capire cosa avrebbe fatto, ma volevo anche affrontare tutto con una mente abbastanza aperta da poterlo accogliere anch'io, se avessi sentito che era qualcosa che potevo abbracciare, così da poterlo fare insieme. Ma era principalmente per comprenderlo. Ma da protestante mi sono resa conto che più imparavo su ciò che la Chiesa cattolica crede davvero,

0: e su ciò che insegna realmente, più capivo che non avevo nulla contro cui protestare. Penso che una delle cose che mi ha davvero colpito della Chiesa Cattolica, una delle cose, sia proprio l'idea che la confessione o il sacramento della riconciliazione siano parte integrante della struttura della Chiesa. Non era come se tutti dovessero essere perfetti, sembrava piuttosto che tutti si aspettassero di sbagliare. E così, sai, tutti noi potevamo avere un posto dove andare quando abbiamo bisogno di parlarne, quando dobbiamo confessarci e sentirci perdonati. Romani 8:28 che dice: Sai che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo il suo disegno. E poi amo anche il versetto molto semplice che dice: Gesù pianse. Perché una cosa che ho sentito molto mentre attraversavo tutte le mie difficoltà era che Gesù in qualche modo capiva quello che stavo passando e il fatto che fosse così profondamente umano da poter esprimere pienamente quel tipo di emozioni umane e provare intensamente quei sentimenti umani, danzare liberamente nei campi d'orzo e danziamo con gioia finché non piove. Mentre l'acqua cristallina scorre dolcemente e ininterrottamente, il mio cuore è profondamente e completamente innamorato. Abbiamo danzato con gioia e leggerezza nei vasti campi dorati, sotto il sole splendente, senza alcuna paura o preoccupazione.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, benvenuto a Catholic Challenge. Sono il vostro ospite, Luke Lancaster, direttore di apologetica biblica presso la SEMT, Istituto Pite. E oggi parleremo del relativismo. È un problema molto comune nella nostra cultura. E per parlarne ho coinvolto un esperto, il dottor Francesco Beckwith. Dottor Beckwith, mi senti? Io.
1: Può davvero sentire bene.
0: Voi, grazie per essere venuto con noi. Il dottor Beckwith è stato il precedente presidente dell'Evangelical Theological Society. Un'organizzazione molto grande, ancora attiva oggi, ma lui ha finito per dimettersi quando è tornato alla Chiesa Cattolica. È professore di relazioni tra Chiesa e Stato alla Baylor University e coautore di un libro intitolato Relativismo con i piedi ben piantati in aria. Bene, quindi il tema del relativismo. Oggi molte persone cercano di sottolinearci che esiste una verità per loro e una verità per noi, giusto? E c'è una differenza tra le due. Nella cultura popolare non esiste la verità. Non esiste una legge morale intuitiva superiore che possa essere citata e che si applichi a ogni singola persona su questa terra. Per loro, affermare che esista una verità definitiva, come il matrimonio che è tra un uomo e una donna per tutti, o che l'aborto sia sbagliato per tutti, viene considerato intollerante, giudicante e fondamentalista. Quindi, pensano che noi stiamo imponendo la nostra realtà su di loro e che sia sbagliato da parte nostra farlo. Che il matrimonio sia tra un uomo e una donna per me, ma non per te. Oppure che l'aborto sia sbagliato per me, ma non per te. Per il relativista, ognuno si crea la propria moralità. Proprio come a qualcuno può piacere il cioccolato, a un altro piace la vaniglia. A me piace l'aborto, a te no. Io non sono d'accordo con l'aborto, tu sì. Ma dovremmo semplicemente andare tutti d'accordo ed essere amici. Questa è un'obiezione molto comune oggi. Quando la Chiesa Cattolica cerca di proclamare la verità alla società, è così che la nostra società risponde. Quindi questo tema del relativismo è davvero importante per noi, per poter rispondere in modo adeguato e così poter dialogare con i nostri fratelli e sorelle che hanno davvero bisogno di sentire la verità. Allora, dottor Beckwith, come rispondiamo a qualcuno che dice che non esiste una verità assoluta, da relativista?
1: Sì, beh, ci sono diversi tipi di relativismo. Sai, la maggior parte delle volte quando le persone parlano della verità come qualcosa di relativo, di solito si riferiscono a questioni morali, come quelle che hai già menzionato. Ma la cosa interessante però è che questi tipi di richiami al relativismo o ai propri sentimenti soggettivi, in un certo senso strano, vengono usati per cercare di giustificare credenze che in realtà loro stessi ritengono buone. Pensa ad esempio alla questione dell'aborto. È un argomento su cui ho scritto molto nel corso degli anni. Ho difeso la posizione della sacralità della vita. Ma se chiedessi, diciamo, a qualcuno che sostiene che l'aborto sia semplicemente una questione di preferenza, se gli ponessi la domanda, beh, se l'essere umano non ancora nato è in realtà uno di noi, in che cosa differisce? In che modo questo lo rende diverso, ad esempio, dal compiere atti che distruggono la vita dopo la nascita? E quindi risulta che in molte di queste questioni sono d'accordo che inizialmente le persone sembrano relativiste, ma penso che alla fine, quando si vanno a togliere gli strati, si scopre che in realtà stanno difendendo ciò che credono sia, in un certo senso, assolutamente vero. Certo, questo solleva la domanda: su cosa siamo effettivamente in disaccordo? E quindi, sulla questione dell'aborto, direi che il nostro disaccordo riguarda la domanda su chi sia davvero un membro della comunità umana e abbia diritto alle tutele delle nostre leggi. Ed è per questo che chi difende l'aborto a volte dice: beh, il feto è un essere umano, ma non una persona. E quello che cercano di fare, in quel caso, è in qualche modo accordarsi con chi è pro-life. È sbagliato uccidere persone senza giustificazione, ed è qui che si trovano in disaccordo. Oppure riguarda la questione di cosa si intenda per persona. Quindi, sì, penso che inizialmente la maggior parte delle persone sia in qualche modo relativista in superficie. Ma se le incalzi su queste domande, di solito sosterranno che la loro opinione è effettivamente valida. E non so se avremo tempo di parlarne più avanti. Ma la questione della tolleranza, in un certo senso, rientra in questo tipo di ragionamento. Segue questa linea di pensiero.
0: Sì, esattamente. Tolleranza, cioè essere in grado di non cercare di imporre le proprie opinioni, ma semplicemente accettare quelle dell'altra persona. Però sì, c'è questa sensazione che in realtà nessuno si comporti davvero come se fosse un relativista. Ci sono tutti i tipi di argomentazioni che si possono fare semplicemente per il fatto che esiste, in effetti, una verità oggettiva. Voglio dire, già solo l'affermazione stessa che non esiste una verità oggettiva, cioè è così? Quella è una verità oggettiva?
1: Esatto, ed è per questo che molte persone che sono relativiste morali non sono relativiste su tutto, giusto? Quindi sono relativiste sulla morale, ma non, per esempio, sulla scienza o su qualcosa di simile. Diciamo, il tipo di prove che si possono proporre in un tribunale. Quindi sì, esatto. Anche se, detto ciò, risulta che ci sono persone che in effetti mettono in discussione l'idea che esista una verità oggettiva. E ovviamente il problema è che stanno assumendo che la loro visione della realtà, cioè che non esista una verità oggettiva, sia in realtà quella corretta. Il che li mette esattamente nella stessa posizione di chiunque altro creda di avere ragione e che qualcun altro abbia torto. C'è un senso in cui davvero non puoi essere un relativista coerente su tutto, giusto? Senza a un certo punto affermare di avere la visione corretta.
0: Sì, esattamente. Quindi il fatto che un'altra persona dica tipo, oh, stiamo solo essendo intolleranti. No, la questione è più che altro che semplicemente non sono d'accordo con noi e cercano solo di mascherarlo dicendo, oh, quella è la tua verità. Questa è la mia verità. E tu hai

0: così. Sai, separato in quel modo.
1: Già, pensa quando hai tirato fuori la questione della tolleranza. La domanda che a volte pongo ai miei studenti, perché affrontiamo questo argomento nel mio corso alla Baylor, che si chiama Problemi morali contemporanei,

0: sia un modo per garantire la tolleranza, perché credono, come hai già detto tu, che questa affermazione, secondo cui uno ha ragione e gli altri torto, sia un modo oppressivo e coercitivo di considerare le convinzioni morali altrui. Ma si scopre però che la loro richiesta, che tutti debbano essere tolleranti, fa esattamente la stessa cosa, giusto? Stanno dicendo che esiste questo principio morale a cui tutti dovremmo attenerci e si chiama tolleranza. Ma poi chiedo loro, beh, perché dovremmo essere tolleranti? E alla fine qualcuno in classe dice cose come, beh, se sei tollerante, forse riuscirai a capire meglio gli altri. Davvero? Sembra che tu pensi che sia una cosa positiva. O sembra che tu stia dicendo che sia una cosa positiva. E quello che faccio notare è che, se dici questo, significa che in realtà stai assumendo qualcosa sugli esseri umani, cioè che siamo creature intelligenti e razionali che hanno l'obbligo di agire in modo da favorire il proprio benessere. Beh, questo suona molto come oggettivismo morale. Inoltre, il relativismo in realtà non porta affatto. Porta davvero alla tolleranza o necessariamente porta alla tolleranza? Quindi immagina questo, immagina di convincere qualcuno, sì, penso che il relativismo sia corretto, oppure che... E poi questa persona dice, sai cosa, siccome penso che il relativismo sia corretto, voglio semplicemente imporre le mie opinioni agli altri perché non mi interessa. Giusta, quindi. Il punto è che il relativismo non porta affatto necessariamente alla tolleranza. Puoi, di nuovo, immaginare una persona tirannica che semplicemente lo ammette e poi dice «Ok, e allora, imporrò semplicemente le mie opinioni agli altri».
1: Sì, esatto. Esatto. Penso che Tommaso d'Aquino abbia detto questa citazione. Diceva che l'esistenza della verità è autoevidente. E che chiunque neghi l'esistenza della verità concede che la verità non esiste. E se la verità non esiste, allora la proposizione «la verità non esiste» è vera. E se c'è qualcosa di vero, deve esserci la verità. Sai?
0: Giusta. Sì, questa si chiama autoconfutazione. Eh sì, se qualcuno sostiene una sorta di relativismo assolutista sulla conoscenza e su tutto il resto, allora cade preda di questo problema. Sai, trovo interessante che anche nei nostri dibattiti pubblici su questioni molto delicate come razza, genere e questioni del genere, da un lato si trovino persone suggerendo che in realtà non possa esistere una storia oggettiva su come le persone abbiano interagito tra loro, ma dall'altro lato spesso citano episodi storici che io stesso considero storia vera, in cui effettivamente alcune persone hanno oppresso altre. Quindi è una cosa un po' strana, non so bene come spiegarla o giustificarla, questa sorta di incoerenza. Da una parte c'è un richiamo al fatto che non esista una prospettiva oggettiva, e poi, dall'altro lato, fanno notare, guarda tutte queste atrocità nella storia. Beh, sembra che tu lo stia presentando come una sorta di resoconto oggettivo di come gli esseri umani si siano comportati male gli uni con gli altri. E sono d'accordo con te. Ma il problema è che quello che hai detto prima sul relativismo in realtà mina ciò che stai cercando di affermare. Quando indichi questa storia di oppressione.
1: Sì, esattamente. Quindi davvero non può esistere una sorta di la mia verità o una verità soggettiva che vaga in giro, perché è così implicita nel nostro stesso linguaggio, è così implicita in tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che diciamo. Prima hai detto che nessuno contesta davvero la scienza. L'accettano praticamente come oggettiva. Sono solo queste altre, questioni etiche su cui cercano di dire che non c'è oggettività.
0: Sì, vorrei dire qualcosa. Hai menzionato Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino effettivamente dice qualcosa. Più avanti nella Summa, quando parla della legge naturale. E questo, secondo me, è importante che i cattolici lo sappiano, perché una delle difficoltà che abbiamo nella sfera pubblica è che presentiamo i nostri argomenti e poi restiamo scioccati dal fatto che le persone non li accettino immediatamente. E penso che uno dei motivi sia proprio questo, e in realtà Tommaso d'Aquino spiega il perché. E lui dice che tutti hanno una sorta di consapevolezza della legge morale naturale, e questo naturalmente è ciò che la Chiesa insegna nel Catechismo. D'altra parte però c'è un altro aspetto dell'essere umano. Non siamo solo esseri razionali, siamo anche esseri

0: corporei, siamo organismi, siamo animali. E questo significa che a volte il modo in cui interpretiamo la legge naturale è profondamente influenzato dalle nostre emozioni, dalla nostra cultura e dalla nostra società. Ed è per questo che, tornando alla questione dell'aborto, si può vedere come persone che difendono la sacralità della vita, come la Chiesa Cattolica, e persone che si oppongono alla sacralità della vita, sostenendo il diritto all'aborto, possano in realtà avere qualcosa in comune. Ovvero, entrambi concordano sul fatto che sia sbagliato uccidere persone innocenti senza giustificazione. Il punto su cui non sono d'accordo è: che cos'è una persona? E penso che questo sia importante, perché ci aiuta a capire meglio perché le persone non sono d'accordo. Non è sempre perché hanno ascoltato i nostri argomenti e li hanno semplicemente respinti. È che, come tutti noi, possono essere influenzati da fattori che sono... semplicemente non ne sono consapevoli in modo evidente.
1: Già. Sì, e so anche che c'è semplicemente l'aspetto del fatto che a volte, quando alcune persone cercano di sostenere il relativismo o dicono che questa è la mia verità, quella è la tua verità, a volte quello che pensano in realtà è che stanno semplicemente cercando di proteggersi così da non dover cambiare la propria visione morale del mondo. Così non devono cambiare la propria prospettiva su qualche questione etica. Forse sono contenti di seguire la cultura in un certo ambito, oppure sono soddisfatti di qualche peccato, e quindi è molto più facile cambiare le nostre convinzioni che i nostri comportamenti.
0: Sì, e a volte semplicemente le persone non amano parlare di queste cose. Sai, è un po' scomodo, no? Sai, penso che oggi sia probabilmente più così di quanto non fosse forse 20 o 30 anni fa, perché ora ci sono, sai, diverse generazioni di giovani e persone che stanno entrando nella mezza età, che sono cresciute nelle scuole elementari e superiori e ora nei college e nelle università, dove esiste una sorta di cultura della sicurezza, e quindi viene loro detto che sentirsi a disagio è sempre qualcosa di negativo. E mentre alcuni di noi, e penso che sia in parte una questione generazionale, forse anche culturale, ma alcuni di noi sono cresciuti sentendosi dire che in realtà cercare la verità può essere davvero difficile, imbarazzante e scomodo, ed è normale, ce la farai, sai. Quindi oggi c'è un modo completamente diverso, nuovo e innovativo, di vedere e interpretare il disagio, la difficoltà e la complessità delle conversazioni difficili, che probabilmente non esisteva nemmeno, o forse non era nemmeno immaginabile, solo 10 o 20 anni fa.
1: Sì, penso anche che prima fossimo talmente saturi, forse, dei pensieri di alcuni filosofi greci, sai, persone come Socrate, Platone, Aristotele, cioè, loro erano totalmente a loro agio nell'essere estremamente a disagio. Erano completamente a loro agio nel mettere in discussione questioni su cui tutti gli altri si sentivano tranquilli, ma loro volevano solo conoscere la verità. Abbiamo seguito un corso di etica ad Ave Maria e letto quel libro di Aristotele chiamato Etica Nicomachea. E lui affronta davvero tantissime questioni diverse sull'etica, tipo è sbagliato o è giusto? E semplicemente questo per noi è terribilmente scomodo da affrontare, ma sai, lui è riuscito a farlo e alla fine è arrivato più o meno a una visione piuttosto vicina a quella della legge naturale. Era abbastanza vicino al nostro punto di vista sull'etica perché era disposto a passare attraverso quel disagio di riflettere se una cosa fosse giusta o meno.
0: Esatto. E ovviamente qui, voglio dire, è un bel momento per sottolineare come Aristotele, perché lui, insomma, era chiaramente un filosofo pagano che ci ha lasciato molta saggezza. Ma poiché non aveva accesso alla rivelazione divina, ci sono certi aspetti del suo pensiero che, come sottolinea lo stesso Tommaso d'Aquino, dovevano essere completati da ciò a cui non possiamo davvero arrivare solo con la nostra ragione naturale. Quindi, ad esempio, l'idea che gli esseri umani siano per natura uguali. Lo stesso Aristotele l'ha respinta. Lui pensava che, insomma, certi esseri umani nascessero per essere schiavi.
1: Giusto?
0: E ciò che accade con l'influenza del pensiero cristiano, e persino in Tommaso d'Aquino, è che l'idea che gli esseri umani siano fatti a immagine di Dio diventa il fondamento della nostra uguaglianza. E lo stesso Tommaso d'Aquino la definisce come la capacità di ragionare e di conoscere gli universali, che è qualcosa che condividiamo con la mente divina. In questo senso siamo fatti a immagine di Dio.

0: Aristotele non aveva questa convinzione. E così, alla fine, se guardi ad esempio ai filosofi morali secolari contemporanei in Occidente, qui penso a persone come John Locke, John Rawls e altri, essi sostengono questa visione dell'uguaglianza umana. E ho la sensazione che non l'avrebbero mai abbracciata se non fossero stati profondamente influenzati dalle culture cristiane in cui erano cresciuti. E penso che sia per questo che, al di fuori di quelle società influenzate dalla tradizione biblica, non si trova questa visione dell'uguaglianza. Ora, siamo sempre stati all'altezza di questo ideale? Certo che no! Ma abbiamo sempre avuto comunque questo standard con cui potevamo misurarci.
1: Sì, e anche se Aristotele non era un perfetto, sai, cioè aveva sicuramente bisogno di Cristo e della rivelazione soprannaturale, riusciva comunque a riflettere su molte cose solo con la teologia naturale, la legge naturale, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, su come le cose riguardanti l'esistenza di Dio siano evidenti a tutte le persone. Molte cose morali sono evidenti a tutti, come il fatto che non si dovrebbero uccidere altre persone o che c'è un certo disegno in tutta la creazione, il che significa che c'è un creatore, come ogni persona. Questo lo possiamo sapere e questo è oggettivamente nel cuore di tutti, che lo accettino pienamente o no.
0: È assolutamente vero. L'unico libro che espone questa argomentazione in modo abbastanza chiaro e accessibile è quello di C.S. Lewis. Lewis, nel libro Mere Christianity, nei primi cinque capitoli, egli fornisce questa argomentazione morale a favore di Dio. E poi, nel suo altro libro, L'abolizione dell'uomo, nell'appendice a quel libro, elenca diverse civiltà e la loro morale. E norme legali su tutto, dal matrimonio all'omicidio al furto. E una delle cose più sorprendenti è quanto abbiano in comune. E non c'è da sorprendersi. Se pensi al modo in cui gli esseri umani sono ordinati, cioè a come siamo progettati, cose come la nostra comprensione della genitorialità e la responsabilità dei genitori verso i figli, la nostra concezione della proprietà privata. La nostra comprensione del fatto che l'omicidio sia sbagliato, tutte queste cose sono così ovvie universalmente che, indipendentemente dalla civiltà che incontri, esistono regole su questi temi, su ciò che si dovrebbe e non si dovrebbe fare. Ora, ovviamente ci sono delle differenze, ma queste differenze possono di solito essere spiegate da altri fattori. In alcuni casi, come sottolinea lo stesso Tommaso d'Aquino, potresti avere persone profondamente corrotte che in realtà conoscono la verità, ma sono state così inculcate a comportarsi in modo opposto a ciò che è giusto, che semplicemente fanno molta fatica a compiere ciò che è virtuoso.
1: Sì, esattamente. Facciamo una breve pausa e ci vediamo tra un minuto. Grazie e pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

torniamo alla sfida cattolica. Sono il vostro ospite, Luke Lancaster. Continuiamo la nostra discussione sul relativismo. Quelli che dicono, questa è la mia verità, e poi c'è la tua verità. Non esiste una verità oggettiva che valga per

0: tutti. Siamo con il nostro ospite, il dottor Francis Beckwith, professore alla Baylor University. Quindi l'ultimo punto che abbiamo menzionato riguardava in gran parte il multiculturalismo. Fondamentalmente, le persone in altre culture, se possono riconoscere la bontà o no, se possono riconoscere la legge naturale o no, la verità oggettiva o no, e se dovremmo? Semplicemente metteteli da parte e dite che loro hanno le loro verità e noi abbiamo le nostre, oppure se esiste o meno una legge naturale che tutti noi conosciamo intuitivamente. Cosa ne pensa del multiculturalismo, dottore? Beckwith?
1: Sì, quindi negli anni 90 c'era questo movimento nelle università per avere un curriculum multiculturale. Oggigiorno non utilizziamo più il termine multiculturale come veniva utilizzato negli anni 90. Ora sentiamo parlare di diversità, equità e inclusione. Ciò che è davvero interessante è che quando si propose il multiculturalismo, lo si fece in un certo senso basandosi su una visione relativistica delle differenze culturali. E uno dei problemi che, secondo me, le persone hanno subito riconosciuto riguardo a questo è che, soprattutto per noi che siamo cristiani e in particolare cattolici, all'interno del nostro mondo, quello cattolico, abbiamo una grande varietà di cattolici in tutto il mondo, giusto? Abbiamo una fede globale, una che si può trovare in ogni continente del mondo, giusto? Ovviamente la Chiesa è stata in grado, in mille modi diversi, di accogliere tutte queste differenze culturali. Quindi il multiculturalismo dimostra il relativismo? Beh, dipende, no? Se consideri il multiculturalismo come un modo di pensare alle differenze culturali per poterci capire meglio e apprezzare queste differenze. E allo stesso tempo unirsi a persone di altre culture per promuovere la causa della giustizia, della verità e della bellezza. Questo non è relativismo. Questo è oggettivismo morale. Quindi penso che, come cattolici, in realtà penso che in qualche modo i cattolici, specialmente negli Stati Uniti, abbiano un certo vantaggio in questo senso. Abbiamo un'esperienza molto più globale con le persone nella nostra Chiesa, cosa che probabilmente manca a molte denominazioni protestanti qui negli Stati Uniti. Quindi, lo dimostra il relativismo? No, nemmeno per sogno.
0: Sì, perché ci sono così tante culture che sono emerse in tutto il mondo e nella storia dell'umanità. Tantissimi luoghi diversi dove si danno importanza a cose differenti, oppure magari fanno cose che sicuramente non sono in linea con il cristianesimo, e poi fanno anche cose che invece sono in linea con il cristianesimo. Molte persone nella nostra società cercano di dire che tutte le culture sono uguali, o che non possiamo giudicare un'altra cultura, perché, ancora una volta, questa è solo un'idea di fondo del loro concetto di verità e del nostro. Ma ciò che il cristianesimo ha sempre fatto è stato incorporare ciò che c'è di buono e mettere da parte ciò che c'è di negativo in ogni singola cultura. Le cose che possono essere in sintonia con il cristianesimo vengono in un certo senso battezzate, sai, proprio come faceva Tommaso d'Aquino con qualcuno che non era cristiano, come Aristotele. Le cose vere che Aristotele aveva detto e che erano in sintonia con il cristianesimo venivano incoraggiate. E le cose che non erano in linea con il cristianesimo, come le sue idee sull'uguaglianza dell'uomo, venivano messe da parte. Quindi essere in grado di riconoscere che esiste effettivamente una legge morale che deve essere applicata e rispettata in tutte le diverse culture. Questa è la verità cristiana, la nuova legge portata da Gesù.
1: Sì, voglio dire, sono interessanti le due domande che hai messo sulla slide. Non dovremmo forse evitare di giudicare le altre culture? E la seconda domanda, o la terza domanda, tutte le culture non sono forse uguali? Voglio dire, mi sembra che la persona che, diciamo, usa queste domande in modo retorico, in realtà stia dicendo che dovremmo evitare di giudicare le altre culture e che tutte le culture sono effettivamente uguali. Questi due commenti sono incoerenti, giusto? Perché non puoi dire questo. Tutte le culture sono uguali, a meno che tu non le abbia giudicate tutte, giusto? Quindi, già questo è un po' incoerente, no? D'altra parte, penso che come cattolici dobbiamo essere davvero attenti quando, diciamo, ci imbattiamo in forme culturali che non sono, diciamo, palesemente immorali o contrarie alla legge naturale, e semplicemente ci sembrano strane, e dobbiamo in qualche modo Dobbiamo davvero, secondo me, essere sensibili e non esprimere giudizi severi, giusto? O addirittura non esprimere.

0: Giudizio affatto. Per farvi un esempio, quando io e mia moglie abbiamo trascorso un semestre a Roma 6 anni fa, siamo andati in diverse parrocchie cattoliche. Infatti, ogni domenica andavamo a messa scegliendo ogni volta una parrocchia locale diversa, perché volevamo in qualche modo conoscere i romani. Beh, la prima messa a cui siamo andati. Quando è arrivato il momento della comunione, noi, sai, siamo usciti molto educatamente dal nostro banco, come se ci dovesse essere una fila ordinata verso la balaustra della comunione. E invece si è scoperto che la gente semplicemente si precipitava davanti. E io sono rimasto un po' sconvolto da questo. Ma cosa stanno facendo? E da americano, abituato a vedere le persone mettersi in fila per la comunione in modo ordinato, ho subito pensato che fosse un po' maleducato. Ma poi mi sono reso conto. No, in un certo senso quello che stanno facendo è onorare l'Eucaristia. Sono così felici di volerla ricevere. Si precipitano semplicemente davanti. E quindi, sai, ci sono cose di questo tipo e ovviamente altre cose per cui dobbiamo stare molto attenti a non confondere, diciamo, la cultura della nostra nazione con l'equivalente di ciò che insegna la Chiesa Cattolica. Esatto, quindi penso che sia solo buon senso di base. Quindi penso che ci sia qualcosa da imparare dal multiculturalismo, ma non credo che sia relativismo. Anzi, ciò che il movimento multiculturale suggeriva, cioè che dovremmo, sai, essere sensibili alle differenze culturali, è qualcosa che un cattolico può applaudire, ma il relativismo certamente no. E direi persino, credo persino, che gli stessi multiculturalisti non fossero davvero relativisti. Avevo un'amica, quando insegnavo alla UNLV negli anni 90, lei insegnava sociologia ed è stata una delle artefici del programma per gli affari multiculturali dell'università. E pranzavamo insieme e le chiesi se l'università avrebbe celebrato le culture che trattano le donne come proprietà dei loro mariti. E lei disse di no. E io dissi, beh, allora non credi che sia sbagliato giudicare le altre culture? Giusto. Quindi, voglio dire, penso che questa sia una cosa che, sai, la sto inquadrando così perché credo che come cattolici dobbiamo in ogni occasione cercare di appropriarci dai movimenti secolari di tutto ciò che c'è di buono. E quindi, ancora una volta, tu l'hai menzionato prima, su come Tommaso d'Aquino si sia appropriato di Aristotele. Penso che ci siano, sai, che possiamo farlo anche oggi.
1: Sì, penso che per noi sia semplicemente una questione di buon senso. Come hai detto tu, è come se ci fosse una cultura, magari da qualche parte nel mondo, a cui semplicemente piace prendere a calci i cuccioli. Voglio dire, gli americani li giudicherebbero subito per questo. Eppure questo è totalmente incoerente con il pensiero che loro hanno la loro verità e noi abbiamo la nostra. O voglio dire, proprio come l'11 settembre, quando è successa quella terribile catastrofe, nessuno che possa pensare che esista una loro verità e una nostra verità sarebbe in grado di andare da un bambino che ha perso il padre durante l'11 settembre e dirgli: "Beh, non è stato davvero sbagliato". Quella era la loro verità. Quelli erano gli estremisti, terroristi, e noi abbiamo la nostra verità. Noi pensiamo che sia sbagliato, ma loro pensavano che andasse bene, quindi non possiamo giudicarli. Nessuno la pensa così.
0: No, infatti, questa è la bellezza di ciò che dice Tommaso d'Aquino sulla legge naturale, cioè che abbiamo queste specie di inclinazioni naturali, cioè esse. E queste emergono in situazioni in cui in realtà non riflettiamo nemmeno troppo, giusto? Abbiamo una reazione viscerale di fronte a un'ingiustizia, giusto? Siamo mossi da qualcosa che vediamo. Ora, a volte potremmo anche sbagliarci su queste cose, ma l'inclinazione rimane comunque. E naturalmente le persone possono essere indottrinate a resistere a queste inclinazioni o a interpretarle in modo diverso. Quindi, tornando ai terroristi dell'11 settembre, giusto? Loro credevano che quello che stavano facendo fosse opera di Dio ed erano disposti a morire per questo. Ora, nella nostra tradizione abbiamo i martiri, giusto? Persone che non erano disposte ad acconsentire alla richiesta dello Stato di rinnegare Cristo, giusto? Avrebbero potuto molto facilmente evitare la morte rinnegando Cristo, eppure pensiamo che quello che hanno fatto sia stato nobile. Non crediamo che sarebbe stato accettabile per loro, diciamo, morire al supermercato perché non hanno ottenuto la caramella che volevano o qualcosa del genere, giusto? Quindi c'è un senso in cui anche i terroristi dell'11 settembre, anche se sono totalmente d'accordo che quello che hanno fatto è stato orribile, terribile, ma in un certo senso strano, perché loro non hanno accettato queste convinzioni su ciò che pensavano Dio stesse dicendo loro. Hanno soppresso la normale inclinazione a non togliersi la vita, giusto? È perché credevano che ci fosse un dovere superiore. Beh, anche i martiri nella tradizione cattolica credono di avere un dovere superiore. Certo, la differenza è che in realtà non si stanno uccidendo da soli, giusto? Infatti, è l'oppressore che lo sta facendo.
1: Sì, e anche il fatto di non togliere la vita a un innocente, sai, è così radicato nel nostro modo di pensare che sia sbagliato. E non importa quanto proviamo a dire che esista una verità tra loro e una tra me, non possiamo farlo con qualcosa di così orribile, in cui qualcuno ha tolto vite umane innocenti.
0: Giusto. Quindi è interessante però che se ascoltassi alcuni degli estremisti che hanno difeso gli attacchi dell'11 settembre, direbbero che non ci sono state vite innocenti, giusto? Perché credono che, sapete, tutti coloro che vivono in questo paese, o almeno i nostri cittadini, siano in qualche modo colpevoli delle ingiustizie commesse nei loro confronti, giusto? Quindi, ovviamente, non credo che sia giusto. Ma capisci che quello che stanno facendo è razionalizzare per poter giustificare ciò che hanno fatto. Ancora una volta, questo è in realtà un esempio di ciò che ci diceva Tommaso d'Aquino, giusto? La capacità della mente umana di distorcere i fatti, perché la mente umana ha le giuste inclinazioni morali, giusto? C'è un vecchio adagio che dice che il vizio a volte è... com'è che si dice? Avrei dovuto ricordarmelo, avrei dovuto iniziare a dirlo finché non me lo fossi ricordato. Ma il vizio è il complimento, cioè un complimento fatto alla virtù. Non ricordo, l'ho incasinata. Quindi c'è un senso in cui anche quando riconosciamo il vizio, giusto, cioè questo presuppone che sappiamo cos'è la virtù.
1: Sì, sì, esattamente. Mi piace come l'hai fatto notare, che stavano giustificando le loro azioni perché sapevano intuitivamente che è sbagliato togliere la vita a degli innocenti. Quindi quello che hanno fatto è stato cambiare la differenza lì. Hanno detto che queste non erano vite innocenti, giusto? Sanno che è sbagliato togliere la vita degli innocenti. Quindi, se dici che non erano vite innocenti, allora è totalmente giustificato. Ma il problema è che c'è un ragionamento fallace sul fatto che in realtà fossero, sai, colpevoli e meritassero la morte.
0: Quindi, se torni al XIX secolo e leggi... Se leggi i tentativi di giustificazione della schiavitù di persone come proprietà, le persone che la difendevano sostenevano che, beh, questi discendenti degli africani non sono esseri umani. Quindi capivano che sarebbe stato sbagliato possederli davvero se fossero stati esseri umani.
1: Già.
0: Quindi vedi, anche lì il tentativo di giustificarlo, in un certo senso, ci dice qual è la vera inclinazione.
1: Sì. Credo che ci fosse anche questa storia su come un professore arrivò ad Ave, credo fosse Jay, Bud, Budziszewski. Era un filosofo e parlava di come perfino i nazisti, ad esempio quando sterminavano vari gruppi di persone, in particolare gli ebrei, avessero dei compagni. Come i prigionieri che mettevano il gas nelle camere a gas perché sapevano intuitivamente che non volevano sentirsi in colpa per il sangue. Sapevano che una cosa del genere sarebbe stata sbagliata e quindi facevano fare ad altri. Sai, è come se non pensassero che fosse necessariamente giustificato uccidere le persone così, senza motivo. Sapevano intuitivamente, nella loro coscienza, qualcosa. C'era qualcosa lì che non avrebbero dovuto fare.
0: Già.
1: Sì, facciamo una breve pausa. E poi torneremo subito e affronteremo l'argomento di ciò che disse Gesù quando disse: non giudicate affinché non siate giudicati. Restate con noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Torniamo alla sfida cattolica. Sono il vostro ospite, Luke Lancaster, e stiamo parlando di relativismo con il dottor Francesco Beckwith. L'argomento successivo che avremmo affrontato era quello di Gesù e di come Gesù disse ai suoi discepoli di non giudicare per non essere giudicati. Molte persone nella nostra società amano citare questa frase ai cristiani ogni volta che questi ultimi affermano che una certa azione è sbagliata o che un certo individuo, come Joe Biden, ha espresso il suo incoraggiamento all'aborto. Ad esempio, se qualcuno dice «No, è sbagliato, non dovresti farlo», potrebbero subito risponderti «Beh, non ha forse detto Gesù «non giudicate» per non essere giudicati?» Qual è il vero significato di quella frase e come rispondiamo a questa affermazione? Hanno ragione? Non dovremmo mai condannare il peccato? Non dovremmo mai condannare qualcosa che è contro la legge di Dio dal punto di vista etico? Cosa intendeva Gesù con quella frase?
1: Già. Beh, ci sono un paio di cose da sottolineare subito. E una di queste è che la persona che fa quell'affermazione in realtà sta esprimendo un giudizio, giusto? Quindi è una cosa un po' strana da fare, no? Dire a qualcuno che dovrebbe giudicare in realtà è già un giudizio. Quindi, cosa intendeva Gesù davvero? Voglio dire, nella stessa sezione di... credo sia dal libro di... credo che possa essere così. Non so in quanti dei sinottici sia presente.
0: Si trova in Luca.
1: Ma... in realtà, lui esprime dei giudizi molto chiari e precisi sul peccato, sulle azioni considerate sbagliate o moralmente discutibili. Penso sinceramente che quello che Gesù stia cercando di dire qui, in questo particolare contesto, sia che non dovremmo essere così pronti, così rapidi o impulsivi a giudicare severamente qualcuno, una persona, quando in realtà potrebbe essere usato contro di noi. Ecco, lascia che ti faccia un esempio. Supponiamo che tu scopra che qualcuno, diciamo, ha commesso adulterio e sai che quella persona sa che è sbagliato, ma ha commesso adulterio, diciamo, in un momento di passione. Era, diciamo, turbato per qualche situazione familiare e sa che è sbagliato. Quindi, invece di andare dalla persona, parlarle e cercare di aiutarla a rimettersi in carreggiata, vai su Twitter e dici «Fred è un adultero, giusto?» Sai, e ho anche le foto per dimostrarlo. Penso che sia proprio di questo che parla Gesù.
0: Sì, sì.
1: Sai, penso a cose di questo tipo. Quindi non sta dicendo... sai, di non esprimere giudizi morali, perché tutta la sezione della scrittura da cui proviene questo passo include una varietà di giudizi morali, ma non sono giudizi individuali su persone specifiche in un contesto pubblico. Ora, ci sono momenti in cui questo deve essere fatto. Voglio dire, su questo non c'è dubbio. Infatti, Gesù parla proprio della persona che pecca contro di te. Portala, sai, davanti alla città. Portala da parte, parlagli in privato, portala davanti alla chiesa e così via. Ma qui, credo, sta parlando semplicemente dell'interazione ordinaria con le persone, dove c'è la tendenza che il nostro orgoglio e il nostro senso di giustizia personale si facciano sentire, e in un certo senso ci sta dicendo di non essere così.
0: Sì, sì.
1: Giusto? Cioè, penso alla mia esperienza personale nella vita. Tipo, non sono un guidatore molto paziente. Quindi, sai, quando le persone vanno troppo piano o troppo veloce, mi innervosisco. E poi, circa 6 anni fa, quando ho avuto un intervento per il distacco della retina e ho dovuto guidare per la prima volta dopo il distacco della retina, ha iniziato a guarire. E sono stato così attento e lento. E ricordo che un tizio ha suonato il clacson. E mi sono sentito in colpa perché ho pensato...
0: quello ero io. Giusto?
1: Quindi ora quando guido penso, sai, magari il tizio che va piano, forse gli è appena successa una cosa brutta, oppure sta cercando un indirizzo. Quindi penso che sia questo di cui parla Gesù. Sai, non essere così frettoloso e impulsivo a usare un modo di giudicare un'altra persona che non vorresti fosse usato contro di te. Non sta dicendo... non fare giudizi morali. Voglio dire, lui vuole che siamo santi, vuole che viviamo una vita per lui, coerente con gli insegnamenti della Chiesa. ma sta dicendo però di non farlo in modo ipocrita. Sii misericordioso. Cerca di riconciliare le persone con la Chiesa.
0: Sì, e penso anche che in quel contesto Gesù stia dicendo che se hai una trave nel tuo occhio, non dovresti forse togliere prima la trave dal tuo occhio prima di vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro? Sottolinea la necessità di non essere giudici ipocriti. Per prima cosa, una volta rimossa la trave, una volta che inizia a vivere una vita santa e inizia a cercare di seguire Cristo in ogni modo possibile, devi umilmente rimuovere la trave e poi, delicatamente, con piena conoscenza di te stesso e di tutti i peccati che hai commesso e del fatto che ti è appena stata tolta una trave dal tuo occhio. Poi guarda con delicatezza la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e aiutalo, giusto?
1: Io?
0: Pensa a Paolo sottolinea in Galati 6 quanto sia importante essere gentili, incoraggiando con gentilezza gli altri a evitare il peccato. Come quando Gesù incontrò la donna adultera. Lei fu sorpresa in adulterio e tutti iniziarono subito a urlare e a gridare contro di lei. Erano pronti a lapidare, ma Gesù ha sottolineato il fatto che siamo tutti peccatori. La guarda e dice: Figlia mia, non andare e non peccare più. Sai, è un modo così delicato di affrontare il peccato. E penso che sia così che dovremmo guardare la questione. Ma non gli ha detto, sai, tipo, non ti giudico, punto.
1: Esatto.
0: Dice, non ti giudico. Vai, non peccare più, giusto.
1: Esatto.
0: Quel modo gentile, umile di affrontare la cosa, secondo me, è fondamentale. Fondamentale.
1: Sì, penso che sia qualcosa da imparare, soprattutto in quest'epoca dei social media in cui siamo veloci e io sono colpevole quanto chiunque altro a giudicare subito qualcuno in base a un video o a un profilo social di quello che è successo. Penso ad esempio a quei ragazzi del Kentucky. Non ricordo il nome della scuola superiore, ma erano alla Marcia per la Vita, credo nel 2018 o 2017, e subito ci fu un incontro tra uno degli studenti e un signore nativo americano, e tutti hanno interpretato la cosa come se il ragazzo stesse cercando di intimidire l'uomo più anziano, ma si è scoperto che non era così. E diversi miei amici, alcuni intellettuali cattolici molto famosi su Twitter, hanno iniziato a condannare questo ragazzo perché frequentava questa scuola superiore cattolica e, a loro merito, dopo che si è scoperto che non era una rappresentazione accurata di ciò che era successo, si sono scusati. Ma c'è una lezione da imparare da tutto questo. Sai, tu vorresti essere trattato così sui social media? Giusto, lo vorresti. Vorresti che le persone, sai, si fermassero un attimo, facessero un passo indietro, aspettassero che arrivassero tutte le prove. Anche se alla fine potresti comunque essere colpevole. Giusto. Ma vuoi comunque essere sicuro? Abbiamo visto questo non solo in quel caso, ma in centinaia di altri. Giusto. Qualcuno afferma che sia stato commesso un crimine d'odio. Si scopre che era una bufala. Giusto. Voglio dire, questo è proprio ciò che caratterizza la nostra epoca moderna. E quindi, se c'è qualcosa che dovremmo imparare da questo passo della scrittura, è che siccome nessuno di noi vuole che gli succeda una cosa del genere, bisogna, sai, semplicemente fare un bel respiro profondo e aspettare che tutte le prove siano sul tavolo.
0: Già, va, è semplicemente essere profondamente consapevoli della propria peccaminosità. Sempre, se davvero rifletti su te stesso e su tutti i problemi che hai e sulla trave che hai nel tuo occhio, allora sicuramente affronterai ogni situazione con una certa dose di gentilezza e umiltà. Ed è proprio per questo che Gesù era conosciuto. Ed è proprio così che Gesù vuole che siamo, che seguiamo le sue orme, vieni e seguimi, per camminare sulle stesse orme di Cristo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi apprezzo molto lo spettacolo. Grazie davvero per essere venuto, dottore Beckwith. È stato fantastico. Ci hai davvero aiutato a comprendere l'intera nozione di relativismo e perché questo sia un modo di pensare così problematico. È davvero contraddittorio. Nessuno la pensa in questo modo, in termini di altre situazioni morali. In realtà credono semplicemente di avere ragione e che tu abbia torto, e non che non ci sia alcuna verità.
1: Bene, grazie, Luca.
0: Sì, assolutamente. Va bene. Bene, supportatemi su Patreon, Luke Lancaster, e date un'occhiata al St. Peter Institute, stpeterinstitute.com. E ci rivediamo mercoledì della prossima settimana. Parleremo di contraccezione con Jackie Angel. E tu, ascoltatore, ti auguro un felice resto della notte. Grazie e pace. E ci vediamo, tutti. tutto.
1: Giusto.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la

0: mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio. Come nel Vangelo, quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio. E così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine. Perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola, e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Međugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: volevo. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro, Dio è pieno di

0: i doni, cioè colmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino e tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi, da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché non

0: Noi magari siamo distratti da altro, ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

0: tua famiglia, perché i tuoi, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore. Rendigli omaggio. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Entra la figlia del re. È tutta splendore. Tessuta d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi.

Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. In te, Signore, ho posto la mia gioia. Alleluia.

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri coi profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri coi falsi profeti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Che bel grande regalo abbiamo avuto oggi dal Signore. Le beatitudini. Non capita spesso leggere nell'Eucaristia le beatitudini del Signore, poche volte all'anno. Oggi abbiamo avuto questa gioia. La versione di Luca, ce n'è un'altra di Matteo. C'è differenza di forma, ma sono uguali nel contenuto. Bel regalo, tuttavia impegnativo. Non è facile comprendere bene le beatitudini. C'è chi dice sia una nuova legge. No, no. Le beatitudini, secondo me, spiegano la realtà del regno di Dio, come funziona, e lo spiegano bene. Ma per comprendere bisogna leggere con attenzione e osservare bene persino la grammatica. Io non sono molto bravo in grammatica, soprattutto italiana, quindi chiedo il vostro aiuto. Dobbiamo osservare i tempi grammatici di queste beatitudini. Io ne vedo due in ogni beatitudine. Prima, beati, tra parentesi, siete voi che piangete. Beati siete voi che avete fame. Che tempo grammatico è? Bravi, è presente. E poi l'altra parte della frase è sempre in un altro tempo. Perché sarete sazi, perché riderete. Che tempo grammatico è questo? Futuro. Ogni beatitudine è fatta così. C'è un adesso, ora, e c'è un futuro. E questo spiega molte cose, spiega anche il senso della sofferenza, dolore, impegno, lavoro duro, e ci offre di capirne il valore, sì, persino della sofferenza. Una malattia, strano a dire, ma potrebbe avere un grande valore morale, se ben accetta, se ben affrontata. Le lacrime, la stanchezza. E questo ci insegna non solo Gesù, ma anche la natura. Quando uno con attenzione osserva la vita, scoprirà la stessa legge. Faticare adesso fa sì che poi si sta meglio. Guardate agricoltore, che fatica, che piange, che butta via grande parte della sua raccolta seminando. Chi non ne comprende il senso dirà, Non si capisce questo agire dell'agricoltore. Perché faticare? Perché buttare questi semi nella terra? È spreco, è una perdizione. E invece quell'agricoltore sa bene che se fatica adesso, tra un anno avrà tanto. 10 volte di più, 100 volte di più. Guardate uno studiante, guardate un allievo che ha esami davanti. A lui la scelta potrebbe prendercela comodamente, divertirsi, non fare nulla, c'è tanto tempo ancora per gli esami. E c'è un altro che invece fatica. Va in biblioteca, ci passa ore e ore con dolore di testa, con tanta stanchezza. Fatica adesso perché? Per gioire dopo. C'è un adesso faticoso e un dopo futuro gioioso. È così che funziona il regno di Dio. È una regola, è una legge e questo non cambierà mai. E racconta anche dell'economia delle virtù. È la stessa regola, è la stessa legge. Conoscete una virtù, qualsiasi, anche queste fisiche, che cresce da sola senza essere sfidata, senza superare gli ostacoli, senza essere messa alla prova dolorosamente? No, le virtù crescono quando sono messe alla prova e anche dolorosamente. Quindi vi domando, a tutti voi, a ognuno, come stai? Stai bene? Comodo, allegre, di salute, tutto bene? Se mi risponderete no, molto oppresso padre, appena vivo, io dirò bene, beati, perché le possibilità di avere in futuro il regno di Dio, le vostre, sono alte. Incoraggiati e istruiti da questa bella parola di Cristo, presentiamo la nostra risposta, la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo con fede e diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Paolo ha fatto un meraviglioso elogio del celibato consacrato e della verginità, perché giovani sempre più numerosi accolgano l'invito al celibato e alla verginità. Per amore di Cristo e del suo regno, preghiamo. Per Paolo, il tempo non è un susseguirsi di eventi ora lieti e ora tristi, ma uno snodarsi provvidenziale di doni di Dio, perché ne cogliamo tutta l'importanza e lo sappiamo vivere con sincera e profonda religiosità. Preghiamo. Per ottenere un cuore di poveri e di fanciulli che sappiano riconoscere e servire il Dio con semplicità, confidenza e abbandono, nei grandi e nei piccoli eventi della giornata. Preghiamo. Il linguaggio del mondo e gli annunci del Salvatore sono completamente diversi, perché respingiamo il primo e modelliamo la vita sui secondi. Preghiamo. Il Signore assegni a Pasquale, a Maria, a Antonio e a tutti i nostri cari morti un destino di gloria. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, oh Padre, la nostra supplica. Guarda i sofferenti, piangenti, affamati e falli diventare beati e fallo presto in Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri e la giusta adorazione per la tua grandezza. E si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli, ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
1: Benedetto colui che viene
0: nel nome del Signore. Osanna nell'alto. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria, Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore.

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere il mio discepolo, dice il Signore.

Preghiamo. O Padre che ci nutri e rinnovi alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per diventare partecipi della vita immortale per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana gli altri spiriti malvagi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

E dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, ben ritrovati. Dopo aver ascoltato la parola che Gesù ci ha dato oggi, possiamo dire che la beatitudine cristiana consiste proprio nel lasciarsi amare da Dio proprio lì dove ci sentiamo più perdenti, più fragili, più falliti, e fare entrare Dio nella nostra miseria prima ancora di risolverla. È permettere a Dio di manifestarsi nella nostra debolezza, più ancora che nella nostra autosufficienza. Beato non è chi sa tirarsi fuori dai guai da solo, ma chi si lascia tirare fuori dall'amore di Dio. Le beatitudini così diventano un cammino di attraversamento del dolore che conduce alla gioia della risurrezione. Un invito a riconoscere che ogni ferita, quando è toccata e sanata da Dio, si converte in una testimonianza che è viva, piena di speranza e di rinascita. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, sguardo che consola gli umili, tu capovolgi i giudizi orgogliosi del mondo, proclami felici quanti cercano solo il tuo volto, insegnaci la ricchezza di un cuore povero e libero. Gesù, sorgente di pace, sazia la nostra fame di giustizia e asciuga le lacrime segrete di chi soffre nel silenzio. Donaci la grazia di non temere il rifiuto per causa tua. Fa che la nostra speranza sia radicata solo nel cielo. Signore Gesù, tu sei il nostro rifugio sicuro. Ti chiediamo di liberarci dall'illusione delle ricchezze. Spezza le catene del conforto che intorpidisce l'anima. Non permettere che le lusinghe umane ci allontanino da te. E rendici così testimoni audaci della verità del Vangelo. Padre Santo, accogli la nostra vita nello Spirito. Fa che il nostro unico tesoro sia il tuo regno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci davanti a te, o Signore Gesù. Siamo qui raccolti in ginocchio per pregarti, adorarti e benedirti. Ti ringraziamo per tutto quanto che ci doni. Ti affidiamo tutte le nostre famiglie. Ti affidiamo la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le suore, le comunità religiose, che possano essere sempre illuminati dal tuo Santo Spirito e portare la tua parola anche a chi è lontano da te. Signore Gesù, ti affidiamo la nostra missione di evangelizzazione, quella di Maria Vision, la missione di portare la tua parola, la tua presenza in ogni casa, per tutti coloro che non possono andare in chiesa. Benedici, Signore, tutti coloro che lavorano, i volontari, il fondatore di questa missione, e fa che facciamo sempre la tua santa volontà e non la nostra. E vogliamo pregare sempre per tutti voi che ci seguite, che ci chiamate, che pregate con noi. Ricordo il numero per partecipare in diretta, che è lo 075 81 36 35, per pregare insieme in diretta in questo momento. Oppure, se volete lasciare la vostra intenzione di preghiera, potete inviare sul nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241. E come sempre le richieste di preghiere sono tantissime, e iniziamo subito ad affidare a Dio le vostre preziose preghiere. Preghiamo per Luciano da Iglesias, che si rivolge a Gesù per la pace nel mondo intero. Preghiamo per Teresa da Agrigento, che chiede preghiere per problemi di famiglia, chiede l'intercessione di San Michele Arcangelo e di Maria Santissima, che aiutino sua figlia, che la illuminano. Signore Gesù, provvedi tu. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che affida le famiglie Puglisi, Micelli, Cavallo e Di Gregorio. Chiede preghiere di guarigione, liberazione e conversione, e che ci sia tanta provvidenza. Oggi vuole affidare al tuo cuore misericordioso tutti noi e chiedere perdono per tutti i nostri peccati. Preghiere per i suoi figli e nipotini. Preghiamo per Maria Vittoria da Trento e affidiamo sua figlia Stefi al cuore di Gesù. Preghiere per Stefania da Cremona, che ha una brutta malattia, che la Madonnina intercedi per lei. Preghiere per Clementina da Cosenza, che prega per tutti gli ammalati, per i familiari, per la pace nel mondo, per la conversione dei politici. Rosanna Romano, in provincia di Napoli, chiede preghiere per i suoi figli, Tony, Cristiano e Francesca, per il loro lavoro e per la loro conversione. Raffaele da Biella chiede preghiere per tutti gli ascoltatori, per le loro intenzioni, per i loro bisogni e per le loro sofferenze. Chiede anche una preghiera per lui, per il suo papà infermo e per la sua situazione economica, per un lavoro. Che San Giuseppe intercedi per questa tua intenzione. Preghiamo per le intenzioni di Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro. Affida tutti gli ammalati, bisognosi, alla misericordia di Dio e prega per l'anima di Papa Francesco. Preghiere per Papa Leone e per noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio ti benedica e ti protegga. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì, attende. Pronto, Maria Vision?
0: Sì, eccoci in diretta. Con chi parlo?
1: Sono Nicola da Marini.
0: Benvenuto Nicola.
1: Ho chiamato varie volte, qualche tempo fa, ora ho sentito il bisogno di richiamare. Chiamo andando per la pace nel mondo e anche per i miei problemi agli occhi, che purtroppo ancora ci sono e ci sto soffrendo nei bambini. Sorella, se cortesemente possiamo fare una preghiera insieme.
0: Certamente, chiediamo al Signore.
1: E ci affidiamo alla Madonna e a Gesù sempre.
0: Benissimo, quale preghiera vuoi fare?
1: Facciamo il Padre nostro e la Mamma Maria.
0: Benissimo. Padre nostro,
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: La ringrazio tantissimo, grazie per il lavoro che fate.
0: Grazie a te per la tua preghiera, che Dio metti la sua mano su di te.
1: Dio, salute e pace per tutti. Va bene, sorella? Grazie, buona giornata.
0: Santa giornata, santa giornata. E ricordo a tutti voi che se volete pregare in diretta bisogna comporre il numero 075 81 36 35. Proseguiamo e affidiamo le vostre intenzioni. Preghiamo per Franco da Milano, che prega per le sue sorelle che sono ammalate e ne chiede la guarigione. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per la famiglia D'Amato e Marotta, per Mariuccia da Enna, che chiede la pace nella sua famiglia, in particolare per sua nuora. Preghiamo per Lucia da Napoli, che affida suo figlio Roberto al Signore perché non trova lavoro, e prega per Sara e Laura, le sue nipoti, che domani devono sostenere un esame all'università. Che il Signore possa esaudire le mie preghiere. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene.
2: Pronto?
0: Sì, è in diretta. Come si chiama?
2: Patrizia Raniera.
0: Benvenuta. Per chi vuole pregare?
2: Per mio marito Pietro.
0: Offriamo questa tua intenzione al nostro Signore Gesù, per le sue necessità, per tutto quello che porti nel tuo cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Con me, con la famiglia, con mia mamma. Cosa devo fare?
0: Che il Signore liberi il cuore di tuo marito dalla rabbia e porti pace.
2: Sì, tutti i giorni, non so più cosa fare.
0: Mettiamo questa preghiera nel Sacratissimo Cuore di Gesù e pregheremo anche al di fuori di questa trasmissione per Pietro. Che Dio ti benedica e ti protegga.
2: Mi sembra quasi perduto quando è rabbioso, non capisce più niente, perché là tutto questo morbo è più brutto che c'è. Io veramente sono più, cioè, rimane le carte, neppure la medicina riesce a guarirlo, e io ho scritto Pietro nelle vostre mani, mettetegli una mano in testa, perché io sono finita.
0: Noi lo affidiamo nostro Signore, questa tua intenzione, e pregheremo per lui. Che Dio ti benedica.
2: Grazie.
0: Santa giornata.
2: Grazie. Anche a lei.
0: Grazie. Preghiamo per Roberto D'Anzio, che chiede preghiere per Nilde, per Olga, per Roberta e per tutte le persone che si affidano alle sue preghiere, per Rosina, Ines. Signore Gesù, in te confidiamo. Preghiamo anche per il giovane Mattia. Antonella, in provincia di Reggio Calabria, chiede una preghiera speciale per il figlio Flavio, che deve essere sottoposto al secondo ciclo di chemioterapia. E noi preghiamo affinché questa malattia vada in remissione. Signore Gesù, ascolta questa preghiera di questa mamma. Te lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima. Preghiere per Venere Erika, per i suoi figli. Invoca la protezione di Maria Santissima. Luciana da Roma, prega, o Signore Gesù, per i figli Luigi e Antonella e per le sue intenzioni. Anna Carla da Torino chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiere di guarigione per Irene, per Loredana, che stanno lottando contro due tumori aggressivi. Signore Gesù, per intercessione di San Carlo Acutis, guariscili. Preghiamo per Maria Vittoria dal Trentino, per la figlia Stefania. Signore, dammi la forza di andare avanti. Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei, Giuseppe, per i genitori, per i fratelli e per Assunta. Monica da Massa chiede preghiere per la sua mamma anziana, che sta molto male. Antonia da Pesaro chiede preghiere per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Clara dall'Abruzzo chiede preghiere per la sua famiglia. Filippo da Palermo chiede preghiere per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore, in particolare per riconciliarsi con un suo amico e per trovare una compagna di vita, per formare una famiglia. Carola da Palermo chiede preghiere per un giovane uomo, Alfredo, per la sua salute e guarigione. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, per la conversione del marito e del figlio. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per le intenzioni di Nadia ed Assisi. Ti chiedo, Signore, di pregare e proteggere tutta la mia famiglia. Metto nelle tue mani tutti i miei progetti personali. Sii tu a guidarmi ogni giorno. E tutto ciò che ritieni non sia degno di te, allontanalo dal mio cammino. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Pace bene, buongiorno.
3: Pace bene. Sì, volevo allora una preghiera per mio fratello. Sì, pronto?
0: Ah, devi ascoltare solo dal telefono, che c'è un ritardo sì. In TV. Ecco.
3: Sì, sì, allora faccio, scusa. Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno, allora, una preghiera per suo fratello?
3: Sì, volevo pregare per mio fratello Fulvio.
0: Sì.
3: Per la sua guarigione.
0: Allora facciamo un Padre nostro, affidiamolo
3: sì,
0: alla...
3: Tutte le mie intenzioni anche, mettere tutte le intenzioni.
0: Che porta nel suo cuore?
3: Sì, tutto quanto, eh.
0: Benissimo, allora facciamo un Padre nostro.
3: Sì, va bene.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore accoglierà sicuramente la nostra preghiera.
3: E grazie.
0: Che Dio ti benedica.
3: Grazie, una buona giornata.
0: Santa giornata. Preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, che mette nelle sue preghiere tutti coloro che rientrano dalle vacanze, prega per tutti gli studenti e i loro insegnanti. Luciana dall'Abruzzo chiede preghiere per suo marito, preghiere per il figlio e per la sua salute, che il Signore possa aiutarci nella sua divina provvidenza. Santina da Boiano affida a Maria Santissima una persona ammalata di nome Rosetta, che il Signore abbi misericordia. Un'amica di nome Silvana chiede preghiere per la pace in famiglia e per un esame che deve fare. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per la risoluzione di problemi familiari, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Giovanna da Varese chiede preghiere per Fabio e Miriana, che desiderano avere un bambino. Che la Santa Famiglia di Nazareth possa ascoltare questa richiesta per tutte coloro che non possono avere un bambino, per tutti quei genitori. Signore Gesù, provvedi tu. Giovanna dalla Sicilia prega per Sebastiano, per la sua salute, per la conversione e liberazione da tutti i mali. Preghiere per Giuseppina, per le intenzioni della famiglia di Salvatore, Mary, Miriam e Lorenzo. Preghiere per Leonardo, Renata, Nicolò. Rossella da Genova chiede preghiere per l'anima di suo figlio in cielo e per sua figlia Giulia, per la sua salute e per il lavoro. Grazia da Palermo chiede preghiere per lei e la sua famiglia, per la conversione e protezione, guarigione e liberazione da tutti i mali, per le anime del purgatorio e per noi di Maria Vision. grazie e che Dio ti benedica. Miriam da Marano chiede preghiere. Signore Gesù, aiuta Luca. Davide da Frosinone, sia lodato Gesù Cristo, chiede preghiere per lui, per avere una stabilità economica. È rimasto orfano di genitori, con tantissime spese da affrontare, e noi chiediamo la grazia a San Giuseppe di poter accogliere e portare la tua richiesta al nostro Signore Gesù. Santina

Ed è preghiere per la conversione di Bruno. Maria da Ciampino affida Chiara Mattia Ciro Gigliola al Signore e chiede preghiere per tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. E adesso ascoltiamo un canto eucaristico, ma soprattutto poniamo i nostri occhi sul Santissimo Sacramento.

Ed eccoci ritornati qui per affidare le ultime intenzioni di preghiera. Vi ricordo che oggi pomeriggio continuiamo a pregare per voi in adorazione eucaristica alle 16:30. Preghiamo per le intenzioni di Giuseppina da Roma, che chiede preghiere urgenti per Matteo per la sua conversione e guarigione. Preghiere per Alessandro per la sua conversione e liberazione dalle dipendenze. Per Adelmo, per Dina e per tutte le persone che non hanno Dio nel suo cuore. Preghiamo per Chiara da Bologna, per la sua grande famiglia, per tutti gli amici che si affidano a lei per la guarigione. Per Cordia, Marco, Martina, nonna Teresa, Massimo, Giulia, Serena, Stella e Diana. Gesù, pensaci tu. Preghiere per Ornella da Pesaro, che chiede preghiere per Don Michele, che ha un'emorragia cerebrale, e per Cesare. Preghiamo per Egidio da Roma, per sua figlia Sofia, che il Signore la guarisca. Preghiere per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale e per sua sorella Daniela. Stefano da Gallarate chiede preghiere per la sua salute, per essere illuminato dal Signore, per allontanare da Lui pensieri ossessivi. Signore Gesù, accogli la nostra supplica. Preghiamo per Cristina da Roma, che chiede preghiere per tutti gli alunni per questo nuovo anno scolastico. Che il Signore protegga questi bambini. Preghiere per i suoi colleghi, per i genitori, per ogni famiglia. Spirito Santo, illumina ogni insegnante e fa il suo dovere con amore e gioia. Preghiamo per Silvia da Latina, per la sua famiglia, per Armando da Salerno, per la guarigione di sua moglie, per la guarigione di Luigi da Nola, per Fabrizio da Monza, ad affidarlo a Gabriele. Preghiere per Antonio da Isernia, che soffre di solitudine e sconforto, per Jenny affinché possa risolvere il problema di avere un alloggio, un lavoro, per Andrea da Recanati, per tutto ciò che porta nel suo cuore, per sua sorella. Preghiere per Marco da Roma, preghiere per Assunta da Savona, che deve essere operata, per Alessio, per la sua guarigione, e per Giacinta da Roma, per la sua famiglia, in particolare per i suoi figli. Signore Gesù, in te confidiamo e in te speriamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci accompagni in questo santo giorno. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti a tutti. Eravamo rimasti col nostro Don Abbondio sospeso come un pulcino tra le unghie di un'aquila, perché c'era un abisso tra i due, abbiamo detto, no? E quindi adesso lo ripigliamo. E il nostro innominato, il nostro cardinale, sta facendo tante domande al Don Abbondio. E dice Manzoni, fa un intervento metatestuale in cui dice che lui si sente inadeguato. Lui si sente inadeguato anche il cardinale, perché deve proferire delle parole molto forti, però dice, sapendo che il cardinale poi le metteva in pratica, lui continua a proferire e quindi fa queste domande a Don Abbondio per vedere come, se ama i suoi, se ha mai capito che cos'è l'amore per il suo gregge, per le persone che sono affidate da Dio. E Don Abbondio non risponde. E allora lo riprende il cardinale. Voi non rispondete. Ah, se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva, in qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque, voi stesso cosa avete fatto? Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva, l'avete ubbidita puntualmente, si era fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio, ma voleva rimanere occulta, che avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore, voleva il segreto per maturare a suo bell'agio i suoi disegni di insidie o di forza. Vi comandò la trasgressione e il silenzio, voi avete trasgredito e non avete parlato. Quindi vediamo come Manzoni ci mette ben in chiaro che il male non si può nascondere, non si può...

anche il male. E quindi continua a riprendere, il nostro Don Abbondio. Domando ora a voi, perché vi ricordate che Don Abbondio aveva messo pure dei problemi, aveva detto che c'erano degli impedimenti derimenti per non fare il matrimonio. Domando ora a voi, se non avete fatto di più, voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E siete lì, a quando, aspettando di nuovo una risposta. E Don Abbondio dice nella sua mente: anche questa gli hanno rapportate le chiacchierone, pensava Don Abbondio. Quindi lui non si avvede del male che fa lui. Quello che incolpa è il pettegolezzo delle donne che hanno parlato, le chiacchierone le chiama. Vedete come si stravolge la realtà? Le chiacchierone, perché hanno raccontato una cosa vera, che era un male che doveva essere denunciato. E quindi cerchiamo di riflettere su quello che ci vuole far capire Manzoni. Però non lo fa sentire al cardinale, ma non dava segno di aver nulla da dire. E quindi il cardinale continua: vedete dove vi ha condotto quella premura per la vita che deve finire? Vi ha condotto a ingannare i deboli, a mendicare ai vostri figlioli. E intanto Don Abbondio pensava: ecco come vanno le cose, diceva tra sé Don Abbondio, a quel satanasso. E pensava all'innominato, le braccia al collo, e com'è, per una mezza bugia detta solo al fine di salvare la pelle, tanto chiasso. Vedete com'è, è ridicolo, no? Perché diceva a braccia a destra, a braccia a sinistra all'innominato, e a me solo per salvare la vita, che è stata detta una mezza bugia, e poi per salvare la vita, che era una cosa importante. E questo mi dice tutte queste cose contro, ma insomma non si capisce più niente. Ecco, vedete come non ha proprio la cognizione del male, del male che lui stesso ha fatto. Allora, ma sono superiori, hanno sempre ragione, non è perché è giusto, ma perché era superiore, perciò aveva ragione. E il mio destino che tutti mi abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse: ho mancato, capisco che ho mancato, ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorta? E ancora lo domandate, e non ve l'ho detto, e dovevo dirvelo. Amare, figliolo, amare e pregare. E poi dice pure: non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore e avevo l'obbligo di aiutarvi ad adempirlo il vostro dovere? E allora lui pensa, dice: guarda, sono proprio i pareri di Perpetua, pensava nella sua mente Don Abbondio, e non capiva che proprio perché si identificava, cioè anche Perpetua, una donna del popolo, aveva detto una cosa che adesso gli sta dicendo il suo superiore, il suo cardinale, e lui non capisce che era la cosa giusta. E però intanto pensava, vabbè, lui parla, intanto Don Rodrigo aveva il fucile e quindi era molto più timoroso di Don Rodrigo che del cardinale che parlava, su chiacchiere, in poche parole. E quindi continua il cardinale, vedendo che lui non risponde: come non avete pensato che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto alcun rifugio, c'ero io per accoglierli? E quindi e poi continua: non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spramento altrui? E gliel'aveva detto pure Perpetua. E lui dice: ma guarda, le stesse cose che mi ha detto quella Perpetua, vedo un po' una pettegola che ha detto le stesse cose. Quindi sminuisce il valore di quello che diceva il cardinale, e non capiva che questo era ancora di più una colpa, un segno della colpa, della sua mancanza. Ma voi, proseguì il cardinale, non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Quale meraviglia che vi sia parso tale da trascurare per esso ogni altra cosa. E allora a un certo punto sbotta Don Abbondio, non ce la fa più. E perché le ho visto io quelle facce, scappò detta a Don Abbondio, le ho sentite io quelle parole. Vossignoria illustrissima parla bene, ma bisognerebbe essere nei panni di un povero prete e essersi trovato al punto. Allora si aspetta, dice: madonna, comunque ho detto questo, chissà quando me ne dice. E invece lo sorprendeva sempre il cardinale. E invece il cardinale incomincia a mettersi nei panni del prete, dice, e incomincia ad avere pietà di quest'uomo, dice: che avrei fatto io? Che avrei fatto io se fosse capitato a me? Quindi incomincia a sentire tutta anche la fragilità umana e a rendersi conto che è un povero prete, un povero disgraziato, un povero uomo che ha avuto paura. E quindi allora incomincia a parlare incolpando se stesso. Dobbiamo esigere, purtroppo, disse Federico. Tale è la nostra condizione di superiori, logicamente. Dobbiamo esigere rigorosamente dai

agli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare. Dobbiamo giudicare, correggere, riprendere, e Dio sa quel che faremo noi nel caso stesso, quello che abbiamo fatto in casi somiglianti, e dice: speriamo che non siamo come i dottori della legge che caricano i pesi sugli altri e loro non li portano. E quindi cita il Vangelo, ma lui lo cita non perché vuole far vedere la sua cultura o la sua preparazione evangelica, ma perché ogni parola del Vangelo è stata interiorizzata dal cardinale, e quindi è se stesso. Diciamo, come diceva San Paolo, non sono più io che parlo, ma è Cristo che parla in me, che agisce in me. Quindi ogni cristiano vero, autentico, diventa un alter Christus. Questo dovrebbe essere l'ideale di ogni cristiano. E così il povero cardinale parla, dice: ecco, spero di non aver fatto come i farisei che caricano, i dottori della legge che caricano i pesi sugli altri e a loro non portano niente. E poi incomincia a dire: se voi sapete che io abbia trascurato qualche mio obbligo, rimproveratemi liberamente le debolezze, e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vive che non sono mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza per fare ciò che prescrivono. E Don Abbocio: ma nonna mia, questo proprio è una cosa impossibile. Oh, che sant'uomo, ma che tormento, pensava Don Abbondio, anche sopra di sé, purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca anche sopra di sé. Quindi gli dà fastidio che lui inquisisce pure su se stesso e si mette sempre in autocritica, insomma, cioè, insomma, un poco di che razza. E allora dice, e poi invece ad alta voce dice: oh Monsignore, che mi fa celia, chi non conosce il petto forte, lo zelo imperterrito di Vostra Signoria Illustrissima, e tra sé soggiunse: anche troppo. E vediamo proprio, veramente comico questo personaggio, no? È troppo verosimile, è troppo umano, è troppo carnale, è troppo uomo, proprio l'uomo di tutti i giorni, ecco, ognuno di noi nella nostra debolezza possiamo forse rivederci in questo Don Abbondio che dice: fino a troppo il tuo voler essere così coerente. E a un certo punto il cardinale dice: ma io non voglio lode, te lo dicevo proprio perché è giusto che anch'io mi metta in autocritica. E a un certo punto, quando lui continua, il cardinale, e nonostante la tenerezza che abbia dimostrato nei riguardi di Don Abbondio, lui non capisce. A un certo punto si arrabbia, si altera un po' Don Abbondio e dice: tutto casca addosso a me, disse Don Abbondio, ma queste persone che sono venute a rapportare non le hanno poi detto di essersi introdotte in casa mia a tradimento, per sorprendermi e per fare un matrimonio contro le regole? Il cardinale non ci può credere. Invece di autocriticarsi, di rendersi conto dei suoi peccati, delle sue colpe, delle sue mancanze, accusa. È proprio tipico. E questo è il peccato. Il peccato è proprio quello di accusare. Se noi andiamo nel peccato originale, dopo aver accettato, cioè di subbedire a Dio, si mettono ad incolparsi l'uno con l'altro. Adamo incolpa Eva, Eva incolpa il serpente, e quindi è proprio tipico, diciamo, di chi non prende consapevolezza delle proprie colpe e cerca di incolpare gli altri. Quindi Manzoni, guardate come ci richiama a questa, diciamo, autoanalisi, a questa autocritica continuamente. E infatti il cardinale dice: me l'hanno detto, figliolo, ma questo mi accora, questo mi atterra, che voi desiderate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarmi accusando, che prendiate materia d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi li ha messi, non dico nella necessità, ma nella tentazione di fare come hanno fatto? Avrebbero essi cercata quella via irregolare se la legittima non fosse loro stata chiusa? E quindi lo mette di fronte: ma non capisci che sei tu il colpevole del matrimonio a sorpresa? Se tu avessi fatto il matrimonio non ci sarebbe stata la loro mancanza. E poi aggiunge: e che pro sarebbe stato per voi se avessero taciuto? Vi tornava conto che la loro causa andasse intera al giudizio di Dio, cioè avresti dovuto rispondere direttamente a Dio se non fosse venuta a galla, peggio. E non è per voi una nuova ragione di amare queste persone, e ne avete tante, che vi abbiano dato occasione di sentire la voce sincera del vostro vescovo, che vi abbiano dato un mezzo di conoscere meglio e di scontare in parte il vostro debito che avete con loro?
Ah, se avessero, avessero provocato, offeso, tormentato, vi direi, e dovrei io dirvelo, di amarli. Appunto per questo. Amateli perché hanno patito, perché patiscono, perché sono vostri, perché sono deboli, perché avete bisogno di perdono. A tenervi il quale pensate di quale forza possa essere la loro preghiera. Don Abbondio stava zitto, incomincia a divenire un po' più pensieroso. Le parole che sentivano erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma di una dottrina antica che lui non aveva mai preso in considerazione nell'atto pratico. L'aveva solo sentita, semmai teorizzata, ma non l'aveva mai vissuta, e quindi gli facevano un certo effetto, sempre distratto dalla paura del proprio interesse, del proprio stare tranquillo, della propria vita tranquilla. E se non sentiva tutto il rimorso, dice Manzoni, che la predica voleva produrre, ne sentiva però, sentiva un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, dice Manzoni, come uno stoppino umido e ammaccato di una candela che, presentata alla fiamma di una grande torcia, si accende e bene o male brucia. Mi sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo. Quindi vedete, la paura è sempre più forte di lui. Avrebbe pure pianto, ma il pensiero di Don Rodrigo lo bloccava. E quindi resta solamente un movimento psicologico, non è una consapevolezza delle sue mancanze, quindi non c'è stato progresso morale, non c'è stato innalzamento spirituale. E vediamo come finisce il discorso poi il cardinale con Don Abbondio adesso prossimamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo visto quindi che l'ha rimproverato, ecco, enormemente il cardinale, però lui lo stesso sembra quasi, sembra commosso, sembra che, però non c'è stato un vero cambiamento come nell'innominato. Avete visto il cambiamento? Qui c'è solamente un movimento psicologico, diciamo, di compassione, e poi il cardinale continua, dice adesso uno a destra, uno è sperso e non si sa dov'è, l'altro andrà a finire in una casa lontana dalla famiglia, e questa è la conseguenza del male. Il male produce male, perciò si chiama così. Dice spero, possa tu sperare di avere la possibilità di poter fare qualcosa per loro. Stai sempre sull'allerta, alla veletta, dice proprio, è un termine dei marinai, stai attento, e se ti può capitare di fare qualcosa fallo e non lasciare niente di intentato. E poi Donna Bond dice vabbè, non mancherò monsignore, non mancherò davvero, e in quel momento quel davvero veniva proprio dal cuore, dice Manzoni. E Federico dice purtroppo mi è dispiaciuto di rimproverare una persona anziana, però noi avremmo dovuto parlare di ben altro, abbiamo questa speranza, ormai ci stiamo avvicinando sempre di più, erano tutti e due anziani, ci stiamo sempre di più avvicinando alla meta, e ricorda le vergini savie, dobbiamo essere sempre pronti, con l'olio sempre pronto come le vergini savie, cioè con la fede continuamente attivata, cioè non mai persa di vista e vissuta nella propria vita, perché ormai la mezzanotte è vicina, cioè l'ora di incontrarsi con lo sposo, di incontrarsi con Cristo, si sta avvicinando, e così si allontanano. Sempre finisce la discussione e lui spera, il cardinale, di non aver fatto una, di non aver mancato al suo dovere perdonandolo, diciamo così, di non dover rendere conto a Dio poi di averlo tenuto nel suo ufficio. E quindi se ne vanno, e sembra che l'interruzione sembra quasi che inviti il lettore ad accorgersi che si è arrivato ad un punto di svolta della storia. E intanto la mattina seguente di questo colloquio con il cardinale, Lucia va a casa di Donna Prassede. È sempre molto riservata, piena, sempre più piena di pudore, va a casa di Donna Prassede. Intanto l'innominato manda 100 scudi d'oro attraverso Federico, cioè l'aveva dato al parroco del paese dove ha fatto la prima visita pastorale Federico, e questo il parroco l'aveva dato poi al cardinale da portare ad Agnese. E quindi prima di partire il cardinale dà questa somma di 100 scudi d'oro ad Agnese. Agnese se li prende tutta contenta e poi se li va a guardare a casa uno a uno, tutti questi soldi, dice madonna quanti soldi, mo sono ricca, non abbiamo più nessun problema economico, e quindi tutta felice, non riesce a dormire tutta la notte perché i soldi gli danno sempre problemi. Manzoni vuole mettere in evidenza che la passione, le cose ci sconvolgono e non ci fanno dormire la notte. E intanto prima di partire per Milano, ormai Donna Prassede deve ritornare nella casa che ha a Milano, prima di partire per Milano Lucia e Agnese si ritrovano e si salutano, e Agnese racconta degli scudi che ha avuto e Lucia invece racconta del voto. E a questo punto vediamo che immaginate che shock per Agnese, no? Ora, rispose Lucia, tocca al Signore a pensarci, ha detto che ha fatto il voto. E alla Madonna, mi sono messa nelle loro mani, non mi hanno abbandonata finora, non mi abbandoneranno ora che mi sono appunto votata alla Madonna. La grazia che chiedo per me al Signore, la sola grazia, dopo la salvazione dell'anima, è che mi faccia tornare con voi, e me la concederà, sì, me la concederà. Quel giorno, in quella carrozza, ah Vergine Santissima, quegli uomini, chi mi avrebbe detto che mi mancavano, mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo? Ma non parlarne subito a tua madre, vi ricordate che ogni tanto Agnese si indigna con Lucia? Dice non parlarne subito a tua madre, disse Agnese con una certa stizzetta temperata da amorevolezza e di pietà. Compatitemi, non avevo cuore, e che sarebbe giovato ad affliggervi qualche tempo prima? E Renzo, disse Agnese, tentennando il capo. Ah, esclamò Lucia, riscuotendosi, io non ci devo pensare più a quel poverino. Ora già si vede che non era destinato, vedi, non si sa manco che fine abbia fatto.
Ma intanto, riprese la madre, se non fosse che tu ti sei legata a tutto il resto, quanto a Renzo non gli sia accaduto qualche disgrazia, con quei denari io ci avevo trovato il rimedio, cioè pensava di sistemarle, di spendere i soldi per dargli un buon matrimonio. Ma quei denari, replicò Lucia, ci sarebbero venuti se non avessi passato quella notte. È il Signore che ha voluto che tutto andasse così. Sia fatta la sua volontà. E la parola morì nel pianto. Pensate quanto, che fede, quando uno nel pianto, nella tristezza, dice sia fatta la sua volontà. Questo è il massimo della fede, e lo dice piangendo, perché si fida solamente di Dio. A quell'argomento inaspettato Agnese rimase lì pensierosa. Dopo qualche momento Lucia, rattenendo i singhiozzi, riprese: ora che la cosa è fatta bisogna adattarsi di buon animo. E voi, povera mamma, voi mi potete aiutare. Prima pregando il Signore per la povera vostra figlia, e poi bisogna bene che quel poverino lo sappia. E quindi dice di tramite Alessio, il cugino, che era tanto una persona per bene, sapeva scrivere, sapeva leggere ed era pure molto, non è che andava sparlando, andava dicendo le cose, era molto oculato, e quindi deve far scrivere a Renzo che si metta il cuore in pace. E quindi poi dice lei, dice: tanto quando saprà che ho promesso alla Madonna, ha sempre avuto il timore di Dio. E voi, la prima volta che avrete le sue notizie, fatemi scrivere, fatemi sapere che è sano. E poi non mi fate sapere più nulla. Guardiamo questa ragazza, no? Piena di amore per Renzo, però la fede è fortissima, le ha fatto una promessa alla Madonna, e quindi non ne vuole più sentire parlare, però nello stesso tempo non vuole che lui si dimentichi, si deve ricordare, l'abbiamo già visto ieri, però come è accorta. E poi propone alla mamma di mandargli una parte dei denari, perché lui è solo, perché lui è perseguitato, perché gli hanno preso tutti i soldi che aveva in casa, ricordate quando era andata la polizia, quei soldi che lui aveva messo da parte con tanti sacrifici per il matrimonio. E la mamma dice: sì, hai ragione, glieli manderò. E quindi vediamo questa, veramente questa ragazza piena veramente una ragazza piena di fede, ma anche di sentimenti bellissimi, come pensa anche al suo ragazzo, ma nel miglior modo possibile, cioè a fare qualcosa per lui, visto che non può assolutamente, secondo lei, sposarlo. E quindi decidono di mandare una parte dei soldi. Intanto poi il cardinale aveva detto che avrebbe preso, si sarebbe fatto dire che fine aveva fatto Renzo. Infatti fa delle ricerche, e le ricerche le fanno tutti, anche Agnese, e poi l'aveva fatto anche il governo, no? il Don Gonzalo. E che cosa viene a sapere il cardinale? Varie teorie, perché poi c'era Bortolo lì che era un furbo e aveva messo in mezzo varie voci, in modo che ne arrivavano tante. Una era che si era arruolato per il Levante, un altro che era passato in Germania, un altro che era perito nel guardare un fiume, e poi ce n'erano ancora altre che Agnese non riesce a capire che era successo. Intanto diciamo che per la burocrazia era solamente in cui c'è solamente l'apparenza più che la realtà, era solamente un nome. E la giustizia si chiama la burocrazia, cioè è un malandrino per la giustizia, cioè l'apparenza, è uno che è un ladrone, un promotore di sommosse, e quindi è questo. Vedete come si ferma sull'apparenza e non sulla realtà, anche la giustizia stessa, la giustizia ingiusta, abbastanza ingiusta, abbiamo visto. E Don Gonzalo, pure lui, il governatore di Milano, fa fare ricerche, varie ricerche su Renzo, Lorenzo Tramaglino, questo che aveva soppromosso la sommossa di Milano, forse c'era la mano di Venezia, della Francia, eccetera. E quindi va a fare, se la prende con Venezia, che aveva ospitato, aveva dato l'ospitalità a questo rifugiato politico, diremmo oggi. E quindi fa fare delle ricerche, ma Bortolo, che viene a sapere da qualcuno che gli era amico e che apprezzava molto gli operai milanesi per come lavoravano, viene a sapere che è ricercato il suo parente, e quindi lo fa andare in un paese vicino con il nome di Antonio Rivolta. Va a lavorare in quest'altro filatoio, Lorenzo Tramaglino Renzo, però non col nome suo, ma con il nome di Antonio Rivolta. E quelli della fabbrica, del filatoio, dicono: oh, è un ottimo operaio questo ragazzo, peccato che è un po' sordo, ogni volta che lo chiamiamo Antonio non si gira mai, non sappiamo perché. E quindi vediamo che il Bortolo era stato molto più furbo del politico, di Don Gonzalo, che aveva cercato notizie e era stato facile così svignarsela, diciamo, non fare sapere la verità.
Adesso andiamo, lasciamo un attimo, Manzoni lascia un po' i suoi personaggi e li mette nella storia generale e quindi riprendiamo a parlare di quello che stava succedendo a livello storico, politico, diciamo, in questo periodo nell'Italia e anche nell'Europa in generale. Noi abbiamo visto che era morto Carlo Gonzaga ed era succeduto per parentela più stretta il Duca di Nevers. Il Duca di Nevers era sposato con Margherita di Lorena, che era la figlia di Carlo Emanuele, e questa figlia, Caterina, aveva portato, era in seconde nozze, si era sposato con Duca di Nevers e aveva portato il Monferrato. E quindi a un certo punto era diventato il Duca di Nevers, Duca di Mantova e del Monferrato. Questo non garbava al suocero, cioè a Vittorio Emanuele. E quindi scoppia questa guerra, diciamo così, tra i francesi che sostengono il Duca di Nevers come Duca di Mantova e del Monferrato, sostenuti dai veneziani e dal Papa Urbano VIII e dal Cardinale Richelieu, che era il ministro del re di Francia, e contro contrappone Ferrante di Guastalla, che aveva per altre discendenze, ma molto più alla larga, aveva pure lui diritti secondari a questo ducato di Mantova. E quindi Ferrante di Guastalla è aiutato dalla Spagna e da Carlo Emanuele, che si vuole impadronire di una parte del Monferrato che era andato tutto al genero, diciamo. E quindi scoppia questa guerra e poi c'è un'alleanza tra Ferrante

Ferrante Gonzaga e Carlo Emanuele e fanno un trattato di divisione per dividersi il Monferrato con la ratifica del conte Luca spagnolo, quindi con la ratifica della Spagna e facendo vedere che l'assedio di Casale, che avrebbero potuto avere Casale in cambio, e quindi ricordate che Don Gonzalo lascia il governatorato di Milano e va a fare la guerra a Casale, che sembrava una paccia, gli avevano detto che era stupida, era una facilmente prendibile, invece era la fortezza più difficile da prendere, quindi l'avevano ingannato, diciamo così, e quindi stava combatte senza riuscire nella sua impresa a Casale, e tant'è vero che quando gli riparlano di Lorenzo Tramaglino, lui, dice Manzoni, fa come il baco da seta, caccia la testa, non si ricorda più chi era, perché tutti intendono la guerra. Ma perché Manzoni ci parla di questa guerra? Perché fa vedere che la guerra, che la storia, è fatta di guerre, di prevaricazioni, di soprusi. Quindi stiamo analizzando il male che avviene nella storia. E chi ci va per sotto? Per queste beghe, per la cosa del potere, il possesso e compagnia, ci va per sotto la gente, ci va per sotto la popolazione, quelli che non c'entrano niente. E quindi ha un pessimo concetto della guerra, è un lungo appunto elenco di ingiustizie, di massacri, di gente che muore, popolo, ragazzi, soldati, eccetera. Mentre avrebbe un senso, dice Manzoni, la guerra solo se dovesse costruire una società migliore, opponendosi semmai a una dittatura, a un governo tiranno. Quindi vediamo che Manzoni è condizionata anche da tutto l'illuminismo, da tutte quelle teorie che adesso vedremo meglio anche a proposito della politica. Che cosa ne pensa Manzoni a proposito della politica? Adesso lo vedremo prossimamente.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

abbiamo detto quindi che Manzoni la guerra la ritiene solamente una cosa negativa, positiva solo in quel caso, diciamo. E la politica come la ritiene? La politica deriva da polis, no? Ritiene, dovrebbe fare il bene della polis, cioè della società, della città, e quindi dovrebbe ricercare la pace, la giustizia, ma invece non è così. La politica è ridotta a giochi diplomatici che tendono ad affermare come verità ciò che invece è solo l'apparenza, ciò che serve al potente di turno. E vediamo che, ricordiamoci che Manzoni, abbiamo detto, era un illuminista, parte dall'illuminismo e dalle sue conoscenze illuministiche. E ricordiamoci che Rousseau aveva scritto il contratto sociale, no? Aveva parlato che lo Stato intanto deve esistere perché è una specie di contratto che esiste tra la popolazione e quello che governa, e quindi per il bene pubblico. Ma qualora lo Stato sia autoreferenziale, che pensa proprio solo al proprio interesse, cercando di opprimere il cittadino in vari modi, questo Stato, il contratto decade. Ecco, Manzoni c'ha questa idea e mi sembra che, ecco, è da pensarci sopra, da riflettere anche per il governo, per qualunque tipo di governo, anche odierno stesso. E quindi diciamo che questo lui mette in evidenza in queste osservazioni che fa a proposito delle guerre, delle situazioni storiche che prende in esame. Intanto dalla storia generale andiamo di nuovo al particolare. È sempre un continuo alternarsi di storia generale e di storia delle vite particolari dei nostri personaggi, come avviene nella vita di tutti. Noi siamo immersi in una storia che ci sovrasta, ma le nostre piccole storie avvengono in questa storia più grande. Allora, diciamo che Lucia stava da Donna Prassede, poveretta che si doveva sorbire questa Donna Prassede, che abbiamo visto com'era. Era aggressiva, invadente, pensava che era bene solo quello che diceva lei. Non aveva equilibrio, non aveva discrezione nel fare il bene. La sua era una battaglia continua contro tutti e contro tutto. Doveva guidare, combattere, intervenire, correggere, raddrizzare i cervelli e di tutti quelli che gli capitavano, delle figlie sposate, quindi aveva 3 matrimoni e 2 monasteri, perché le altre erano suore, quindi doveva reggere, governare, raddrizzare la testa a questi qui, a queste sposate, a quelle del convento, e doveva alla servitù e alla povera Lucia, la quale Lucia lei l'aveva preso proprio per questo, perché vi ricordate che era assurdo che fosse, che da tanto una brava ragazza, come era possibile che si era fidanzato con un ricercato, un Lorenzo Tramaglino ricercato dalla polizia, e quindi cerca di fargli vedere che tipo disonesto era Lorenzo Tramaglino, e Lucia, che lo conosceva bene, incominciava a dire no, ma non è così, lui era bravo, era no, lui era un delinquente, insomma, quindi le storie, e Lucia ogni volta piangeva, e lei ancora di più, allora tu non te lo togli dalla testa, quindi povera Lucia doveva sopportare tutte queste angherie. Che appunto contro per farle dimenticare questo delinquente. E intanto lei, sta Donna Prassede, aveva, diciamo, comandava su tutti, abbiamo detto, si intrometteva su tutti. Vedete come la vede negativamente Manzoni, proprio è un personaggio che lui proprio non tollera. Speriamo che non ce ne siamo molti, che non ci sia, siamo anche noi stessi tra questa Donna Prassede, l'abbiamo già detto ieri, l'altra volta. E quindi vediamo che aveva anche, abbiamo detto, era anche dispotica verso il marito aveva diritto solo a stare nel suo studio, e il marito, Manzoni ci parla di questo intellettuale che aveva 300 libri e che l'aveva, però non lo ritiene un uomo colto, lo ritiene solo un erudito, perché la cultura è ben altro per Manzoni, la cultura non si trasforma in pratica per Manzoni. Vi ricordate, il Sarto era più colto di questo che aveva letto 300 libri, perché metteva in pratica quello che aveva studiato, perché appunto questa cultura che non si trasforma in pratica per accrescere il progresso e la civiltà non è vera cultura, è solamente erudizione. La cultura deve passare attraverso l'esame critico della persona, deve rielaborarlo la persona stessa e poi deve utilizzarlo per il bene degli altri. Ecco che cos'è la vera cultura per Manzoni. Ricordiamoci che anche l'arte per lui deve essere educativa, quindi la cultura significa la conoscenza delle cose che uno prende in esame.
il Don Ferrante era il degno marito di Nonna Prassede, tutto chiuso in questo studio erudito, senza nessuna valenza sociale. Si studiava l'astrologia, la cavalleria, conosceva Tasso, aveva letto pure Francesco Birago, e lui preferiva Francesco Birago al Tasso. Pensate quando era, come non capiva niente manco di cavalleria. Poi era esperto di scienze, di filosofia, aveva studiato Aristotele, Plinio, di magia, di stregoneria, di storia, di politica, conosceva tutta la teoria dell'assolutismo, e quindi poi di lettere, ma in realtà era comandato dalla moglie, lui doveva solo stare in questo mondo e scrivergli le cose. Ricordate che scrive con tutti quei fronzoli seicenteschi. Intanto abbiamo detto l'altro personaggio chi è, quindi Lucia sta in questa situazione, poveretta, non è che tanto allettante, e Renzo è perseguitato, ha dovuto andare in un altro paese sotto falso nome, e adesso è sconvolto pure dalla notizia che si deve togliere dalla testa Lucia, di mettersi il cuore in pace. Pensate a questo povero disgraziato di Renzo, dice, ma come? Ma come era avvenuta questa? Come l'aveva saputo? E Manzoni ci fa tutta una serie di

cose ironiche, per farci capire come comunicavano a quel tempo gente che non aveva studiato, perché non sapevano leggere e scrivere. Renzo un po' leggeva, tant'è vero che era andato appresso alla grida, e quindi un po' leggeva, però non sapeva scrivere, e quindi non sapeva scrivere né Renzo né Lucia Agnese, né Agnese, che doveva comunicare a Renzo la notizia che si doveva togliere dalla testa Lucia, e poi l'aveva mandato i 50 scudi, la metà dei 100, come aveva detto Lucia. E quindi lui erano ricorsi ognuno a qualcuno che sapesse scrivere, e poi questo che sapeva scrivere, logicamente, dato che sapeva scrivere, comandava lui, e quindi capiva quello che diceva lui, diceva sì sì ho capito, e poi scriveva quello che diceva lui. Insomma, tra tutto questo andirivieni di capire e non capire, il povero Renzo capisce che si doveva mettere l'anima in pace, l'unica cosa, e poi non riusciva a capire quei 50 scudi che significava, perché quello che gli faceva l'interprete, cioè quello che scriveva, non aveva capito che erano questi soldi, e quindi Renzo è ancora più agitato e dice io l'anima in pace non me lo metterò mai, e vedremo che lo ripeterà e lo sentiremo quando poi lo dirà. E quindi Manzoni, diciamo che tra tutte queste andirivieni, queste cose che erano successe, è passato ormai, siamo arrivati all'autunno del 1629, cioè l'anno dopo, quando si dovevano vedere. Vi ricordate che Agnese, anzi forse non ve l'ho detto, che Agnese e Lucia erano rimasti, che si sarebbero visti quando si salutarono a casa di nonna Prasseda nella casa estiva, erano rimasti che si sarebbero rivisti l'autunno del 1629, e adesso era arrivato. Ma vediamo che i piani non vanno, e ecco, Manzoni mette proprio in evidenza questo, in questo carteggio, in questi piani, ci vedremo nell'autunno, eccetera. Come gli uomini chissà che vogliono fare, vogliono decidere loro, vogliono fare, e poi le cose avvengono. Le cose che devono avvenire, non avviene quello che noi spesso vorremmo, e quindi siamo immersi in una storia molto più grande di noi, in cui avvengono delle cose di cui noi non siamo assolutamente interpreti e che però dobbiamo subire. E che cosa avviene in questo frattempo? Che cosa sta succedendo? E quindi questo è quello che adesso è il problema che deve affrontare Manzoni. Vi ricordate che c'era stata la insurrezione dell'11 novembre del 1628, cioè dall'anno prima? Era passato un anno quando Manzoni riprende in esame la situazione, e da quel giorno, vi ricordate che la carestia, c'erano sì le motivazioni naturali, c'erano stati 2 anni di penuria, di carestia, però poi si erano aggiunti gli sprechi della guerra, vi ricordate, poi le incongruenze di Ferrer, che aveva abbassato il prezzo del pane almeno a quello della farina, e poi dopo l'insurrezione dell'11 novembre avevano preso 4 che poveri erano stati accusati di essere i capi della sommossa, e tra questi ci sarebbe stato pure Renzo, ed erano stati impiccati per mettere ordine, e poi era stato abbassato un'altra volta il prezzo del pane, ma non c'era proprio, era una cosa incongruente. Quindi Manzoni mette in evidenza tutte le inefficienze del governo, i provvedimenti che erano tardivi, illogici, contro la ragione, e quindi che procurano ancora più danno. E infatti la situazione in primavera era tragica, la gente moriva di fame, non c'era più niente da mangiare, i contadini dalle campagne venivano a Milano pensando che lì ci fosse un poco più di lavoro, di qualcosa da mangiare, invece anche loro, non trovando niente, stavano per le strade a cercare l'elemosina, quindi la gente moriva nelle strade. Allora il governo che fa? Mette tutti, cerca di fare la riduzione sbrigativa, porta tutti al lazzaretto. Ma dato che qui erano tutti ammassati, questa gente povera, malnutrita, bastava un raffreddore per ammalarsi, quindi pensate tutti insieme come ancora di più aumentano il malessere e aumentano le morti. Addirittura, dice Manzoni, secondo i documenti che aveva del Rivola, quelli che abbiamo citati, c'erano 100 morti al giorno, e l'unico che sembrava che facesse qualcosa era il cardinale, che a un certo punto cerca di mandare 6 prelati divisi in 3 quartieri, cioè 2 per quartiere, per cercare dare qualcosa da mangiare, qualcosa di vestire. Quindi l'unico che fa qualcosa di buono è il cardinale, che ce li mette di suo, e che lo fa non certamente
per primeggiare o per qualche cosa di umano, ma lo fa per una dimensione ben diversa da quella umana. E quindi vediamo che, ecco, il governo è fallimentare, cioè tutte i ricorsi, diciamo che prende, i provvedimenti che prende sono tutti assolutamente inefficienti. E finalmente, dopo tanti morti e tutta questa gente ammassata, che succede? Succede che arriva finalmente la nuova messe a giugno e sembra che un po' si riprenda la situazione, ma intanto la situazione politica e storica sta degenerando, cioè si sta cambiando. Il cardinale Richelieu ha domato la Rochelle e quindi ormai è libero, e quindi ci sono accordi tra la Francia e il duca di Savoia. E a questo punto Don Gonzalo deve lasciare, Milano e va via, lo cacciano via. Ha fallito come governatore, ha fallito nell'assedio di Casale, è stato incapace su tutto, con le improperi, sotto gli improperi di tutta la popolazione che lo fischiano e lo prendono in giro, lui se ne va ed è sostituito da Ambrogio Spinola. Quindi la situazione resta molto, sempre molto traballante. Perché? Perché scendono addirittura l'imperatore d'Asburgo, che poi era l'imperatore e che avrebbe dovuto dare il beneplacito e mettere la pace tra questi stati, invece che fa? Manda i Lanzichenecchi per mettere ordine, diciamo così, che sono dei popoli, dei soldati di Ventura, dei mercenari, che non venivano pagati e quindi si rifanno con invadendo i paesi dove arrivano, li manda in Italia e li manda, arrivano nel Grigione, arrivano nella Valtellina e addirittura si incomincia a spargere la peste, vedremo poi prossimamente. E ormai scendono verso il settembre del 1629, scendono pure tutto il milanese, e vi ricordate che si dovevano incontrare nell'autunno Lucia e Agnese, e quindi altro che incontro, scendono tutti questi soldati e sono 28.000 fanti e 7.000 cavalieri. E si spandono per tutto il corso dell'Adda e vanno in tutte le case, fanno man bassa, quindi la gente è costretta a fuggire via e a lasciare tutto le loro case. E quindi adesso vediamo che cosa succede. Abbiamo detto in tutta la zona dell'Adda e quindi è anche nel paese di Renzo e Lucia. Che cosa succede in questo paese, al paese di Renzo e Lucia? Che sta succedendo? C'è solamente Agnese, vi ricordate? Che cosa succede a Don Abbondio, ad Agnese, a Perpetua, ai nostri personaggi? Lo vedremo adesso, prossimamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti fratelli e sorelle in questa nuova puntata di In Cielo e Sempre Musica. Sono Sabina e sono qui per allietarvi con una nuova musica questa sera. Non io, non è perché mi vedete sola, adesso io me la canto, io me la suono, no. Anzi, ho una grande sorpresa per voi. Ed è una sorpresa che viene dal nord, anche se ho appena scoperto che è di origini siciliane. Si tratta di un cantautore rap di musica cristiano-cattolica che si chiama Giuseppe Bruno. E siccome sono connessa con lui, non solo per il sangue siculo simile che abbiamo, ma anche perché c'è una tecnologia avanzata qui a Maria Visione che ci consente di connetterci, e come voi vedete nel riquadro piccolino, via Skype. Benvenuto Giuseppe.
1: Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a tutti e ciao a tutti.
0: Bene Giuseppe, noi vogliamo conoscerti meglio, per noi intendo tutti i telespettatori di Maria Visione che ci seguono, che come tu sai sono tantissimi e soprattutto sono sempre curiosi delle novità, e tu sei senz'altro una novità qui in questa trasmissione. Raccontaci di te.
1: Ok, spero di non deludere chi ci segue. Come vi dicevo, come dicevi tu, io sono qualcosa che assomiglia a un cantante rap. In realtà non sono proprio un rapper, io mi definisco un grande sognatore, un mercante di emozioni. Infatti io quello che faccio non è altro che prendere delle emozioni e metterle in rima e scrivere su musica. E queste emozioni devono essere emozioni positive che racchiudono messaggi che lasciano un qualcosa nel cuore di positivo, qualcosa che assomiglia a del balsamo per l'anima. E Giuseppe Bruno in Arte 8 nasce come videomaker. Io realizzavo videoclip per cantanti emergenti più o meno famosi, principalmente nell'ambiente rap, e proprio in questo mondo che contagia così i giovani, che li appassiona, ho visto però c'era molta negatività. Così mi sono detto, se esiste un rap negativo, io potrei essere qualcosa che regala un po' di positività invece. Perché non provare a fare del mio rap? E così ho iniziato, un po' per gioco all'inizio, con un sogno nel cuore che era quello di arrivare dove ce ne fosse il bisogno. Quindi sognavo di arrivare negli oratori, negli ospedali, certo, nelle scuole, e portare un piccolo, anche una piccola briciola di positività a me bastava. E questo era il mio sogno, è il mio sogno da grande sognatore.
0: Non mi sembra un sogno da poco, sai Giuseppe, dovrebbe essere il sogno di tutti i giovani di buona volontà, cioè di tutti coloro che desiderano cambiare in positivo questo mondo. E tu lo fai attraverso la tua musica. Cosa ha significato per te? Perché questa scelta?
1: Ok, secondo me ognuno di noi deve fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Per di più, la bellezza che portiamo dentro, perché abbiamo tutti la bellezza, e questa bellezza bisogna donarla a chi ci circonda. E quindi io ho provato, essendo molto un ragazzo molto emotivo, molto timido, infatti spero di non svenire in diretta, ho detto voglio provare a donare la bellezza che porto dentro, e quindi ho messo giù queste rime, questi concetti, che naturalmente cantano principalmente di valori belli, la famiglia, l'amore, l'amicizia, e quindi se dico amore non può non parlare di Dio, che è l'amore con la maiuscola per definizione. E quindi c'è tanto anche Dio nei miei testi.
0: È bellissimo quello che dici. A tal proposito io voglio invitare tutti i telespettatori che ci stanno seguendo a chiamare Maria Visione allo 071 7501 707, perché Giuseppe questa sera ci proporrà nell'arco della trasmissione 3 video, in realtà 4, ma col quarto vorrei finire perché è particolarmente bello. Gli altri 3 sono i suoi video che parlano di temi molto specifici che io vi propongo, e poi voi me li rigirate, me li rimbalzate con una vostra richiesta, secondo, come sempre, come consueto qui in questa trasmissione, secondo a chi lo volete dedicare, se ad una situazione, ad una famiglia, ad un vostro caro o a dei giovani, o comunque la dedica è vostra, io non ve la suggerisco, vi dico solo i temi che questa sera Giuseppe tratterà nei suoi video. Gesù come amico, lo dirò a Dio, e quindi tutto quello che si può dire a Dio e da cui speriamo avvengano le sue risposte, non puoi mai domare un sognatore. Per ultimare poi con We Can Save the World, vogliamo salvare questo mondo, e su questo non c'è dubbio, Giuseppe, è vero, salvare questo mondo. Però io, prima di fare vedere ai nostri telespettatori un tuo video, anche perché vorrei che qualcuno lo dedicasse, volevo chiederti, Giuseppe, tu sei un ragazzo, come tantissimi. Ci sarà stato un momento nella tua vita in cui, per un motivo X, e allora vorrei entrare nel merito di questa conversione, hai sentito l'esigenza di quello che ci hai spiegato, del cambiamento, del sognatore che sei, farlo diventare una piccola porzione di realtà, che tutti abbiamo questo ruolo nel mondo, cioè il ruolo di cambiare in positivo quello che c'è, quello che viviamo. Quindi atteggiamenti positivi, ottimistici nei confronti della vita e di questa vita e di questo mondo, ma che probabilmente hanno un'origine. L'origine qual è?
1: Allora, premetto che sono sempre stato molto credente, magari poco praticante inizialmente, ma molto credente. Poi, in un periodo difficile della mia vita, per via di problemi di salute, adesso non voglio fare la vittima, anzi, sto benissimo, cioè, mi sento molto bene, sto bene, però ho subito un intervento al cuore molto di un certo impatto, quindi ho passato un periodo particolarmente difficile. E mi è stato vicino un amico che poi è la persona a cui ho dedicato Grazie Amico Mio, che si chiama Fabio, lo saluto, che mi ha avvicinato molto, essendo lui un francescano, anche fa parte del terzo ordine, mi ha avvicinato molto di più alla Chiesa, di più a Dio, di più anche a Francesco. Infatti mi ha regalato le fonti francescane, e da qui è nata il mio avvicinamento, la mia passione. Qui è stato il mio ritorno a frequentare la chiesa. Io mi ricordo che da bambino, quando la domenica mi svegliavo, dicevo però dormirei un po' di più. Adesso la domenica mi sveglio prima della sveglia, con la gioia di andare a messa, che è quello che auguro a tutti. Infatti la fede, non, secondo me, non deve mai essere forzata, perché quando la senti vale il triplo. Certo. E quindi è meglio la fede sentita.
0: E poi immagino che debba essere testimoniata, no? Immagino, nel senso che tu lo faccia, testimoniare una fede che proviene, come detto, da un momento di sofferenza, cioè un'origine è comunque una malattia, un percorso che hai dovuto affrontare. E parlavi di un'operazione al cuore, se ho capito bene, quindi comunque una sofferenza. Dove c'è la sofferenza, lì spesso si trova Dio, sei d'accordo?
1: Sì, una frase che dico spesso è una frase che diceva Padre Pio, che dice che è sotto le croci che si impara ad amare, e quindi io credo che è una buona palestra. La mia teoria è che siamo su questo mondo di passaggio, e il nostro obiettivo è quello di imparare ad amare per un amore supremo dopo. Quindi sicuramente un'ottima dimostrazione d'amore è farsi forte per chi ci porta nel cuore. E in quel momento difficile mi sono fatto forte per la mia famiglia, per chi mi voleva bene, perché è stata una dimostrazione.
0: Beh, come dice spesso Papa Francesco nelle sue omelie, ed è bellissimo, no? Ci fa un po' riflettere, dice: il buon cristiano, il buon cattolico dice che ama tanto Dio. Bene, io ci voglio credere, ma come fai ad amare tanto Dio che non vedi e non amare il tuo prossimo che vedi sempre? Con questa domanda io lascerei i nostri telespettatori ad una riflessione, e poi lancerei subito, dopo questa piccola

0: Giuseppe Bruno. Ecco Giuseppe, vuoi fare un saluto veloce ai telespettatori che magari hanno acceso adesso la televisione?
1: Ciao a tutti, spero di lasciarvi qualche emozione per chi si è collegato adesso e di aver emozionato positivamente chi invece ci sta seguendo già da un po'.
0: Ecco, allora a proposito di emozioni, essendo Giuseppe un cantautore, rapper di musica cristiano-cattolica, io lancerei subito un suo primo video che si chiama Grazie amico mio. Ascoltiamolo.

0: Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Io non sono una grande amante del rap, però devo dire che questo mi ha colpito. E vogliamo dire chi è il cantante anche?
1: Certo, ci mancherebbe. Questa canzone è un inno all'amicizia che ho fatto insieme a Joe, che è un mio amico, e l'abbiamo fatto anche perché secondo me in un momento come questo si è un po' perso il valore della parola amicizia, anche forse i social network ci ingannano, siamo tutti amici, in realtà gli amici si contano su una mano,

0: e sono un tesoro, e quindi diciamo che ho voluto dare importanza alla parola amicizia, che è un valore che forse adesso si sta un po' perdendo, però molto importante.
1: Sì, assolutamente, ma credo che poi tu voglia anche elevare questa amicizia al grado più spirituale, quindi grazie a te che sei mio amico io riesco a, perché il testo è veramente immediato e nella sua semplicità arriva dritto ai cuori, per cui colpisce, e credo che sia anche un genere molto adatto per una facile comprensione ai giovani, agli adolescenti, ai giovani di oggi che sono un po' sordi, no? A certi messaggi. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo e sono molto contento perché, nonostante è un genere comunque molto giovanile, arriva ai giovani e arriva anche a, è un po' più grandi perché comunque è orecchiabile. E la cosa che mi piace è che il mio obiettivo è un po' forse ispirato appunto da Francesco, da San Francesco, dire cose grandi con parole piccole, perché quando fai questo forse hai un po' vinto nella vita. E le parole piccole possono arrivare a tutti, però racchiudono appunto degli insegnamenti grandi. Spesso mi dicono: Giuseppe, sei speciale? No, in realtà no, io non faccio niente che nessuno non potrebbe fare, cioè io sono semplice. In realtà sono le persone speciali che nella mia semplicità notano qualcosa di speciale.
1: Beh, io sono della convinzione invece che la specialità è nella semplicità. Più semplici si è, meglio è. Bene, caro Giuseppe, devo lasciare una piccola pausa per i nostri telespettatori, ma chiamate allo 071 7501 707 perché il prossimo video, la prossima canzone lo dirò a Dio. Sono sicura che tanti di voi avete necessità di dire qualcosa a Dio, dunque dedicatela. A tra poco.

0: Bentrovati, bentornati, eccoci qua in questo ultimo round dedicato a Giuseppe Bruno. Trasmissione In Cielo è Sempre Musica, il caro Giuseppe ci sta guardando da Milano, ciao!
1: Presente, ciao, ciao a tutti!
0: Soprattutto ciao e benvenuto a coloro che si stanno magari sintonizzando con Maria Vision proprio in questi istanti. Giuseppe, abbiamo ascoltato Grazie amico mio, lo dirò a Dio, e adesso vorremmo ascoltare Non puoi domare un sognatore. Questa te la sento proprio autobiografica, non so perché. È vero?
1: Ci hai visto benissimo, è proprio così. Parla di me al 100%, ma di tanti altri sognatori. Non bisogna mai smettere di sognare, però bisogna ricordarsi di sognare con i piedi per terra e il cuore fra le stelle, ovvero non bisogna essere degli illusi, però non bisogna mai perdere quella bellezza della speranza che si porta nel cuore. E sognare è vitale, quindi è importante. Come dicevo prima, molto per mie incidenze, la mia musica nasce un po' da sola. Infatti, vabbè, le musiche non le faccio io, a me le fanno, me le regalano proprio come loro proposta due artisti con cui collaboro, che sono DJ Evan e Stefano Parodi. E quindi ti dico, nasce da sola, quindi sembra proprio che arrivi dall'alto questa cosa di creare e fare queste musiche positive. E Non puoi domare un sognatore dice che se uno nasce sognatore, resta sognatore. Come se nasci tondo, resti tondo, voglio dire. Non si può cambiare nella vita, ma si può crescere, che sono due cose diverse, secondo me.
0: Ascoltiamolo.
2: Deve finire questa storia, anzi non doveva nemmeno iniziare.
3: Ma come fai a essere così cieco? Ma non vedi che lui è felice?
2: Io sarei stato più contento se avesse usato i guantoni come me e non le scarpette.
3: Ecco, hai detto bene, tu saresti stato più contento.
2: Beh, sappi che io un figlio così non ce lo voglio.

0: Bellissima la sceneggiatura di questo video. E questa di chi è invece?
1: Qua con me canta un mio amico che si chiama Mark Soul e c'è la partecipazione di Simona Azzori, Salvatore e Marco, che sono coloro che partecipano al video. E l'abbiamo fatta per dare un messaggio che fa capire che, appunto, che pregiudizi uccidono i sogni. Per di più, lo stesso Cristo in sé non stava con i più facili, stava con i più difficili. È là che si vede il vero messaggio cristiano. È facile essere cristiani con i credenti. Quindi, nel senso, mai avere pregiudizi. Mai.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. Tra le altre cose, aggiungerei solo a questo tuo commento che i ragazzi, gli adolescenti di oggi, magari avessero dei sogni. Alle volte io mi riscontro con ragazzi che invece hanno perso questa capacità perché credono che tutto sia facile, scontato, che non hanno più l'idea della conquista di qualcosa, di qualsiasi cosa, perché la danno per facile. E questo è un po' la formazione delle famiglie, soprattutto medio borghesi, che hanno abituato a questa andazza, a questa attitudine di vita, che poi diventa un'attitudine in tutte le scelte. Se sono piccole rimarranno scelte piccole, ma poi diventano le scelte invece importanti della vita. Allora, questo video lo ritengo molto importante oggi come oggi, diffonderlo, perché dà l'idea che bisogna continuare a sognare, che il giovane deve sognare, che non bisogna privare il giovane del suo sogno. E dunque i genitori, i parenti, i formatori di questi ragazzi non devono rendere la vita facile perché oggi è così che si fa, devono fargli assaporare la conquista di quello che fanno. Non so se sei d'accordo, Giuseppe.
1: Concordo, infatti nel testo io dico che non è facile essere sognatori. Per di più, per la forza d'animo non basta la palestra, dico. Nel senso, non c'è esercizio per quella. Là ti devi impegnare tu, non puoi andare in palestra per avere quel tipo di forza. E, a volte è difficile, appunto, essere sognatori perché porti dei pesi pesanti.
0: Certo.
1: Però senza essere illusi si può andare avanti. Se un sogno è vero, arriverà.
0: Senza togliere il fatto che chi si adatta perché non ha il coraggio di sognare, non ha il coraggio di andare oltre, non ha il coraggio di fare i salti nel buio, quindi chi si adatta a quello che vive, a quello che è in genere una persona non felice, non realizzata.
1: Secondo me Dio premia i sogni puri, i sogni belli, e quindi arrivano. Infatti dico di guardare sempre l'alto e pregare, per chiedere, bisogna anche saper chiedere, bisogna chiedere, avere la forza, a volte non ci proviamo neanche.
0: Sì, o pensiamo che nel momento in cui l'abbiamo fatto per un paio di volte già abbiamo finito. No, è così. Bene, mi sembra un'ottima chiusura questa, Giuseppe, quella di continuare a sognare e quella di pregare, continuare a farlo con insistenza alle volte, proprio perché chi crede in qualcosa e in qualcuno ha il diritto e il dovere di portare avanti ove il suo sogno, ove la sua idea, ove la realizzazione della sua vita, perché poi alla fine si tratta di questo, giusto?
1: Sì, io dico che la preghiera è importantissima e non bisogna farla solo con la bocca, ma la preghiera parte dal cuore. La preghiera bisogna sentirla, e quindi sì, è importante.
0: Giuseppe, noi ti aspettiamo qui a Loreto, negli studi televisivi. Questa volta ci siamo accontentati di vederti via Skype, quindi attraverso uno schermo televisivo, però ti invitiamo a venire qui, a conoscere anche la nostra realtà, a cantarci dal vivo le tue canzoni e a proporci la tua idea bellissima, condivisibilissima, di un nuovo mondo, in cui bisogna sperare e in cui ciascuno di noi ha assolutamente un ruolo da prendere. Grazie Giuseppe.
1: Grazie a voi, un saluto velocissimo ai miei due fratelli, fratellino Ciccio e fratello grande frate Alessandro, che forse mi stanno seguendo.
0: Bello, sono contentissima di questo. Allora, un caro saluto a tutta la tua famiglia e vi lasciamo, cari telespettatori di Maria Visione, con un ultimo video. Un video che parla da sé già col titolo We Can Save the World. Noi possiamo salvare il mondo. E con questa speranza, con questo augurio, vi lasciamo in questa puntata di In Cielo è Sempre Musica e l'appuntamento naturalmente alla prossima. Grazie per essere stati con noi e grazie a te, Giuseppe, per averci donato la tua musica.
1: Grazie a voi e grazie a Dio, sempre.
0: Sempre. Buona serata a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

Puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

è giunto il momento. Domani mancheranno 33 giorni alla canonizzazione di Carlo Acutis. E così iniziamo un nuovo conto alla rovescia, una serie completamente nuova, dalla festa della trasfigurazione, il 6 agosto, a quel giorno felice, il 7 settembre, 33 giorni che segnano i 33 anni della vita di Gesù. E iniziamo proprio da qui, insieme a Carlo, che vuole intercedere per voi presso Gesù. Attraverso questi 33 giorni, ogni giorno vi sarà data la parola attraverso le citazioni di Carlo e potrete unire a noi le vostre preghiere, le vostre intenzioni, come queste migliaia di intenzioni, e Carlo le presenterà a Gesù, lui che ha detto «non io ma Dio» nella festa della trasfigurazione. Domani iniziamo il conto alla rovescia di 33 giorni. Ogni persona riflette la luce di Dio. Carlo Acutis prega per noi.

0: Chiara Luce Badano è nata il 29 ottobre 1971 a Sassuolo, in Italia. Da diversi anni lavoro con i giovani per una Nazione Unita. È stato attraverso di loro che ho conosciuto Chiara Badano, una gen. Una delle persone più importanti della mia vita, che ha lasciato questo mondo all'età di 18 anni. La chiamavamo Chiara Luce. Era una ragazza aperta, gioiosa, bellissima, piena di vita. Amava fare sport, ballare, cantare.
1: Uscire con i suoi amici. Potevamo dire ai giovani che Chiara era una ragazza proprio come loro, che Chiara era una ragazza piena di vita. Sassello non offriva molto in termini di svago. È una cittadina piccola. Andava a incontrare i suoi amici al bar del paese, che apparteneva a uno di loro. Ci andavano nei pomeriggi estivi per prendere un gelato o, a volte il sabato, andavano a mangiare una pizza. Un giorno le ho chiesto: quando esci con i tuoi amici, parli mai di Gesù con loro? E con uno sguardo deciso mi ha risposto: no, no, non lo faccio. Ma le ho detto: se li hai lì con te, perché lasciar passare l'occasione? E lei mi ha detto: non parlo loro di Gesù. Devo donarglielo. E come fai, Chiara? Prima di tutto ascoltandoli, poi nel modo in cui mi vesto, ma soprattutto amandoli.
0: Chiara faceva parte dei GEN, il gruppo giovanile del Movimento dei Focolari. Poco dopo aver partecipato per la prima volta a un evento dei GEN, scrive alla fondatrice del movimento, Chiara Lubich: abbiamo iniziato subito la nostra avventura, facendo la volontà di Dio, qui e ora, con il Vangelo. Saremo in grado di fare grandi cose.
2: Con tutta sincerità, Jen, ti dirò il mio segreto. Il mio segreto è l'abbandono di Gesù. Non possiamo andare avanti senza di Lui, perché sei attaccato da ogni parte dal dolore, dalle avversità, dalle prese in giro, dalle idee. Il mondo è così complicato. Quando iniziamo a sentire il dolore, dobbiamo dirci: Gesù, voglio renderti felice. Sono felice che tu sia qui. Allora puoi rialzarti e vedrai come gli ostacoli scompaiono e la strada si apre davanti a te. Non avere paura. Lascia che sia Lui a ricompensarti con amore e ti renderà felice per tutta la vita e per l'eternità. Mrs. Chiara.
3: Luce era una ragazza proprio come noi. Studiava, anche se per lei era difficile. Faceva sport, si divertiva. Era una ragazza, proprio come ognuna di noi. Anche se ha dovuto vivere momenti di difficoltà nella sua vita, alla fine è riuscita a raggiungere la santità.
0: All'età di 17 anni, mentre un giorno giocava a tennis, sentì un forte dolore alla spalla. Gli esami medici hanno evidenziato che si trattava di uno dei tipi più gravi di tumore alle ossa, con metastasi. Seguirono prove, aspettative, recupero e, più tardi, la scoperta della gravità della diagnosi. Dopo aver ricevuto la diagnosi della sua malattia, Chiara torna a casa, dove la madre l'attendeva.
1: Io aspettava Chiara, ma i minuti passavano e diventavano ore. E dopo 2 ore sono riuscita a intravedere Chiara dalla finestra. Era ancora distante e ho notato che camminava molto, molto lentamente, con il cappuccio sulla testa, nel suo lungo cappotto verde, con i suoi lunghi capelli. Aveva le mani nelle tasche e suo padre era dietro di lei. Quando è entrata dalla porta le ho chiesto: Chiara, com'è andata? Ma senza guardarmi ha semplicemente detto: per ora non parliamo. E ha ripetuto ancora una volta: per ora non parliamo. E si è lasciata cadere direttamente sul letto. C'erano così tante cose che volevo dirle. Non preoccuparti, vedrai, sei ancora giovane. Ma dovevo rispettare quello che mi aveva detto. Dall'espressione del suo viso, che era tesa e riflessiva, capivo chiaramente che Chiara stava vivendo una profonda lotta interiore. C'era un piccolo orologio poggiato con cura sulla mensola sopra la testa di Chiara, che scandiva silenziosamente il tempo. Ho guardato l'orologio dopo 25 minuti, quelli che chiamiamo i 25 minuti di Chiara, e ho osservato mentre si girava verso di me, con quel suo sorriso radioso, con uno splendore negli occhi, e con quel bellissimo sorriso. E mi ha detto: «Mamma, adesso puoi parlare». E ha ripetuto: «Adesso puoi parlare». Chiara aveva impiegato 25 minuti per dire il suo sì a Dio e non sarebbe mai più tornata indietro.
3: Qualcosa che mi colpisce sempre della vita di Chiara Luce è questa frase: «Se lo vuoi tu, allora lo voglio anch'io», insieme alla sua costante apertura a Dio, pronta a fare qualunque cosa Lui voglia da noi.
1: Dopo il primo ciclo di cure, tornò a Torino per un secondo. Il giorno dopo il nostro ritorno a casa a Sassello, subito dopo il secondo ciclo, lei è andata in bagno per farsi una doccia ed è uscita con una manciata di capelli in mano. Ha detto: «Mi aspettavo che i miei capelli cadessero a poco, ma guarda mamma, ne ho già persi un sacco». E poi mi ha detto: «Sai cosa mamma?» «Cosa farò dottore?» me l'ha detto il dottor Brack. Mia cognata lavorava come parrucchiera qui in città. Quando il taglio di capelli fu finito e tutti i capelli erano a terra, siamo tornati a casa e lei corse subito in bagno e si guardò allo specchio. Disse: «Wow, mamma mia». Mi guardò e io le dissi: «Non stai male, Chiara. Stai bene perché hai un bell'ovale del viso». Lei sapeva che le dicevo sempre la verità. Si riguardò allo specchio e disse, come a dire: «Forse». E rimasi stupita quando, uscendo dal bagno, mi disse: «Sai una cosa, mamma? Ad ogni ciocca di capelli che cade a terra, ripeto: per te, Gesù, per te». Questo mi lasciò senza parole.
4: Ricordo come il secondo giorno, o notte, dissi a Teresa: «Quando apriamo la porta della sua camera, lei sorride sempre». Ma non capivo. Pensavo che sorridesse solo per noi. Poi ho iniziato a osservarla attraverso il buco della serratura per vedere se fosse sempre così, anche quando nessuno la guardava. E mi sono reso conto che Chiara era semplicemente sempre così.
0: La grande bambina arrivò con la perdita dell'uso delle gambe. Si sente piena di vita e si chiede perché. È come entrare in un tunnel buio. Ma poi si concentra sull'amare gli altri. E la luce ritorna.
5: Quello che mi colpisce di più nella vita di Chiara Luce è il momento in cui soffre di più. Quando questa crisi entra nella sua vita, che è quando inizia a comprendere l'amore di Dio. E nella misura in cui comincia a capirlo, inizia a trasmetterlo sempre di più a chi le sta intorno. E questo è credere nell'amore di Dio.
4: Dopo un po' ha iniziato a sperimentare maggiori difficoltà a muovere le gambe. La prima volta, quando eravamo a Torino, pronti per tornare a casa, il dott. Brack è venuto a portarle una sedia a rotelle e siamo riusciti ad accompagnarla alla macchina. Sulla strada di casa, sull'autostrada da Torino, mi sono fermato in un ristorante e Chiara, che era seduta davanti, ha aperto la portiera, come sempre, e si è preparata per uscire, ma non ci è riuscita. Allora lei disse: «Oh, certo, non potrò più camminare». Ma lo disse in un modo tale che tutti noi rimanemmo stupiti, perché era come se non avesse la minima importanza. Sicuramente offrì tutto a Gesù, anche questa sofferenza, quel momento speciale in cui aveva capito che non avrebbe più camminato. Ma lo disse proprio così, come se non fosse nulla. «Quindi adesso non potrò più camminare». «Va bene». E andò avanti. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché era anche un momento difficile per noi. Ma vedendo come lei lo viveva, non potevamo lasciarci sopraffare dalla tristezza. Perché lei non voleva che fosse così. Voleva sempre rimanere su quel livello più alto. Qualcosa che ci ha sempre aiutato durante quei 2 anni è stata la presenza di Gesù. questo sforzo di offrire, come potevamo tutti e tre insieme, o ciascuno di noi da solo, questa sofferenza a Gesù affinché ci desse forza. Una domanda. C'era questa calma, questo modo di vivere, su un piano più soprannaturale, dove le cose accadono nella vita senza che tu le capisca. Questi sono stati gli anni più benedetti da Dio per la nostra famiglia, perché Gesù ci ha fatto vivere. Era qualcosa che davvero non possiamo spiegare, una situazione che ci ha lasciati confusi e pieni di domande. Poi, sentendomi sopraffatto da tutto ciò, ho iniziato a pregare, cercando conforto e sperando di trovare una risposta. È stato un momento intenso. Ho chiesto sinceramente a Gesù di dare in qualche modo a Teresa la forza di ispirarla. Sapevo che Chiara le avrebbe fatto molte domande. Penso che la prima sia stata: ma mamma, è giusto che qualcuno debba morire a 17 anni? Guardavo i miei amici correre, andare in bicicletta, andare a scuola. Lei ha risposto: non lo so. Tutto quello che so è che è importante fare la volontà di Dio, se questo è il suo piano per te. In un'altra occasione, poco dopo, anche le sue gambe erano rimaste paralizzate. E ancora una volta ha chiesto: ma mamma, è giusto che non potrò più camminare? E lei ha risposto: se Gesù ti toglie le gambe, ti darà le ali. Più tardi ci fu un momento molto speciale, un'emorragia che poi si risolse. Chiara aveva detto: mamma, pensi che sia stato un falso allarme o che sto per morire? Sua madre aveva risposto: stai tranquilla, perché tu possa andare deve essere il momento di Dio, ma tu hai la valigia pronta, piena di atti d'amore. Quando arriverà il momento, Gesù verrà e ti dirà: dai Chiara, andiamo. Col passare del tempo abbiamo avuto modo di riflettere e comprendere molto meglio la situazione in cui ci trovavamo. Almeno io sì. E anche a noi era stata concessa questa grazia, alla luce di questa serenità, di questo desiderio di fare sempre la volontà di Dio. E ricordo come un giorno lei chiese alla Madonna due cose: se fosse stato possibile, la sua guarigione, e se no, la gioia di fare sempre la volontà di Dio.
0: Chiara Luce aveva un rapporto molto stretto con Chiara Lubich, la leader del nostro movimento. Condivideva tutto con lei: sofferenze, trionfi, la paura di non perseverare fino alla fine, il suo rapporto con Gesù, e Chiara la incoraggiava.
2: Chiara Luce, che grande luce c'era nella nostra Chiara. Questo si vede nel suo volto, nelle sue fotografie, soprattutto in quelle degli ultimi momenti della sua vita. Una luce così intensa brillava nelle sue parole, nelle sue lettere, nella sua vita spesa in manifestazioni concrete d'amore verso tanti. In una delle sue ultime lettere mi racconta della sua decisione, ispirata niente meno che dallo Spirito Santo e dall'amore nel suo cuore, di amare Gesù, abbandonato. Per lui stesso, senza approfittare di lui per il proprio beneficio. Chiara Luce non era estranea al dolore, soprattutto durante la fase finale della sua vita terrena. Ma aveva capito che il dolore era come una perla preziosa che doveva raccogliere nel corso dei suoi giorni. Era soprattutto nella sofferenza, che richiede fortezza, pazienza, perseveranza, costanza, tutte le virtù necessarie a un cristiano in una situazione difficile, che lei si sentiva capace di
4: amare. Ricordo molto chiaramente come, in un giorno particolare, un medico, che è anche un caro parente di famiglia, venne a casa nostra per somministrarle la morfina. Era un momento difficile, ma necessario. E così fece. Poi, il giorno dopo, tornò alla stessa ora per darle un'altra dose. Ma lei disse: Maro, non voglio più che tu mi dia la morfina. Lui rimase stupito e disse: perché no? Perché non ho nient'altro da offrire a Gesù se non il dolore? La morfina mi toglie la lucidità, quindi non posso. E da allora non volle più. Prese solo piccole dosi di antidolorifici che duravano solo 5 o 10 minuti. ma non volle mai più prendere la morfina per quel motivo, per poter offrire a Gesù il suo dolore.
0: Il dolore fisico e la sofferenza aumentarono, ma Chiara continuò a offrire tutto a Gesù.
1: Entrai lentamente nella stanza e, vedendo come stava a letto, capii subito che era stata una notte difficile. C'erano flebo, bacinelle, siringhe. Era evidente. E Ruggera mi fece così, dicendomi di non parlare. Mi appoggiai al muro dove c'era una cassettiera, lì accanto a Chiara. Sembrava già morta. Il suo viso era pallido e sudato. La guardai in silenzio. Ma lei si era già accorta che ero entrata nella stanza, così fece lo sforzo di provare a sorridermi come meglio poteva. E mi chiese: «Mamma, sei qui?» «Sì», risposi. Ma dissi: «Cos'è successo stanotte, Chiara?» E lei mi disse: «Mamma, è successo un po' di tutto, un po' di tutto. Non avevo mai passato una notte come quella di ieri, mamma. Ma sai una cosa? Non ho sprecato neanche un minuto, nemmeno uno». E lei disse così: «Nemmeno il più piccolo dolore. Ho offerto tutto, ogni singolo istante a Gesù». In quel momento guardai Ruggero e attraverso questo scambio di sguardi capimmo entrambi che dovevamo inginocchiarci davanti a questa nostra figlia, con ammirazione e gratitudine verso Dio per le meraviglie che stava operando in lei.
0: Anima, nel mezzo della sua paralisi, Chiara Luce rimane, sorprendentemente, più attiva che mai, nonostante le difficoltà fisiche che sta affrontando. È in stretto contatto, in modo costante e profondo, con i giovani per un mondo unito della sua città, mantenendo sempre viva la comunicazione e il dialogo con loro. Partecipa agli eventi Gen in Liguria, con messaggi e manifesti. Dipinge oggetti per sostenere il GenFest 1990 e per i bambini malati in un paese africano. La sua stanza è sempre piena di visitatori. Un giovane medico, ateo, le scrive dicendo: «Io ho sempre pensato che la tua età fosse un periodo di grandi emozioni, gioia, entusiasmo. Mi hai dimostrato che è anche un'età di assoluta maturità». Ha detto ai suoi genitori: «In questa casa c'è coerenza. Qui il cristianesimo ha senso per me».
1: Le persone venivano a trovarla lì. Quando aveva ricevuto visite da adulti, membri del movimento dei focolari e altri, disse: «Mamma, non ci sono giovani là fuori?» «Sì, sì, ci sono». «Bene, falli entrare». Quando se ne furono andati, mi fermai ai piedi del suo letto e le dissi: «Davvero, Chiara, ami fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo minuto». E lei rispose: «Mamma, non mi è rimasto più niente, non lo vedi? Non ho più niente, ma ho ancora un cuore con cui posso amare». Allora le dissi: «Chiara, ho notato che sei stata molto amabile nel salutare tutti, ma con i giovani li hai salutati in modo diverso». E lei mi disse: «I giovani, mamma, i giovani sono il futuro. Vedi, mamma, io non posso più correre e voglio passare la fiaccola a loro. Sai, mamma, come fanno alle Olimpiadi? Uno corre e a un certo punto si ferma e passa il testimone al prossimo». E come per assicurarsi che la capissi, fece il gesto. «È perché hanno solo una vita da vivere e vale la pena spenderla bene. Vedere, forse un giorno».
5: La storia di Chiara Luce mi aiuta a capire come, anche oggi, possiamo raggiungere la santità. Proprio attraverso le piccole e grandi cose che facciamo nella nostra vita quotidiana. È così che possiamo raggiungere Dio, non solo da soli, ma portando anche altre persone con noi, proprio come ha fatto Chiara Luce.
0: Le piace pensare a tutti i dettagli del suo funerale, che attende come la sua festa di nozze, i canti, le letture, persino il vestito.
1: Ha chiesto che qualcuno le sistemasse i capelli se ci fosse stata una giovane donna che potesse farlo. Voleva essere accolta. Voleva anche indossare un abito da sposa ed essere preparata, per così dire pulita, fatta la doccia, magari lavata. Così mi disse: «Quando mi vestirai, mamma, dovrai ripetere 3 volte». Adesso Chiara sta vedendo Gesù, perché aveva capito che quel momento sarebbe stato molto difficile per me, e infatti poi lo è stato. In effetti è stato proprio così.
0: Nella notte del 6 ottobre 1990, lei faticava a respirare e ripeteva continuamente: «Vieni, Signore Gesù».
1: Era evidente, si capiva che stava per andarsene. La guardavo e sentivo una pace interiore, una vera pace, quasi come se fosse un canto. Guardavo il suo volto, era un volto sofferente come non avevo mai visto prima. Ho detto a Ruggero che Chiara sta soffrendo molto in questo momento. Ma mi sono detto, chissà cosa sta facendo Chiara adesso, cosa sta pensando. Ma l'ho detto solo a me stesso. Quando si sentì un po' meglio, mi guardò, ma io non avevo detto niente ad alta voce. E lei mi ha detto: «Mamma, sai cosa stavo facendo?» «No, stavo cantando». «Oh, veramente? E cosa cantavi?» «Eccomi, Gesù. Oggi vengo di nuovo davanti a te completamente rinnovato come tu mi vuoi». «E tu?» «Anch'io cantavo». E lei disse: «E cosa stavi cantando?» «Ho bisogno di trovarti nel mio cuore». Era evidente che non avrebbe potuto resistere ancora a lungo. Suo padre era dall'altra parte del letto e a un certo punto mi ha fatto un gesto per dirmi di avvicinarmi. Mi sono avvicinata e con la sua mano mi ha scompigliato i capelli. Poi mi ha detto: «Ciao mamma, sii felice, va bene?» Perché io lo sono,

0: Per me la vita di Chiara Luce è un esempio e una grazia speciale di Dio, perché ci ha offerto una ricchezza di spiritualità. Penso che ci abbia davvero mostrato come la santità sia possibile oggi, e questo è evidente nel suo esempio di vivere il momento presente nella volontà di Dio. La sua vita è stata una grazia completa e ci mostra, a noi giovani, che Dio è al nostro fianco, che ci ama immensamente e che vuole entrare nei nostri cuori. Lui è sempre lì. Dobbiamo solo ascoltare la sua voce e fare la sua volontà. È tutto ciò che ci chiede? Penso anche che la lezione più grande che ci ha dato con la sua vita sia come abbracciare davvero la sofferenza, come amare Gesù abbandonato e così facendo non smettere mai di amare. Se riusciamo ad amare la gioia e ad amare la sofferenza, allora ameremo sempre. Il vescovo Livio Maritano, vescovo emerito di Acqui, che conobbe personalmente Chiara Luce, prese l'iniziativa di presentare la sua causa di beatificazione, che avrebbe raggiunto il suo culmine poco più di 10 anni dopo l'inizio.
1: Ero sicuro che questa testimonianza di fede, una fortezza vissuta da una ragazza di oggi, avrebbe avuto un impatto. E sarebbe sicuramente di interesse per la comunità cristiana.

Senza dubbio questa è stata la causa con impatto, come l'ha descritta la Congregazione per le cause dei Santi. Certamente questo impatto ha lasciato il suo segno. È qualcosa che ha portato molte persone a cambiare vita, come ci informano le email che riceviamo quasi quotidianamente. Ci raccontano ciò che hanno scoperto in lei. Ho avuto questa intuizione fin dall'inizio. Non abbiamo il diritto di nascondere questa grazia di Dio.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti. Grazie sempre per essere qui con me in Catena d'Amore. Siamo in attesa delle vostre preghiere. I numeri che vedete in sovrimpressione possono esservi utili per scrivere o chiamare al nostro call center che è attivo proprio per ricevere le vostre preghiere, che poi verranno pregate durante l'adorazione eucaristica subito dopo Catena d'Amore. Oggi il nostro Don Luigi Epicoco, che come sapete ci regala le sue catechesi per affrontare delle tematiche penso importanti per tutti. Oggi è sull'affetto e sulla necessità che ciascuno di noi ha di sentire l'affetto, perché lo diciamo spessissimo quando diciamo siamo nati per essere amati e per amare. E una vita arida, priva di affetti, è una vita assolutamente, come dire, priva del senso. Difatti, quelle persone che non riescono a dare affetto, vengono definite anaffettive, sono persone che per lo più riconosciamo come rigide, distanti, distaccate, aride, perché è naturale dare, essere affettuosi con gli altri, soprattutto poi con le persone che lo sono con noi o che amiamo addirittura. Quando ci priviamo di esserlo, e questo succede non perché siamo anaffettivi, ma perché vogliamo dare un esempio, vogliamo dire qualcosa, no? E allora ci distacchiamo da quella persona, da nostro figlio, da nostro marito, capire il nostro distacco emotivo, affettivo, che ha sbagliato. Chi soffre di più di questo? Siamo noi. Voi fateci caso. Penso che a tutti noi è capitato di imporci un atteggiamento per comunicare qualcosa, ad ogni modo si comunica qualcosa, però in realtà chi sta peggio, chi non riesce a farlo, chi ci sta male in quella situazione, prima di tutto siamo noi, perché tutti noi che non siamo chiaramente anaffettivi e che siamo nati proprio per, vogliamo dare amore, è naturale darlo, e ci priviamo di farlo per, appunto, per presa di posizione, poi alla fine stiamo il peggio. Dunque dobbiamo sempre misurare bene, anche perché viceversa darlo in eccesso può creare altri tipi di situazioni che non vanno neppure bene. Insomma, una bella psicologia. Io vi lascio a Don Luigi Epicoco, che come sempre riesce a trovare poi la svolta di queste cose, riesce sempre a darci il modo per bloccare atteggiamenti sbagliati, favorire quelli giusti e ritornare alla rettia. Veramente un grande in questo. Grazie a Don Luigi sempre per le sue catechesi e grazie a tutti voi per seguirci. Vi lascio a lui. Buon pomeriggio.
1: Sembra ormai quasi un appuntamento fisso quello di trovarmi qui nel cuore dell'estate. Ringrazio di cuore per questo invito e per la possibilità che mi viene data di poter così condividere qualcosa che spero possa essere di aiuto a quella che è la nostra esperienza cristiana, e forse a rileggere in maniera diversa, con gli occhi del Vangelo, con gli occhi di Gesù, quello che è il tempo speciale per noi, che è il tempo della vacanza, il tempo in cui noi dovremmo rifocillarci, riprenderci, trovare nuove energie per riprendere la nostra quotidianità. Ho immaginato questa sera di condividere con voi una riflessione che già il titolo vi indica dove voglio andare a parare attraverso queste mie parole. In realtà sono parole che ho preso da una citazione della prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace, così scrive Paolo, vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Allora le parole spirito, anima e corpo sono proprio una citazione di Paolo e saranno per noi come una mappa, come una strada questa sera. Perché così come sto per condividere con voi, la mia preoccupazione più grande è trovarmi davanti a dei cristiani che hanno diviso queste tre dimensioni. Spirito, anima e corpo sono tre cose che noi abbiamo dentro la nostra vita, ma quando noi viviamo una spiritualità che isola queste tre dimensioni, ci troviamo davanti a qualcosa che non è più di aiuto a ciascuno di noi. Noi possiamo passare la nostra vita concentrandoci solo sul nostro corpo. Possiamo passare la nostra vita concentrandoci soltanto sul nostro lato psicologico, affettivo, relazionale. E possiamo passare la nostra vita concentrandoci solo e soltanto sulla nostra dimensione spirituale, dimenticandoci che abbiamo anche un corpo, abbiamo delle relazioni, abbiamo qualcosa di concreto. Insomma, siamo cristiani quando il cristianesimo si predica a tutta la persona e non soltanto a una parte di questa persona. E quindi il mio intento questa sera è cercare di condividere una riflessione che possa aiutarci a rileggere questo e magari aiutarci a tenere insieme con una dimensione totale quella che è l'esperienza della vita cristiana. Ma prima di entrare dentro questa riflessione vorrei condividere con voi una preoccupazione e spero che questa mia preoccupazione non spaventi nessuno. Siamo portati a pensare, e forse la nascita di questo incontro nasce proprio da questa riflessione che tutti noi in maniera nascosta ci portiamo dentro, ad accoppiare il tempo del relax con il tempo della spiritualità. Insomma, quando una persona si ferma dal tran tran della vita, ha una grande occasione di poter fare anche qualcosa in cui gusta, in cui scende in profondità. La vita spirituale può essere davvero un grande partner del tempo del relax. Ma è davvero così? Cioè, è proprio certo questa convinzione che ci portiamo nel cuore? Provo a spiegarvi perché secondo me può essere molto pericoloso mettere insieme queste due dimensioni, il relax e il tempo della vita spirituale. Perché noi lo chiamiamo relax? Perché dovremmo rilassarci da cosa? Dal fare, dal verbo fare. La nostra vita è piena di tante cose da fare e molto spesso noi siamo stanchi, siamo prosciugati dalle nostre occupazioni di ogni giorno, il lavoro, i problemi, i nostri doveri. Se uno studente deve andare a scuola, deve studiare, deve fare le interrogazioni, deve stare al programma, se uno deve andare a lavorare in fabbrica, deve stare ai turni, deve svegliarsi la mattina presto, se uno è mamma, se uno è papà, c'ha dei doveri, non può rimandare il fatto di dover preparare da mangiare, accompagnare a destra, a manca. Insomma, la nostra vita, qualunque essa sia, siamo piccoli, grandi, giovani, anziani, genitori, single, non importa, è fatta di tante cose e queste nostre occupazioni e preoccupazioni molto spesso prendono il tutto della nostra vita. Cosa significa? Che molto spesso, proprio perché noi facciamo tante cose, non abbiamo il tempo di farci domande, non abbiamo il tempo delle domande. E questo è uno svantaggio da una parte, però vi posso assicurare che a volte è un grande vantaggio. Perché? Perché una persona che non si fa domande, in realtà sì, si stanca, magari non è felice fino in fondo, a volte si esaurisce, però non si scontra con una cosa molto seria della vita, che è la ricerca di un significato, di un senso. E senza rendercene conto, il fatto che noi lavoriamo, e a volte lavoriamo anche troppo, fa sì che noi non prendiamo mai sul serio quello che ci portiamo dentro, quello che ci portiamo nel cuore. In pratica, accumuliamo per un intero anno tante cose sotto il tappeto del nostro cuore, della nostra interiorità. Ora, le cose che abbiamo ingoiato senza elaborarle, le cose che ci portiamo dentro e che non abbiamo mai affrontato, non sono scomparse semplicemente perché noi abbiamo fatto finta che non esistono. Sono sempre lì, in attesa che qualcuno gli dia il microfono, in attesa che qualcuno gli dia spazio per emergere. Cosa accade? Che quando noi rallentiamo il ritmo, dovremmo rilassarci. Ma sapete cosa a volte succede nel tempo del relax, in cui noi non dobbiamo correre, non abbiamo la dittatura della sveglia, abbiamo più tempo per noi stessi? Che invece di stare meglio, cominciamo a stare peggio. Perché rallentando il verbo fare, dalla parte più profonda di noi stessi emerge tutto quello che abbiamo nascosto nel cuore. Nella vita spirituale, userò dei termini ma cercherò di spiegarli per tutti perché magari non siete avvezzi alle parole che sto per usare. Quello che vi sto raccontando prende il nome di desolazione. Che cos'è la desolazione? Io magari sono infelice, ma siccome devo correre, cerco di non pensare al fatto che sono infelice. Allora corro, corro, corro, io rimango infelice, ma siccome non ci penso, vado avanti. Ma se a un certo punto mi devo fermare, l'infelicità riemerge, mi fa visita. Dalla parte più profonda del mio cuore si fa presente e dice: eccomi, mi hai messo in fondo alla tua agenda, ma ero sempre lì. Quel senso di vuoto o di insoddisfazione che noi cerchiamo di soffocare, perché non possiamo darci l'opportunità di sentire il vuoto, l'insoddisfazione, quando tu ti fermi emerge. Se vi capita, e spero che almeno una volta nella vita vi capiti di fare un'esperienza di quelli che si chiamano gli esercizi spirituali, sono dei giorni che una persona si prende per far proprio questo, un esercizio spirituale dello spirito, vi accorgerete che una persona, ad esempio, si prende un fine settimana o un'intera settimana per dire: adesso passerò del tempo con Dio. E come te lo immagini questo tempo? Bellissimo, dove tu puoi tornare a trovare di nuovo le tue motivazioni, dove ti senti rappacificato.

la luce. Invece provate a fare degli esercizi spirituali così, bloccando completamente le cose da fare e immergendovi in un silenzio, in uno stare fermi, in un mettervi in ascolto di quello che vi portate nel cuore. Invece di emergere la pace, la gioia, la luce, vi raggiungerà invece un senso assoluto di insoddisfazione, di vuoto, di paura. La desolazione è tutto quello che abbiamo nascosto dentro di noi che chiede di essere preso sul serio, di essere elaborato, di essere visto. Ve lo dico perché siccome questa cosa che io cerco di spiegare scoprendo le carte, inconsciamente la sappiamo già tutti. Motivo per cui quando ci prendiamo delle vacanze cerchiamo di occupare le vacanze affinché le vacanze non siano vacanti, devono essere strabordanti, posti da visitare, persone da incontrare, cene, pranzi, aperitivi, spritz, mare, amici, telefonate che uno deve fare. Cerchiamo di riempire sempre tutto, perché se noi facessimo davvero vacanza, cioè se noi svuotassimo davvero con il verbo fare il nostro tempo, dovremmo fare i conti con noi stessi. Quindi attenzione a dire che il tempo del relax è un tempo anche della vita spirituale, sempre se noi siamo capaci di relax, cioè se siamo capaci di rallentare davvero, se siamo capaci cioè di capire che questi giorni possono rappresentare per ciascuno di noi dei giorni di lotta, perché sono giorni in cui dobbiamo fare i conti con noi stessi, perché non abbiamo più la scusa delle urgenze, non abbiamo più la scusa dell'agenda, non abbiamo più la scusa dei nostri doveri, siamo faccia a faccia con quello che ci portiamo nel cuore. Se vi capita, non spaventatevi, questo fa parte della vita spirituale. La vita spirituale a volte non è subito pace, gioia, rappacificazione, riconciliazione, luce, no, a volte la vita spirituale è la lotta a chiamare per nome cose che tu ti porti dentro da troppo e che non hai affrontato. A volte la vita spirituale è il dolore di dover elaborare cose che hai ingoiato senza digerirle. A volte la vita spirituale è prendere di nuovo sul serio tante cose che per troppo tempo abbiamo rimandato. Ecco, non era per rovinarvi la vacanza, ma è per dirvi che se un pomeriggio vi prendete un po' di tempo per passeggiare lungo il mare, per starvene un po' in silenzio, per lasciare a casa il cellulare, per non mettervi nessuna cuffia dentro le orecchie, per stare davvero in silenzio e fermarvi, vi accorgerete che invece di trovare ristoro forse cominceranno ad emergere grandi domande, domande serie. Ma sono davvero felice? Che senso ha quello che sto vivendo? Esiste Dio? Esiste l'amore? C'è una speranza? Cose grandi che sono nascoste dentro di noi e che non gli diamo mai spazio di poter essere prese sul serio, essere ascoltate, essere accompagnate. Ora, detto così, uno potrebbe immaginare che la vita spirituale è una grande riflessione sui grandi temi della vita. No, la vita spirituale è una relazione che parte però da quello che siamo e da quello che stiamo vivendo. Dio, quando ci parla, parla sempre a noi, nello spazio e nel tempo. Non parla a un uomo o a una donna in generale, ma parla a me. Se dovesse parlare un bambino di 10 anni, assumerebbe l'alfabeto di un bambino di 10 anni, ma se deve parlare a un anziano di 95 anni, assumerà l'alfabeto di quell'anziano di 95 anni. Quindi se io non parto da quello che io sono in questo momento, non posso nemmeno capire Dio cosa mi sta dicendo. In pratica, una persona che vuole cominciare a pregare non deve partire da Dio, deve partire da se stesso. Deve fermarsi e dire: chi sono io? Chi sono io adesso?
cosa sto vivendo io ora? Perché solo quando io rispondo a questa domanda senza spaventarmi, ho messo dentro di me la frequenza con cui riuscirò a capire quello che Dio vuole dirmi. Ecco perché quando noi ci diamo il tempo di essere semplicemente noi stessi e di far emergere tutto quello che siamo, senza entrare in un atteggiamento di panico, in realtà abbiamo cominciato la preghiera, perché la preghiera è Dio che parla a me realmente. Ecco perché io devo partire da me realmente. Ecco, questa era la premessa che volevo farvi, quasi come una sorta di introduzione alle cose che voglio condividere con voi questa sera. Vi ho detto all'inizio che le tre dimensioni che vorrei prendere sul serio sono le tre dimensioni che cita Paolo, ma non è che avevamo bisogno di Paolo, però Paolo lo dice bene, lo dice in maniera chiara. Ognuno di noi ha uno spirito, un'anima e un corpo, cioè si porta la propria corporeità, la propria affettività e la propria spiritualità. Queste tre dimensioni sono tre dimensioni assolutamente uniche, irripetibili, che noi dobbiamo per forza prendere sul serio dentro la nostra vita. Ad esempio, una persona che trascura la propria corporeità non può vivere seriamente la propria spiritualità, perché il corpo, se lo tratti male, diventa un impedimento alla tua vita spirituale. Ma è vero anche il contrario. Una persona che cancella la vita spirituale, enfatizzando soltanto la sua corporeità, è come se coltivasse costantemente un vuoto che cerca di colmare con l'estetica, con l'apparenza, con il lucidare la parte esterna di questo corpo. Però c'è sempre qualcosa che manca, che non funziona. Oppure una persona che vuole prendere sul serio la propria capacità relazionale, affettiva, ma ad esempio non si vuole bene, oppure non è aperto a un significato più grande della vita, vivrà male le proprie relazioni, perché ad esempio una persona che non si ama fa fatica ad amare gli altri. Oppure una persona che non riconosce che c'è qualcosa di più grande dentro la propria vita, che cosa fa nelle relazioni? Trasforma in Dio la persona che c'ha di fronte, e questo è tossico. Quando io trasformo mia moglie in Dio è un problema, mio marito in Dio è un problema, mio figlio in Dio è un problema, un amico in Dio è un problema. È una forma che in realtà prima o poi ci fa cadere nella tragedia, perché poi a un certo punto devi ricordarti che tuo figlio, proprio perché non è Dio, sbaglia ed è fallibile. E se tu ti sei convinto invece che hai il figlio migliore del mondo perché lo hai idealizzato, allora crolla quella relazione, non ti trasmette più nessuna gioia, nient'altro. Ecco, ma partiamo così, lentamente. Avere una spiritualità significa avere la capacità di tenere insieme queste tre dimensioni, dicevamo. Ma la prima, quella fondamentale, è la cosa che forse può apparire così lontana da un certo modo di intendere il cristianesimo. E lo dico facendo anche un po' il mea culpa. Come Chiesa, per troppo tempo noi abbiamo predicato un Vangelo in cui abbiamo demonizzato la corporealità. La corporeità in realtà è uno dei doni più belli che Dio ci ha fatto. E guardate, sapete da che cosa noi lo diciamo questo? Dal fatto che il Figlio di Dio ha preso su di sé un corpo, si è fatto uomo. Gesù non è un uomo astratto, è un uomo con un corpo concreto, e per noi è talmente importante questa cosa che l'Eucaristia, che cos'è? Il prolungamento del corpo di Cristo, è realmente il corpo di Cristo. Ora, se il corpo fosse una cosa brutta, il Figlio di Dio non l'avrebbe assunta come una delle cose più importanti. Tutto il mistero dell'incarnazione è prendere sul serio la corporeità. Quindi noi non dobbiamo demonizzare il corpo, abbiamo però bisogno di ricostruire con il corpo un rapporto sano,
perché il corpo può diventare causa di schiavitù per noi, ma può diventare, se tu lo maltratti, come dicevamo prima, un grande impedimento ad essere felici. Una delle cose che mi ha sempre molto colpito, leggendo i padri del deserto, i grandi maestri di vita spirituale nell'esperienza cristiana, lo sapete qual è? È che quando tu ti rivolgevi a questi monaci che erano esperti di vita spirituale e dicevi: io vorrei iniziare un cammino autenticamente cristiano, io vorrei iniziare una vera vita spirituale, lo sapete qual è la prima cosa che domandavano queste persone? Mangiare bene e dormire bene. Se una persona mangia bene, dorme 8 ore, è nella situazione giusta in cui può cominciare il suo percorso di vita spirituale. E tu dici: ma no, a me hanno insegnato che devo fare le veglie, che devo fare i digiuni. Ci arriviamo, eh? Ma in realtà il primo modo di avere una spiritualità è tornare ad avere una cura nei confronti della nostra corporeità. E questi due alfabeti, il cibo e il sonno, sono due alfabeti importantissimi per noi. Quando una persona regola queste due caratteristiche, in realtà sta gettando le basi per la propria spiritualità. Voi immaginate che quando loro se ne andavano nel deserto a cominciare le grandi esperienze di vita ascetiche, una delle cose che il male faceva per tentarli non era più tentarli come li tentava prima, cioè con le tentazioni che tutti noi abbiamo. Quando una persona ha scelto il bene, è difficile che la puoi allettare con le stesse tentazioni di quando quella persona non aveva scelto il bene. E cioè, doveva invece travestirsi di bene per poter tentare quelle anime e quelle persone. Quindi tu avevi scelto il bene? Benissimo, adesso devi ucciderti di digiuni, devi fare veglie infinite, devi dormire solo 1 ora la notte, invece devi pregare tutta la notte, devi dire tutte le preghiere che conosci, perché questo ti fortificherà contro il male. Che cosa succede a una persona se per più giorni non dorme la notte? Diventa fragile psicologicamente. E quando una persona è fragile psicologicamente, tu cosa puoi fare a quella persona? Tutto. Perché è fragile. Se una persona non ha il nutrimento necessario per restare in piedi, quale cammino può fare? Guardate che è vero anche il contrario. Se io mangio troppo, non riesco a fare niente. Allora, aver cura significa trovare la giusta misura attraverso cui io do alla mia corporeità il giusto di cibo e di sonno. Sembra quasi una ricetta salutista, no? Ma in realtà è la base della spiritualità cristiana. Il digiuno non è un modo per punirsi o un modo per comprare la benevolenza di Dio. Il digiuno è la nostra capacità di esercitare la libertà sulla nostra corporeità. Finché tu non diventi capace di dominare il tuo corpo, è il corpo a dominare te. Allora che cosa significa? Che se con la testa decidi di andare a destra, ma tu non domini il tuo corpo va a sinistra. E quindi non sei padrone. Ti trovi un corpo, ma non sei padrone del tuo corpo. La sessualità, il cibo, il sonno, sono tutte cose che noi dobbiamo imparare a regolare con una giusta misura in cui dobbiamo tentare di riprenderci la libertà sulla nostra corporeità. Ora, una persona che non sa dire di no al cibo, all'alcol, secondo voi è libera? Dice: ma è buono, sì, ma tu sei dominato dal piacere del cibo. Allora quel cibo non è più buono per te, perché ti ha tolto la libertà. Ma il Signore ci ha dato l'attrazione sessuale, ad esempio. Sì, ma tu sei dominato dall'attrazione sessuale, allora non ti fa più bene. Ma io mi piace dormire sempre, oziare sempre, rimandare sempre, io sono un pigro di natura. Tu non sei libero.
perché non sai dominare il tuo corpo. Allora, una persona che vuole iniziare la vita spirituale deve iniziare dalla base, per iniziare dalla base deve iniziare dal proprio corpo. Aver cura, trovare la giusta misura. Il problema, lo sapete qual è? È che Luigi è diverso da Francesco, che è diverso da Carla, che è diverso da Chiara, che è diversa da Ferdinando. Cioè, ognuno di noi è unico, è irripetibile. E quindi non esiste una tecnica valida per tutti, esiste il fatto che io prendo sul serio come sono fatto e cerco di capire ciò che a me fa bene. Perché ricordatevi che noi stiamo vivendo davvero una vita spirituale quando il nostro corpo, direbbe qualcuno, è in silenzio. Che significa? Che se il mio ginocchio è in silenzio, io sto bene. Se il ginocchio mi fa male, tutta la mia attenzione è sul ginocchio che mi fa male. Che cos'è la salute? La salute è quando il nostro corpo è in silenzio. Cioè non c'è nessuna parte che grida, che attira l'attenzione. Tenete a mente questo, eh? Aver cura della propria corporeità significa aiutare il nostro corpo a ritrovare una dimensione di pace. Questo è il motivo per cui Gesù, in tutto il Vangelo, non si è occupato semplicemente di rimettere i peccati delle persone. A volte ha guarito i corpi delle persone. Secondo voi non poteva andare da quella persona che aveva la lebbra e dirgli: ma tu puoi santificarti con la lebbra? Perché lo ha guarito? Perché ha guarito il cieco? Perché ha guarito lo zoppo? Perché ha guarito il paralitico? Perché ha guarito il sordo? Perché ha guarito il muto? Sì, certo, sono dimensioni anche simboliche quelle che Gesù usa sul corpo delle persone, ma vuole dire a ciascuno di noi che quando il proprio corpo grida troppo in un ambito può diventare di impedimento alla santità. Allora, ci sono delle persone che o le liberi dalla lebbra o non riescono a farsi santi, e ce ne sono altri invece che, nonostante la lebbra, riescono a farsi santi. Ma ci arriviamo. Ci sono delle persone che o gli guarisci quella paralisi o non riescono a farsi santi. Allora Gesù gli toglie quella paralisi perché è di impedimento alla santità di quella persona, ma poi ce ne sono altre che ce l'hanno quella paralisi e possono farsi santi. Ci arriveremo. Ma questa è la prima cosa: aver cura del nostro corpo. Volete iniziare ad avere una vita spirituale? Mangiate sano e dormite bene. Sembra una battuta, non lo è. E per far questo uno deve domandarsi quanto io sono libero nel mio corpo e quanto il mio corpo decide invece al posto mio. Vi renderete subito conto che molto spesso noi manchiamo di libertà nella nostra corporeità. La seconda dimensione è quella affettiva, psicologica. Questa parte di noi è la parte relazionale, cioè è la parte in cui noi proviamo quelli che si chiamano i bisogni relazionali. Benedico qualcuno. Abbiamo bisogno di sentirci amati, abbiamo bisogno di sentirci stimati, abbiamo bisogno che qualcuno si accorga di noi, abbiamo bisogno di essere considerati, abbiamo bisogno di sentirci capaci. E allo stesso tempo abbiamo bisogno di scoprire che siamo capaci noi di amare, capaci noi di donarci agli altri, capaci noi di restituire questo amore. Una persona è sana psicologicamente quando è sana in questi ambiti. Se io ad esempio vivo una mancanza, non mi sento amato, la mia parte psicologica è come se fosse zoppa. Insomma, passo tutta la vita tentando che qualcuno mi voglia bene. Se io mi sento insicuro in maniera così strutturale, cioè non mi stimo, passo la vita cercando di convincere gli altri che valgo qualcosa. Allora tu ti accorgi di non avere una parte affettiva, psicologica sana, ma è mancante in qualcosa. E quando una persona si accorge di avere queste mancanze molto spesso diventano il tutto della nostra vita.
Quindi una persona che vuole vivere una vita spirituale seria deve prendere sul serio anche la propria parte affettiva relazionale e deve cominciare a dire: io so amare, io mi sento

tendenze, alcune cose sbagliate che facciamo nella vita, sono surrogati di queste mancanze affettive che ci portiamo dentro, Quindi una persona che vuole vivere seriamente la propria vita spirituale deve poter accendere la luce su questa dimensione interiore. E vedete che quando questa cosa non funziona, quando la nostra vita non funziona, affettiva, ce ne rendiamo conto, perché uno dei sintomi più grandi che viviamo è l'angoscia, è il vuoto, è la mancanza di significato. Ecco, può una persona che non prende sul serio la propria affettività fare seriamente un percorso di vita spirituale cristiana? No. Anzi, vi dirò di più. Quando una persona non prende sul serio il proprio lato affettivo, psicologico, nella propria esperienza di vita spirituale, può usare la fede, come una forma di compensazione delle proprie mancanze. Non capiterà a voi, ma può succedere che una persona deve per forza dire 10 Ave Marie, perché altrimenti ha la sensazione che la Madonna gliela farà pagare in qualche modo. Ma ci fa sorridere, no? Ma sapete quanti di noi sono in ostaggio di questo? Sapete quanti di noi sono in ostaggio della paura che Dio si arrabbierà se io faccio questa cosa o se non la faccio? Questo significa avere dei problemi affettivi. Tutto quello che di male abbiamo vissuto relazionalmente lo stiamo rigettando su Dio. Ma Dio non ragiona come ragioniamo noi, grazie a Dio. Abbiamo bisogno di questo lato. Quindi una persona vive bene col proprio corpo quando ha cura della propria salute. E quando una persona ha cura della propria salute? Quando riesce a tenere la propria corporeità in silenzio. Io ho cura della mia vita affettiva psicologica quando la mia vita affettiva psicologica è appagata, cioè ogni bisogno ha ciò che lo appaga. Terza dimensione. Siamo arrivati finalmente a quella che dovrebbe essere il clou di tutto, che è la vita spirituale, la dimensione spirituale. La dimensione spirituale è quella parte di noi che sta bene solo quando sta con Dio. E questo lo dico perché è valido anche per uno che dice che è ateo. La propria vita spirituale, anche di uno che dice di essere ateo, funziona solo se sta con Dio. Laicamente, stare con Dio significa stare con ciò che dà senso alla mia vita. Dio è quello che dà significato alla vita. Se io sono a contatto con il senso, io sto bene. Ma pensate un po' questa cosa. Se io ho una salute di ferro, persone che mi vogliono bene, ma non avverto un senso nella vita, sapete cosa me ne faccio del corpo e delle relazioni? Niente. Perché io ho bisogno innanzitutto di un senso nella vita. Chi ha Dio ha trovato un senso. E adesso guardate come noi rigiriamo la frittata. Quando io trovo un senso e magari il mio corpo mi fa male, lo riesco a sopportare che il corpo mi fa male, perché ho un senso. Se io ho un senso e sono un ammalato in un letto e tutto il mio corpo mi fa male, io non vivrò male quella malattia, perché c'è un senso che mi aiuta a reggere quella malattia. Se io ho trovato un senso e mi rendo conto di avere delle mancanze affettive, cioè non mi sento stimato, sono insicuro, non ho ricevuto l'affetto che avrei dovuto ricevere nei momenti più decisivi della mia vita, io accetto quella mancanza, non sono più assorbito da quella mancanza perché ho trovato un senso dentro la mia vita.
Trovare Dio non significa trovare quello che risolve tutti i nostri problemi, le nostre malattie e tappa tutti i buchi che abbiamo. No, Dio non è questo. Trovare Dio significa trovare qualcosa, un significato così grande che quando tu frequenti questo significato, anche le imperfezioni della tua vita

le reggi. Allora, come teniamo insieme il discorso che vi ho fatto prima e quello che vi sto dicendo adesso? Che significa? Che non dovremmo avere più cura del nostro corpo, più cura della nostra vita relazionale, tanto abbiamo Dio? No. Il Signore ci dice: tu fai tutto il tuo possibile, perché anche se hai curato bene il tuo corpo, non comandi tu. A un certo punto ti ammalerai di qualcosa, qualcosa ti farà male comunque. Dice: ma io mi lavo tutti i giorni i denti, come mai adesso c'ho la carie? La carie arriva, anche se ti sei lavato ogni giorno i denti. E puoi farti santo con un dente che ti fa male? Sì. Se hai trovato un significato nella vita, vivrai bene anche un dolore. Se hai trovato un significato nella vita, vivrai bene anche una mancanza. Ma noi abbiamo bisogno di Dio, perché Dio ci insegna a fare tutto il nostro possibile e ad accettare che lì dove non possiamo più fare nulla, la sua presenza ci rende capaci di reggere quello che non c'è. Allora vi rendete conto che cosa significa davvero essere cristiani? Significa prendere sul serio completamente il nostro modo di stare al mondo. Voglio raccontarvi alcuni episodi del Vangelo per farvi rendere conto che quello che vi sto raccontando in realtà ce lo ha insegnato Gesù. Un giorno una folla di migliaia di persone comincia a seguire Gesù e Gesù si lascia accompagnare da questa folla, che a un certo punto si ritrova in una zona desertica ad ascoltare per tutta la giornata Gesù. Tutto il giorno ascoltano lui che parla. Come sarebbe stato bello se gli evangelisti ci avessero raccontato in qualche maniera cosa c'era in quella giornata, quali erano le catechesi di Gesù, i discorsi di Gesù. Non ci riportano una sola parola, ci dicono semplicemente che alla fine di quella giornata si avvicinano a Gesù, gli danno una gomitata e gli dicono: Signore, è tardi, mandami a casa, così troveranno qualcosa da mangiare, mandali a casa. E Gesù dice: no, no, voi dovete dare da mangiare a questa folla. Ma come? I discepoli dicono: ma noi non abbiamo niente. Voi sapete che questo è il preambolo del grande miracolo che Gesù compie della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Guardate che la moltiplicazione dei pani e dei pesci non era simbolica, era reale. La gente quel giorno, quella sera, mangiò tantissimo, tanto che dovettero portare via ceste di roba avanzata. Gesù la fa raccogliere tutta la roba avanzata. Avanzarono 12 ceste di pane da quel miracolo. Ma perché Gesù dà da mangiare il pane a questa gente? Perché dà del pesce a questa gente? Perché il cristianesimo non si occupa solo dell'anima di una persona, il cristianesimo si occupa della persona. Avete capito cosa significa quando un missionario va in un paese lontano dove magari c'è tanta povertà e deve annunciare il Vangelo? Sì, ma deve dare anche da mangiare a quelle persone. Perché salvare un'anima significa innanzitutto ridare dignità a un corpo. Noi abbiamo perso questa prospettiva perché siamo diventati o degli operatori umanitari, cioè pensiamo che tutto il cristianesimo sia dare da mangiare a un povero, oppure siamo diventati tutti spiritualisti, dobbiamo dire tante preghiere per la gente, poi non importa se sta morendo di fame, ma noi gli diciamo tante preghiere a queste persone. Non riusciamo a comprendere che queste due dimensioni sono insieme. I grandi santi, quelli che hanno fatto la differenza nella storia della Chiesa, quelli che noi chiamiamo i santi della carità, avevano assolutamente presente che amare qualcuno significa aver cura della sua fame, della sua povertà, ma aver cura anche della sua anima, cioè del bisogno di senso che le persone hanno. Un povero, non solo perché è affamato significa che non gli importa niente del senso, anche lui cerca un senso nella vita, ha fame, ma anche fame di senso. Madre Teresa diceva alle sue suore: guardate che se noi non abbiamo Gesù, siamo più poveri dei poveri che stiamo andando a servire.
Perché il vero povero è uno che non ha trovato un senso, cioè che non ha trovato Gesù nella sua vita. Allora immaginate un po' questo. Una spiritualità cristiana è totale perché tiene insieme tutte e tre le dimensioni. Allora ci fa rendere conto di una cosa molto semplice, e cioè che per prendere sul serio Gesù io non posso ignorare nessuna di queste tre dimensioni nella mia vita. Ma quando io ho scoperto Gesù, tutto assume armonicamente un grande significato. Ora, la questione vera, lo sapete qual è? È quando arriviamo fino al punto di capire che chi prega non è uno che fa delle preghiere e basta. Chi prega è uno che ha scoperto Gesù nella propria vita e lo frequenta. E se tu frequenti Gesù, capisci che il senso di cui io vi sto parlando è una persona. E che quando tu frequenti questa persona, tutto assume un significato. Allora c'è un tempo in cui Gesù può guarirti. Attenzione, c'è un tempo in cui Gesù fa risorgere Lazzaro. Sapete che poi è morto però Lazzaro. C'è un tempo in cui Gesù apre gli occhi di un cieco, ma poi muore quel cieco. C'è un tempo in cui Gesù fa sentire amata la samaritana, ma poi la vita cambia. Insomma, non possiamo piegare Gesù semplicemente alle questioni di ora. Gesù prende sul serio una questione eterna che ci portiamo dentro tutti. Chi ha trovato Gesù ha trovato la vita eterna, e quando tu trovi la vita eterna, tu puoi tutto. Puoi aver cura del tuo corpo, della tua parte affettiva, della tua parte spirituale, e allo stesso tempo puoi portarne il peso del tuo corpo, della tua parte affettiva e della tua incapacità spirituale. È proprio perché hai trovato Gesù che tutto cambia. Che senso ha che nella vita facciamo tutto, guadagniamo tutto, ma non abbiamo Gesù? Il Vangelo dice così: a che serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? Ma sapete che cosa ci fa ritrovare? Soltanto quando ritroviamo Gesù abbiamo ritrovato, ecco, come abbiamo ascoltato all'inizio, il tesoro, il vero tesoro. Io non so più come dirlo, mi capita in tante parti di predicare, di parlare, di spiegare, e non trovo più modi per dire sempre e soltanto questa cosa. In questa vita, in questa nostra piccola o lunga vita, non è interessante quello che facciamo. Uno può fare il medico, il giornalista, il bambino, lo studente, il prete, il monaco. Questa cosa non è interessante. È interessante se hai trovato o no Gesù. O Gesù, puoi fare tutto. Vuoi fare il medico? Fai il medico. Vuoi fare il prete? Fai il prete. Vuoi fare il missionario? Fai il missionario. Vuoi fare la mamma? Fai la mamma. Se hai trovato Gesù, tu puoi fare tutto. Ma se non hai trovato Gesù, tu puoi fare di tutto, ma non sarai mai felice. Anche la cosa più eroica, anche la cosa più estrema, ma non sarai felice. O hai Gesù o non hai niente. Ecco qual è la differenza della spiritualità cristiana. Sì, anche il cristianesimo ci insegna che abbiamo un corpo, che abbiamo una parte affettiva, che abbiamo un'apertura spirituale, ma la grande differenza è che il cristianesimo non si limita a descrivere come siamo fatti e non ci insegna una tecnica. Il cristianesimo per noi è sempre soltanto qualcuno, cioè la persona di Gesù. Gesù è la nostra fede. Chi trova Lui ha trovato tutto. Allora potrete subito rendervi conto se Gesù c'è dentro la vostra vita. Perché quando Gesù entra nella vita di una persona comincia di nuovo ad amarsi, a volersi bene, a curarsi, a riequilibrare le cose. Tutto assume di nuovo un ordine, e tutto quello che non si può più aggiustare
quella persona riesce a portarlo con letizia. Vi faccio un esempio. Se io non ho avuto una famiglia, beh, la ferita di non aver avuto una famiglia che mi ha voluto bene mi ha segnato. Che significa? Che quando Gesù entra dentro la mia vita mi riempie quel vuoto? No, ma quel vuoto non mi fa più disperare, non sono più disperato, riesco a portare quel vuoto con letizia. Rimango sempre un essere mancante, ma non sono più schiacciato da quel vuoto. Ecco che cos'è Gesù. Uno dovrebbe dire: perché in questo anno sarebbero belle le vacanze? Se servissero a mettere a fuoco quest'unica grande questione. Prima di immergervi di nuovo nella quotidianità, nel tram tram delle cose di ogni giorno, nelle cose da fare, nelle preoccupazioni, fatevi questa domanda: ma io l'ho trovato Cristo? Ma io ci credo in Lui? Io mi sono aggrappato a Lui? Perché quando questo accade, tutto cambia. Gesù ha un'espressione bellissima per descriverla. Dice così, e forse non lo so, ma questa è una mia interpretazione, non fidatevi troppo. Quando Gesù pronunciava queste parole aveva davanti agli occhi dei villeggianti. Perché guardava queste persone e gli diceva: venite a me, voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, esauriti, fuori di testa, squilibrati, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo, dice Gesù, il mio carico è leggero. Significa: se le cose le prendete insieme con me, tutto diventerà vivibile, sopportabile. Tutto diventerà umano, non disumano. Tutto diventerà leggero. E imparate da me, dice Gesù, che sono mite e umile di cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

conferma di terra, io sono una poveraccia, non so che cosa penso, forse sarà una malattia a cui si manifesta il Signore attraverso questa malattia di poter fare bene all'umanità, alla gente che soffre. Io non mi sento niente, proprio niente.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo insieme qui davanti a Gesù Eucaristia. Siamo qui con tutte le nostre mancanze, le nostre fragilità, ma ogni persona che prega a Gesù presente nel Santissimo Sacramento trascina dietro di sé il mondo. E noi oggi vogliamo portare le nostre gioie e i nostri dolori davanti a Gesù Eucaristia. A Lui chiediamo di aumentare la nostra fede, di darci il dono di una preghiera costante e perseverante, di farci contemplare la bellezza del suo volto. Ma oggi lo vogliamo invocare e pregare per il dono grande della pace nel mondo, fra tutti i popoli, nelle famiglie ed in ognuno di noi. Gesù, Signore della nostra vita, abbi pietà di noi. Veniamo a te in quest'ora di grazia per dirti semplicemente che ti amiamo. Con l'animo traboccante di gratitudine ti vogliamo esaltare, perché sei splendore, Signore. Sei vita e gioia vera, Gesù. Ti benediciamo, Gesù, per il tuo cuore ed imploriamo la benedizione sul nostro cuore. Ti preghiamo, Signore.

Signore, per tutti i paesi che sono in guerra e per la nostra nazione. Tu sei la fonte ed il modello della pace. Solo tu, Gesù, puoi salvarci e darci la pace. Signore, aiutaci tu, donaci la pace, insegnaci a viverla e guidaci verso la riconciliazione. Vogliamo anche vivere questo momento di preghiera in comunione con tutta la Chiesa ed in unione con i desideri e le speranze del mondo. Signore, vogliamo anche condividere questo momento di intimità con Te, che ci chiami, ci invochi e ci inviti sempre, e noi rispondiamo alla Tua chiamata. Ti preghiamo di portarci la pace, di portarci la gioia, la serenità che ci alimenta l'anima. Vogliamo rafforzare la nostra preghiera invocando lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della Tua grazia i cuori che hai creato. O dolcissimo Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i Tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del Tuo amore, difendici dal nemico, reca in dono la pace. La Tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Manda il Tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel Tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del Suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, mio Dio, di essere dinanzi a Te, che mi guardi e ascolti le mie preghiere. Tu sei tanto grande e tanto santo, Signore. Io Ti adoro. Tu mi hai dato tutto. Io Ti ringrazio. Tu sei stato tanto offeso da me, io Ti chiedo perdono con tutto il cuore.

tu sei tanto misericordioso. Io ti domando tutte le grazie che vedi utili per me. Amen. O nostro Maestro Gesù Cristo, che sei la via, la verità e la vita, fa che noi impariamo la suprema scienza della tua carità nello spirito di San Paolo Apostolo e della Chiesa Cattolica. Manda il tuo Spirito Santo affinché ci insegni e ci suggerisca ciò che hai predicato. Amen. Divino Maestro Gesù, tu hai parole di vita eterna. Credo, Signore, è verità, ma aumenta la mia fede. Ti amo, Signore, via, con tutte le mie forze, poiché tu hai comandato di osservare perfettamente i tuoi comandamenti. Ti prego, Signore, e vita, ti adoro, ti lodo, ti supplico, ti ringrazio per il dono della Sacra Scrittura. Con Maria ricorderò e conserverò le tue parole nella mia mente e mediterò nel mio cuore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io ti amo. Soprattutto ti chiedo di amare sempre più te e gli uomini redenti con il tuo sangue. Tu sei la vita e io il traucio. Voglio stare sempre unito a te per portare molti frutti. Tu sei la fonte e fondi sempre più abbondante la grazia per santificare l'anima mia. Tu sei il mio capo, io un tuo membro. Comunicami il tuo Santo Spirito con tutti i suoi doni. Venga il tuo regno per Maria. Consola e salva le persone a me care. Libera le anime del purgatorio e moltiplica e santifica i chiamati all'apostolato. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Grazie Gesù, per tutte le volte che mi cerchi. Ti voglio pregare ancora una volta per tutte le persone lontane da te, Signore. Fa che la tua luce arrivi anche al loro cuore. Che la tua dolcezza, Signore, arrivi a tutti i popoli della terra. Signore, ti voglio pregare ancora per la pace nel mondo. Manda il tuo Santo Spirito e rinnova la terra. Voglio pregarti, Signore, per tutte le famiglie che vivono un momento molto difficile come nucleo familiare. Ed è importante e fondamentale, parte integrante della società. Signore, tu sai, Signore, tu puoi. Proteggi e custodisci ognuna di loro nel tuo amore. Signore Gesù, tu sei il pane e la risurrezione della vita
chi crede in te vivrà per sempre, Signore. Grazie. Grazie per averci donato il corpo ed il tuo sangue, Signore, racchiuso nell'Eucaristia. E ti vogliamo ringraziare per il dono del tuo grande amore. Amore di speranza e di carità, Signore. Tu sei la nostra sorgente di vita e di gioia. Signore mio, tu hai preso su di te tutte le sofferenze. Abbi pietà di noi. Tu che hai sofferto per i nostri peccati, Signore, abbi pietà di noi. Tu che hai detto al paralitico, alzati e cammina. Signore, fa che io cammini sempre sui tuoi passi, secondo la tua volontà. Signore, tu che non ti stanchi mai di chiamarci per seguirti, aiutaci a compiere i primi passi. Aiutaci a vedere come hai fatto con il cieco. Signore, tu sei la luce del mondo. Sii per me come un faro nella notte. Signore, fa che io oda le tue parole, perché possa esaltarti e ascoltarti. Gesù, ti adoro, tu sei il mio Dio. Grazie perché so che tu desideri ardentemente stare in mezzo ai figli degli uomini. E dunque, tu desideri ardentemente stare con me. Che tu sia benedetto per l'amore che ti ha ispirato a restare con me in tale maniera. Il tuo desiderio di rimanermi accanto lo hai realizzato in modo così semplice. Tu sei presente in quest'ostia. Dio onnipotente, figlio di Dio, nascosto in una piccola ostia, mistero ineffabile. Io credo e io ti adoro, Gesù. Cerco ardentemente il tuo volto. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, umilmente genuflesso e unito con lo Spirito ai fedeli della terra e ai santi del cielo, ti adoro, qui presente nella Santa Eucaristia, vero Dio e vero uomo, e intimamente grato per tanto beneficio, con tutto il mio cuore amo te. O Gesù, infinitamente perfetto e infinitamente amabile, concedimi la grazia di non offenderti in alcun modo, e confortato su questa terra dalla tua presenza eucaristica, possa meritare di giungere a godere della tua eterna e beata presenza in cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo la nostra preghiera con un canto.

adesso preghiamo per tutte le intenzioni di preghiera che sono pervenute al nostro call center. Angela da Sorrento, ringrazia Gesù per tutto quello che ha ricevuto nella sua vita. Germana da Cremona, chiede preghiere per la sua salute. Emiliana da Cuneo, chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiere per Tina Bevilacqua. Preghiere per la sua ansia. Serena da Pordenone,

chiede preghiere per la salute della figlia. Che il Signore possa guidare questa situazione. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per sua sorella, per la sua pace e la sua salute. Filippo da Torino chiede preghiere per le sue intenzioni personali, per Andrea, per Rita, Fabio. Jenny dalla Calabria chiede preghiere di guarigione e per la sua salute. Don Massimo da Roma chiede preghiere e chiede anche l'aiuto dei fratelli e sorelle della comunità per Angela, per la sua salute, che attendono urgentemente il trapianto per Angela. Domenico di Caserta chiede preghiere di guarigione fisica, psichica e spirituale. Giulio da Cianciana chiede preghiere per la pace nel mondo. Rosalba Lo Sciuro chiede preghiere per intercessione della Madonnina delle Lacrime per i suoi figli, i suoi nipotini e la sua famiglia. Che il Signore possa donare tanta salute. Giannina chiede preghiere di guarigione per se stessa, chiede preghiere per Andrea affinché possa trovare un lavoro. Teresa chiede preghiere per la cognata Angela, per la sua salute e per la sua guarigione. Maria Teresa da Sodano chiede preghiere per Giuseppe, che il Signore possa intercedere per la sua salvezza e per intercessione di Maria Santissima possa adempiere un miracolo. Luci da Stassi chiede preghiere per se stessa e per le sue intenzioni. Michele Lavrieri chiede preghiere di conversione per il fratello Marco e del padre Francesco. Nonna Concetta chiede preghiere al Signore affinché possa illuminare i medici che devono compiere un intervento a Francesco, a cui affida questo giovane ragazzo. Davide di Castro dei Volsci chiede preghiere per se stesso chiede preghiere per una vita più stabile. E chiede preghiere per tutte le sue intenzioni del cuore. Maria da Ciampino chiede preghiere per Chiara, Mattia, Ciro, Gigliano.

Viola e tutte le persone ammalate. Preghiere anche per Gina, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. Nostro Dio, Dio Salvatore, insegnaci a renderti degne. Grazie per i benefici che ci hai elargito e continuamente ci offri. Tu che sei il nostro Dio, a cui è grata l'offerta dell'altare, rendici immondi dalla malvagità della carne e dello spirito. E insegnaci a condurre a compimento la nostra santificazione nel rispetto e nel timore di te. Fa, oh Dio, questo affinché quando riceveremo con la testimonianza di una pura coscienza la condivisione al tuo santo altare, possiamo formare una cosa sola con il corpo e con il sangue di Cristo. E così Gesù abiti nei nostri cuori e noi diventiamo templi dello Spirito Santo. Dona ancora a noi la grazia di ricevere degnamente, fino all'estremo respiro, Gesù, la speranza delle tue santificazioni, di riceverla come viatico per la vita eterna, come difesa gradita dinanzi al terribile tribunale di Dio, perché con tutti i santi che dall'inizio del mondo ti hanno servito, possiamo essere fatti partecipi di quei beni eterni che hai preparato alle anime che ti amano, o Signore. Gesù dolcissimo, entra nell'intimo della mia anima. E con il tuo amore soavissimo ed efficacissimo, con una carità vera, serena, apostolica e santissima, così che la mia anima arda e si sciolga sempre e solo del tuo desiderio e del tuo amore. Te solo brami, a te aneli e non cerchi altro che di dissolversi ed essere con te. Concedi all'anima mia di essere affamata di te, pane degli angeli, cibo degli eletti, nostro pane quotidiano, nutriente sopra ogni altro di dolcezza, di sapore, squisito e di gusto soave. Di te che gli angeli contemplano ardentemente. Abbia sempre fame e si nutra il mio cuore e del tuo sapore dolcissimo. Si colmi l'intimo del mio respiro. Il mio cuore abbia sempre sete di te, o mio Dio, sorgente di vita, fonte di sapienza e di scienza, fonte di eterna luce, inesauribile torrente delizia abbondanza della casa di Dio. Sempre il mio cuore ti desideri e ti cerchi. A te aneli, te trovi e a te giunga. Te mediti e parli di te. Tutto operi a lode e gloria del tuo nome. Con umiltà e discrezione, con amore e gioia, con facilità e affetto, con perseveranza fino alla fine. Tu solo sei sempre la mia speranza, tutta la mia fiducia, la mia ricchezza e la mia compiacenza, la mia unica gioia e il mio immenso gaudio, il mio riposo e la mia serenità, la mia pace e la mia dolcezza, il mio cibo
e nutrimento, il mio unico rifugio e aiuto, la mia sapienza, la mia eredità, il mio bene e il mio tesoro, nel quale siano sempre fissi

Ti saluto, inchinandomi dinanzi a te, o Signore. Ti benedico, ti onoro, ti rispetto e ti rendo grazie, Signore. Grazie Gesù, tu sei l'unica verità della vita. Grazie Gesù, tu sei vita vera, nostra risurrezione. Gesù, tu sei il pane della vita, la salute dell'anima e del corpo. La nostra adorazione sta quasi per concludersi, fratelli e sorelle. Preghiamo. Dio sia benedetto, benedetto sia il tuo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Che il Signore, fratelli e sorelle, ci benedica e ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
3: in principio, ora e sempre, nei secoli,
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Evviva Sant'Antonio!

0: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, è prima volta e col torneo della pace e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci introduciamo nei santi misteri, chiedendo al Signore il perdono dei nostri peccati per poter consentire l'azione dello Spirito Santo in noi e trasformarci in nuove creature. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità dei figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia, penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita. E io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li avessero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: In te, Signore, ho posto la mia gioia.
1: In te, Signore, ho posto la mia gioia.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore. Rendigli omaggio.
1: In te, Signore, ho posto la mia gioia.
0: Entra la figlia del

0: è tutto splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
1: In te, Signore, ho posto la mia gioia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, la parola di Dio oggi davvero è provocante. La lettera di Paolo ci presenta tanti beni, i beni di questo mondo, anche lo sposalizio, le nozze che la scrittura in tanti luoghi sottolinea come momento di gioia, di esultanza, di realizzazione della vita umana, e poi si dice che passa tutto questo. Bello, ma fino a un certo punto c'è altro, come dire, no? Passa la figura di questo mondo, quasi una ricetta per non identificarsi con le cose anche belle che abbiamo. È una parola scomoda, ma proprio per questo salvifica. E le beatitudini peggio ancora, perché beato vuol dire felice. Quindi le parole di Gesù sono esattamente il contrario di quelle che scriveremmo noi. Felice chi piange, chi ha fame, chi è povero, chi è perseguitato. Felice colui che gli dicono male gli altri, sarà un vero profeta. Proprio sembra il contrario veramente di quello che diremmo noi. Ma proviamo a leggere come mai questa parola di Gesù così. E sicuramente cos'è che viene additata come condizione di guai, cioè di maledizione, non nel senso che uno manda una maledizione, ma di constatazione di vita infelice. È la vita sazia. Guai a voi che siete sazi. Guai a voi che siete consolati, che state tranquilli, perché la vita fuggirà da voi. Per questo il ricco è in una condizione di pericolo. Perché non ha una mancanza, non ha un vuoto. Il Signore lavora col vuoto, col poco, col nostro poco e con un cuore che è in ricerca, che è in tensione. Una persona che è perseguitata per il regno di Dio può darsi che passerà dei brutti momenti, ma certamente la sua relazione con Dio diventa solidissima. Un po' immaginiamo come tra noi, per capire un po' la beatitudine. Supponiamo che due sono sposati o fidanzati e lui viene perseguitato, subisce dei torti gravi per lei, ma lei lo amerà di più, cioè la loro unione sarà più intensa e anche lui la amerà di più. È qualcosa del genere con il Signore. Se uno subisce una prova, una tribolazione, una persecuzione per il Signore, certamente il rapporto, l'unione si consolida e questo genera la beatitudine, cioè in definitiva essere beati vuol dire essere felici, cioè vivere la nostra vita nel modo più sapiente. E cos'è che dà la sapienza e la vita alla nostra vita se non l'autore della vita che è Dio? E allora il segreto non sta in mille cose, che pure ci piacciono, ma sta nel cercare quella posizione nella vita che rende il legame con lui ancora più solido. Questa è la chiave delle beatitudini, ma non solo, e che può davvero fare in modo che la vita di Dio passi attraverso la nostra umanità. Allora saremo beati nel senso profondo della parola, cioè felici, gioiosi, pieni della vita di Dio. Allora a ciascuno l'augurio veramente di poter fare questa esperienza in modo stabile nella nostra vita.

0: Dio Padre e Creatore dell'universo ci conosce nell'intimo e davanti ai Suoi occhi sono tutte le nostre necessità, i nostri bisogni. Nello spirito delle beatitudini, con fiducia grande e abbandono, preghiamo insieme e diciamo:
1: Donaci un cuore puro, Signore.
2: Donaci
0: Donaci
2: un
0: un
2: cuore
0: cuore
2: puro,
0: puro, Signore.
2: Signore.
1: O Dio, tu benedici chi affronta serenamente lo scherno e l'oppressione per amore della verità. Dona forza e speranza alle chiese perseguitate. Noi ti preghiamo.
2: Donaci
0: Donaci
2: un
0: un
2: cuore
0: cuore
2: puro,
0: puro,
2: Signore.
0: Signore.
1: O Dio, che benedisci il lavoro di quanti si adoperano per togliere dal mondo fame e povertà, fa che la luce del Vangelo brilli ovunque. Noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedisci chi asciuga le lacrime degli afflitti, donaci di portare con amorevolezza i pesi degli altri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci
0: Donaci
2: un
0: un
2: cuore
0: cuore
2: puro,
0: puro,
2: Signore.
0: Signore.
1: O Dio, che benedici e allieti il mondo con l'innocenza dei piccoli, rendici custodi attenti della loro pura fiducia verso la vita. Noi ti
2: Donaci
1: preghiamo.
2: un cuore puro, Signore.
1: O Dio, che benedici chi accoglie la tua parola, fa che nel silenzio del cuore possiamo percepire qual è la nostra vocazione e la via che conduce a te. Noi ti preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
0: Per Daria, Angela, suoi amici, per Luisa, Ale, Michele, Julius, Marta, perché il Signore li custodisca e li accompagni nel cammino della vita, preghiamo.
2: Donaci un cuore puro, Signore.
0: O Padre, a te rivolgiamo con fiducia la nostra supplica. Tu donaci lo spirito del tuo Figlio Gesù perché possiamo realizzare già ora la pace sulla terra. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 108.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana. Un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre Clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo nella gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

0: Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore risorto sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Rossella, e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting, per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito, con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo,
1: questa
0: si torna a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola, ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.
2: Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione,
1: certo,
0: e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, possiamo sedere. Durante quest'anno, nei ritiri, abbiamo meditato il frutto dello Spirito Santo, attraverso varie meditazioni. E oggi pensavo di fare un po', un incontro che un po' sintetizza l'azione dello Spirito Santo. Lo intitolo un po' così: L'azione dello Spirito Santo, come lo Spirito agisce in modo sintetico e in alcuni momenti. Allora, prima cosa. Il rapporto tra lo Spirito Santo e Gesù. In Luca 3, 21-22 e anche in altri Vangeli, no? Si dice che nel momento del battesimo lo Spirito Santo, lo Spirito scende in Gesù. Quindi Gesù è ricolmo di Spirito Santo. Luca 4, versetto 1: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Luca 4, 14: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse. Luca 4, 16-19: Gesù entra nella sinagoga e legge, e facciamo questa lettura. Quindi avete capito, è lo Spirito Santo, è in Gesù. Gesù è l'uomo spirituale che è pieno di Spirito Santo. Allora, Luca 4, 16. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Quindi Gesù è pieno di Spirito Santo, è l'uomo spirituale per eccellenza e lo Spirito Santo in Gesù che cosa provoca? Cioè che cosa fa lo Spirito in Gesù? E quindi che cosa fa lo Spirito in noi che siamo inseriti in Cristo? Portare ai poveri il lieto annuncio, evangelizzare, proclamare la liberazione ai prigionieri, guarire, curare ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Proclamare la grazia del Signore. Cioè, vedete, lo Spirito Santo ci spinge, ci porta a curare, a evangelizzare, a portare parole di grazia, a portare parole di gioia, a donare qualche aspetto della salvezza agli altri. Il mondo ha bisogno di essere evangelizzato, il mondo ha bisogno di sentire la grazia, il perdono di Dio. Il mondo ha bisogno di essere curato, il mondo ha bisogno di tutto questo. Allora lo Spirito Santo nei credenti porta a fare queste cose. Gesù, uomo spirituale, si dedica a questo. Allora vedete, una persona spirituale, animata dallo Spirito Santo, non è una persona astratta che ha la testa tra le nuvole. È una persona che opera similmente, facendo quello che Gesù ha fatto similmente in queste cose. Quindi sappiamo bene, no, che nella vita cristiana spirituale non è il contrario di materiale, come in certe filosofie. Spirituale è chi vive in questo mondo, in questa materia, con questo corpo, animato dallo Spirito di Gesù ed è portato a prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, di chi ha bisogno, per curare, liberare, annunciare. E vedete che Gesù
ubbidisce alla Sacra Scrittura e lui accoglie la parola e vive secondo le indicazioni che ci sono nella Sacra Scrittura. Cioè è obbediente alla volontà di Dio che si rivela nella Sacra Scrittura. Allora, per essere uomini e donne spirituali, dobbiamo fare lo stesso. E certo, abbiamo una spinta a imporre noi stessi, a mettere davanti la nostra volontà, il nostro volere, i nostri gusti, il nostro piacere, ma come Gesù siamo chiamati a metterci in obbedienza della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura ci rivela ciò che è bene per noi e per tutti. E quindi questo è importante per noi, no? Questo continuo ascolto e meditazione della Scrittura, perché lo Spirito è nella Scrittura. Per essere uomini e donne spirituali dobbiamo proprio vivere meditando e accogliendo e obbedendo alla Sacra Scrittura. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 12-13, siamo sempre nel capire qual è il rapporto tra lo Spirito e Gesù. Nei discorsi dell'ultima sera, prima di essere catturato, molte cose ho ancora da dirvi, dice Gesù, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi dirà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Allora, vedete, lo Spirito, dopo, anche dopo l'esistenza storica di Gesù, porta tutta la verità. Dopo la morte, la Pasqua di Gesù, ci sarà una rivelazione sempre più piena, e noi stiamo vivendo questo tempo. Lo Spirito non è inerte, non è morto. Andando avanti nel nostro cammino di vita, abbiamo una rivelazione di Gesù sempre più piena. Perché questo? Perché è ovvio che lo Spirito Santo porta la Chiesa, porta noi cristiani, ad affrontare le situazioni attuali nella storia. Lo Spirito ci illumina per il tempo presente, per l'oggi. E noi dobbiamo evangelizzare oggi, con le situazioni di oggi, affrontare i problemi di oggi. Non dobbiamo fermarci a ricordare, in alcuni ambienti c'è un po' questo, a ricordare nostalgicamente quello che avveniva nel passato. Nel passato eravamo tutti battezzati, tutti cristiani nel nord Europa. Bene, adesso non è più così. Come evangelizziamo oggi? Cioè, lo Spirito ci porta ad affrontare le situazioni, i problemi di oggi, per portare la parola del Signore e ciò che è legato alla grazia del Signore nel tempo di oggi, nella nostra città, nelle nostre parrocchie. Oggi lo Spirito ci porta ad annunciare e a testimoniare. È un testo molto importante, fondamentale, in Giovanni 19:30, è il momento della morte di Gesù in croce. Allora, in una vecchia traduzione c'era che Gesù, dopo aver c'è Maria, il discepolo amato, tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò, morì. Ma non è la traduzione giusta. Infatti, nella Nuova Bibbia hanno tradotto correttamente che il verbo dice proprio consegnò lo spirito. Consegnò lo spirito.
comunicò lo spirito. E la parola è pneuma, la stessa che si usa per dire lo Spirito Santo. Allora questo è molto importante, perché lo Spirito Santo è sempre lo Spirito di Gesù Cristo. Lui che aveva la pienezza lo consegna, alla morte con la Pasqua, consegna lo Spirito, ma è lo Spirito di Cristo. Cioè lo Spirito Santo non è una forza autonoma, anarchica, slegata da Gesù e dal Padre che fa... Perché vedete, ci sono a volte delle persone che dicono lo Spirito Santo mi ha ispirato di fare questo, mi ha ispirato di dire quest'altro, mi ha spinto a fare questa scelta, ma è effettivamente lo Spirito Santo? Uno si sveglia e dice lo Spirito Santo mi ha ispirato oggi ad andare a rapinare una banca. E lo Spirito Santo? Un generale si sveglia e dice ecco, lo Spirito Santo mi ha ispirato di andare a invadere la Croazia. E lo Spirito Santo? Cioè, anche, a volte non può essere, no, che noi usiamo lo Spirito per dire quello che noi vogliamo, che va bene. Ecco, non dimentichiamo, lo Spirito è sempre Spirito di Cristo. E non ispira mai cose contrarie al Vangelo, è chiaro. E lo Spirito sempre ispira le persone a vivere e a realizzare nel tempo di oggi nello spirito del Vangelo, nello spirito che muoveva Gesù nella sua esistenza. Lo Spirito oggi continua a fare questo. Quindi in sintesi tre, possiamo mettere sotto tre punti l'azione dello Spirito Santo oggi. Dopo aver chiarito che lo Spirito Santo è sempre Spirito di Cristo e non è una forza anarchica, autonoma, una energia così a caso, è sempre Cristo. Allora, primo, le azioni dello Spirito potremmo vederle in tre ambiti. Primo, l'ambito personale interiore, cioè lo Spirito mi guida alla preghiera, anima la mia interiorità e mi trasforma interiormente. Lo Spirito Santo fa questo. C'è un testo, è molto bello, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 26, e dice così: allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Cioè, noi non sappiamo pregare e lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza e ci porta a pregare correttamente. L'unico maestro della preghiera è lo Spirito Santo. Noi possiamo prendere esempi da altre persone, insegnamenti, ma il maestro di preghiera è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Questo ci dice Paolo. È lo Spirito che ci mette in rapporto a Cristo e al Padre. È lo Spirito che fa che la nostra preghiera sia veramente una preghiera trinitaria. È lo Spirito che rende la nostra preghiera viva. Viva. È chiaro, più ci apriamo allo Spirito, più la nostra preghiera diventa efficace, anche per gli altri. Lo Spirito, come ho detto, non solo anima la nostra preghiera, agisce in noi, dentro di noi, per la nostra santificazione. Lo Spirito si comunica a noi
bruciando il male che è presente in noi e mettendo in noi, come vi ho detto, lo spirito che animava la vita di Gesù, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua logica di vita, la sua fede, la sua obbedienza al Padre, la sua carità. Ecco, fa lo Spirito Santo, fa questo piano piano attraverso il nostro cammino di vita e di fede. Lo Spirito ci trasforma interiormente sullo Spirito di Cristo. Questo allora nel lato, diciamo, individuale, personale, primo. Ma lo Spirito agisce, secondo, a livello ecclesiale, di comunità, perché la Chiesa nasce nello Spirito Santo, la Chiesa è viva per opera dello Spirito Santo, la Chiesa è condotta dallo Spirito Santo. Nel ritiro e ad Assisi, a Fasano, abbiamo meditato la prima lettera ai Corinti, capitolo 12, e tutto il discorso dei carismi, quindi molti di voi erano presenti, hanno meditato questo, e lo Spirito è proprio questo, cioè per aiutare, per dare forma alla vita della Chiesa di comunità, si comunica nei carismi. E questo porta ognuno a mettersi a servizio degli altri, e lo Spirito agisce nella Chiesa spingendo la Chiesa ad essere unita. Credo la Chiesa una, unita. Lo Spirito porta alla comunione. Satana porta alla divisione, Il demonio disgiunge, lo Spirito unisce. Quindi tutta la forza, lo sforzo dello Spirito nella vita della Chiesa, attraverso, non sappiamo bene, le tante contraddizioni, i tanti conflitti che ci sono, ma la docilità allo Spirito vuol dire lasciarci condurre perché si realizzi comunione, perché si realizzi unione. Questo opera lo Spirito. Lo Spirito fa attraverso i sacramenti. Sapete che tutti i sacramenti ci donano lo Spirito Santo. Quindi la frequenza ai sacramenti con il cuore puro ci arricchisce di Spirito Santo e quindi porta la Chiesa, la comunità ad essere unita. La Sacra Scrittura è stata ispirata per opera dello Spirito Santo e quando preghiamo la Scrittura siamo ricolmati di Spirito Santo attraverso la Scrittura. E poi sappiamo che lo Spirito agisce con libertà nelle persone, quindi con vari doni, sempre portando a questo, allo spirito di servizio, alla fedeltà al Vangelo e allo spirito di unione, di riconciliazione. Le persone ricche di spirito sono persone che sanno accogliere, sanno essere segno di riconciliazione e sanno trasmettere, comunicare, testimoniare il Vangelo di Gesù. Quindi ecco, la Chiesa nasce, vive, si arricchisce e continua animata dallo Spirito Santo, spirito di unità e di comunione. Quindi c'è questa azione, l'abbiamo detto, azione personale in noi di santificazione, azione per la Chiesa, per le comunità, ma c'è anche questo fatto che noi non ci accontentiamo di avere un arricchimento personale e non ci accontentiamo di stare bene tra noi in Chiesa. Lo Spirito sempre spinge alla missione, verso il mondo,
lo Spirito in Gesù, diceva, no? Mi manda a portare la liberazione, a portare la guarigione, a portare l'annuncio del Vangelo a chi non lo conosce. Spinge ad andare oltre. E se ricordiamo, penso questo lo ricordiamo tutti, il testo di Pentecoste in Atti 2, il testo è che arricchisce di Spirito Santo per andare. C'è questa forza centrifuga che viene dallo Spirito Santo, andare, annunciare, testimoniare, e proprio questo desiderio di portare la salvezza agli altri per il bene del mondo, per il bene di tutti. E questa forza anche che ha animato tutta la missione di Gesù. Quindi evangelizzare, non fermarci in noi stessi. La vita cristiana, vedete, per sua natura ha sempre questo dinamismo, cioè la bellezza di stare insieme, di costruire comunità, ma comunità accoglienti, comunità che siano attive, comunità che siano evangelizzanti, comunità soprattutto che sappia accogliere i più deboli, ammalati, bisognosi di consolazione, di accoglienza, e comunità sempre aperte, come nello spirito della missione di Gesù. Queste quindi le tre azioni, diciamo i tre ambiti nei quali lo Spirito Santo agisce, sempre, livello individuale, livello di comunità e di missione verso il mondo, perché tutto il mondo possa accogliere il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio del Vangelo, possa accogliere la salvezza e possa sperimentare la grazia del Signore. Ecco, questo è un dinamismo costante, continuo, e questo dovrebbe essere veramente il nostro desiderio, il nostro desiderio. Certo che tutti noi abbiamo dei problemi, delle difficoltà, abbiamo delle cose personali da curare, però vedete, nello stesso tempo dovremmo proprio avere questo spirito missionario, questo desiderio di evangelizzare, di portare la salvezza del Signore agli altri. Non siamo perfetti, ne abbiamo bisogno noi, ma contemporaneamente vogliamo comunicare agli altri. Questo è il dinamismo dello spirito continuo. E infine, un'ultima parte, volevo fermarmi su un ostacolo all'azione dello spirito. Ce ne possono essere tanti, ma oggi mi fermo su uno. Lo chiamiamo così, è un termine un po' che viene da Freud, della coazione a ripetere. Cioè, Freud ha un po' scoperto, no, che noi abbiamo questa tendenza a ricercare il piacere e attraverso la sessualità la vita, quindi sono in noi istinti di vita. Dopo si rendeva conto che c'erano alcune persone che ripetevano azioni, scelte autodistruttive, quindi che non portavano alla vita, al piacere, ma portavano del danno a se stessi, e le ripetevano varie volte. Ora si chiede, ma com'è che se noi abbiamo questa, insomma, tendenza e desiderio di vita, di piacere, eccetera, capita anche questa cosa che sembra proprio contrastare lo spirito vitale che c'è in noi? E allora gli dice un po' questo, che in noi c'è un po' una tendenza a ripetere le esperienze che facciamo, sia quelle positive ma anche quelle negative, a ripeterle. C'è una
coazione, dice a ripetere, una forza che ci fa ripetere. E questo, cioè, il passato ci condiziona. Per questo noi siamo, abbiamo difficoltà alla conversione, a convertirci. Vi faccio alcuni esempi, dopo voi li potete. Un esempio molto chiaro, eclatante, no? Una persona si abitua a usare cocaina, sa che gli fa male, ma lo ripete. Sa che andando avanti questo gesto è autodistruttivo, ma lo ripete. Lo ripete, eh? Coazione a ripetere. So che non mi fa bene, ma continuo. È per questo che dobbiamo cantare Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, rompi queste catene, questa forza che ci spinge a ripetere il passato. Nei rapporti affettivi questa cosa capita spesso. Un esempio, una ragazza è stata abbandonata dai genitori o da uno dei genitori, va bene, e sente questo senso di abbandono. Allora trova un ragazzo, si lega a lui e dopo un po' di mesi lui la lascia, abbandono. Allora trova un altro ragazzo e si lega a lui e dopo un po' di mesi lui l'abbandona. Ne trova un altro e dopo un po' di mesi lui l'abbandona. C'è una ripetizione, ma cosa può essere successo in questo? Vi faccio capire questa coazione a ripetere. Questa ragazza, ad esempio, per paura di essere abbandonata, si lega al suo ragazzo in un modo eccessivo e diventa gelosa e non vuole che vada da nessuna parte e gli fa mille telefonate, insomma non lo lascia respirare e dopo un po' lui si fiacca e la lascia. Ma lei, invece di capire che la sua modalità è autodistruttiva, con il nuovo ragazzo fa la stessa cosa, diventa assillante, no? E questo dopo un po' si fiacca e l'abbandona. Allora lei può dire, fare la martire, che gli uomini sfruttano eccetera eccetera, però non capisce che sta ripetendo una modalità di relazione che fa male a lei. Ecco che qua cantare, no? Veni Creator Spirito, vieni Spirito Creatore e aiuta a mettere nei cuori modalità di relazione che siano buone, nuove. Pensate anche alle abitudini alimentari. Una persona sa che certi alimenti gli fanno male, ma continua a mangiarli. So che mi fa male, mangio, sto male, prendo il digestivo, mi rendo conto e poi ripeto. Oppure anche chi ha problemi di anoressia, so che io dovrei nutrirmi adeguatamente, ma rifiuto il cibo. Una volta, due volte, so che dovrei nutrirmi adeguatamente, ma rifiuto. E c'è una catena che mi porta a ripetere ciò che è negativo, ciò che mi fa male, a volte nei casi estremi fino alla morte. Quindi dice, ma dovremmo avere dentro una tendenza alla vita e ci procuriamo la morte con le nostre scelte. Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, rompi queste catene. E ci sono persone anche nelle parrocchie, nelle comunità, capita di vedere qualcuno che forse da piccolo è abituato a avere sempre ragione, quindi quando entra in una comunità così non è capace di accogliere una contraddizione, cioè vuole avere sempre ragione,
E allora, insomma, a un certo punto litiga, no? Quindi sono, non so, nella parrocchia di Sant'Antonio, litigo con il parroco, col consiglio pastorale, con tutti, insomma, a un certo punto vado nella parrocchia di Sant'Andrea. E anche lì, per il mio modo di fare, litigo con l'uno, con l'altro, con Tizio, allora via, vado via. Allora vado nella parrocchia di San Nicola, e anche, vedete, non c'è santo che tenga, cioè in tutti i luoghi ci sono persone

comportamenti autodistruttivi. Vieni spirito creatore. E se poi ci pensate, ci sono tantissimi esempi da questo punto di vista. Ma in questo cadono anche le comunità. Perché? Perché le comunità sono fatte da singoli individui con questa tendenza a ripetere in modo... quindi siamo tutti molto conservatori, proprio anche per questo motivo. E quindi non c'è anche da meravigliarsi perché, ad esempio, no, nella Chiesa le novità accadono, ma ci vogliono alcuni secoli, ad esempio, no? Uno si chiede, ma come mai fino al Concilio Vaticano II pregavano solo in latino nella Chiesa Cattolica e le persone non capivano? Cioè, ci vuole molto a dire, parliamone, solo qualche secolo, quindi le novità ci sono, ma sono molto lente, molto lente. E vedete, anche nelle nostre comunità questo capita. Spostare di mezz'ora l'orario della messa a volte provoca delle liti. Vogliamo introdurre, non so, l'adorazione eucaristica, ma qua non si è mai fatto. Vogliamo introdurre la lezione divina, qua non si è mai fatto. Cioè, la fatica ad accogliere le novità. E a volte nelle comunità si spendono tante energie, sforzi, semplicemente per organizzare quello che si è sempre fatto, piuttosto che mettersi in ascolto dello spirito, pregare e riuscire a capire che cosa è bene fare per evangelizzare nel mondo di oggi, per crescere spiritualmente. Cioè, mettersi, lo spirito è sempre attivo e anche noi dovremmo essere sempre, invece no, si impiegano tanto tempo, energie e tutto semplicemente per rifare ciò che si è sempre fatto. Questa coazione a ripetere anche a livello comunitario, ecclesiale, che in fondo blocca un po' lo Spirito Santo. Questo è chiaro, è tipico degli anziani, ma a volte anche dei giovani. Non è solo una cosa di generazioni. Ecco, credo che non dobbiamo lasciare che alcune persone sequestrino le comunità bloccandole. Bisogna aprirsi allo Spirito, al Vangelo e riuscire proprio ad avere una vita comunitaria, ecclesiale che sia significativa e saper annunciare il Vangelo nelle situazioni, nei contesti di oggi. Quindi vieni Spirito Creatore. Ecco, ci mettiamo davanti al Signore con questa riflessione sull'azione dello Spirito e pregando proprio perché in noi personalmente, nelle nostre comunità, possiamo proprio sperimentare la presenza, la vitalità, l'attualità dello Spirito che vuole condurci, continuare a condurci verso la santità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Camerano, cittadina di circa 7.300 abitanti, i cui primi reperti archeologici hanno riportato notizie di un primo insediamento umano sul colle sin dall'epoca neolitica. Nonostante questo, si potrebbe dire che Camerano nacque come villaggio di capanne sulla sommità di una gradina nel periodo piceno. A testimonianza di questo, una necropoli portata alla luce dagli scavi compiuti nei secoli successivi hanno restituito più di 100 tombe picene, con tutti i relativi annessi. Camerano è nota soprattutto perché città sotterranea e di questo vorremmo parlare, questo vorremmo approfondire perché è detta la città delle grotte. Difatti sottoterra è scavata nell'arenaria e percorre il sottosuolo del centro storico proprio con un andamento labirintico. A lungo si è ritenuto che i numerosi cunicoli fossero il resto di antiche cave arenarie e luoghi anche per conservare il vino. Le esplorazioni hanno inoltre svelato la presenza in quasi tutti gli ambienti di abbellimenti architettonici, bassorilievi e particolari decorativi. Ecco appunto una mappa e adesso le grotte, con queste volte a cupola, a vela, botte, sali circolari e colonne particolari, praticamente belle per il gusto architettonico, la decorazione con fregi, motivi ornamentali, simboli religiosi che costituiscono una delle costanti dell'intero percorso di questa Camerano sottoterra. Si dice che di Camerano ce n'è più di sotto che di sopra, testimoniando quindi che il grande sviluppo planimetrico del percorso ipogeo è che le grotte sono più antiche addirittura del paese stesso. Naturalmente tutto ciò si può collocare nella tradizione orale perché l'origine delle grotte è in un periodo probabilmente più remoto, è servito anche alla conservazione di cibo, per la ricerca dell'acqua e anche per abitazioni maggiormente più sicure. E adesso stiamo vedendo le immagini di quella che è la cittadina con tutta la sua buona attività economica, perché già agli inizi del Novecento è iniziata a svilupparsi un buon artigianato che caratterizza tutta l'attività di questo paese, anche quello della plastica, dell'abbigliamento, del legno e del vino, il rosso conero, che rendono ancora più famosa la città di Camerano. Nella piazza principale oggi vediamo la statua di Carlo Maratti, una figura importante cameranense, figura centrale della pittura romana. Ecco qui la statua della seconda metà del Seicento. Fu celebrato tantissimo, vedete il teatro Maratti perfino. Altra chiesa di riferimento è quella di Santa Faustina, costruita quando si diffuse il culto di San Nicolò di Bari, di cui abbiamo appena visto il dipinto. Ma la chiesa più interessante è senz'altro questa, quella di cui vediamo adesso la facciata, l'Immacolata Concezione, definita dalle fonti storiche la più antica del territorio di Camerano. È ubicata, diciamo, un po' fuori Camerano. Vediamo il dipinto, quello più importante all'interno della chiesa, che è quella della Immacolata. La chiesa presenta infatti parecchi dipinti, la Madonna del Maratti, la traslazione della Santa Casa, il dipinto anche di San Filippo Neri e questo, quello dell'Immacolata Concezione, Madonna della Speranza. E adesso eccoci in studio, abbiamo appena visto il video. È un video che riassume nello specifico la città di Camerano. Camerano è una cittadina di 7.200 abitanti, non molto distante qui da Loreto, che è assolutamente attiva, ha delle tradizioni di cui oggi vogliamo parlare, lo vogliamo fare proprio con i protagonisti di questa città, con la sua amministrazione e con il parroco. Grazie ad Annalisa Del Bello, sindaco di Camerano, qui alla mia sinistra. Grazie per essere qui con noi, Annalisa.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, prima di presentare gli altri, a te prima la raffica, perché abbiamo visto fin troppe belle immagini e le dobbiamo immediatamente commentare. Che comune è Camerano?
1: Camerano, come abbiamo visto, è una cittadina molto attiva, attiva sia a livello umano, quindi persone che sono impegnate nel sociale, nell'associazionismo, quindi nel volontariato, ma anche in associazioni sportive e culturali, quindi l'attenzione agli altri, agli ultimi, e quindi dal lato umano diciamo che è una cittadina molto viva e attiva. E poi attiva anche dal punto di vista economico, di attività economiche. Camerano, come abbiamo sentito, sin dall'inizio del Novecento ha avuto subito ha visto le cittadini impegnati in attività artigianali e poi industriali, quindi passando dall'agricoltura a quello che era un mondo diverso, quindi organizzato in attività economiche, piccole e grandi. Però l'evoluzione del paese sta andando avanti, quindi anche Camerano purtroppo ha risentito un po' della crisi degli ultimi anni, ma Camerano si sta rivalutando anche dal punto di vista turistico e culturale. Non dimentichiamo che Camerano è uno dei quattro paesi che fa parte del Parco regionale del Conero, certo, con Ancona, Sirolo e Numana. Noi siamo più verso l'entroterra, l'unico paese che non ha il mare, ma abbiamo tante bellezze da offrire. Camerano si trova, come abbiamo visto dalle immagini, su una collina, quindi abbiamo la campagna, abbiamo le nostre vigne che producono un rosso Conero speciale, quindi abbiamo le grotte, un sistema ipogeo, tutto da scoprire, abbiamo tanto da offrire anche a livello monumentale ai turisti, quindi ecco, Camerano è in evoluzione.

0: continua.
1: Camerano ha delle caratteristiche, ha delle, come dire, delle unicità, delle eccellenze di cui appunto oggi dobbiamo e vogliamo parlare. Mi riferisco, e ne vorrei parlare già con lei, l'assessore Ilaria Fioretti, grazie per essere anche grazie. Qui con noi, assessore turismo e cultura. Le tradizioni di questo paesino, c'è una festa, c'è un'esposizione, ma parliamo intanto del 50° DOC, riconoscimento DOC del Rosso Conero.
2: Esattamente, quest'anno ricorre il 50° dal riconoscimento della DOC, la denominazione di origine controllata, di uno dei nostri vini più importanti, che è il Rosso Conero. E a Camerano ci sono numerose aziende vitivinicole che si dedicano alla produzione del Rosso Conero, e ogni anno questi produttori, oltre a svolgere la loro consuetudinaria attività, vengono invitati a quella che è la festa del Rosso Conero, che è una delle feste più importanti.
1: Ecco, mentre vediamo le immagini della festa.
2: È una festa dedicata ai produttori di vino.
1: Che si tiene in che periodo?
2: Che si tiene solitamente il primo fine settimana di settembre. Quest'anno le date saranno 1, 2, 3 settembre. E che appunto, oltre a convogliare i produttori di vino e quindi consentire la degustazione agli appassionati, ma anche a tutti coloro che partecipano alla festa, ha diversi momenti dedicati a quello che è lo spettacolo, il divertimento e la musica, che è un altro di quegli elementi importanti nella tradizione cameranese.
1: Stiamo vedendo, le immagini sono molto belle e si evince comunque una gioia, proprio lo spirito della festa, che è per tante giornate?
2: Allora, sono solitamente dal venerdì alla domenica 3 giornate, che si caratterizzano anche in termini di eventi in maniera diversa, perché solitamente la prima giornata è proprio incentrata sul vino, sul valore del nostro vino, e mentre il sabato, diciamo che è la giornata per eccellenza dedicata ai giovani e più giovani, e quindi tanti concerti che si svolgono in diversi punti del paese, e poi invece la domenica è maggiormente dedicata alle famiglie, e quindi anche con occasioni di intrattenimento dedicate a tutte le famiglie.
1: Tradizione opificia, di che si tratta?
2: Tradizione opificia, Camerano, oltre a essere appunto importante per la produzione del vino, è importante per la sua storia industriale. Camerano, come un po' tutti i paesi dell'entroterra marchigiano, diciamo che si è sempre dedicata alle coltivazioni, e poi negli anni 70 invece l'occasione del boom economico fa sì che molte di quelle persone che prima erano dedicate all'agricoltura facciano un passaggio verso l'artigianato e poi verso l'industria. Nascono a Camerano numerosissime imprese, e tra le più famose ci sono due esempi a noi molto cari. Uno è quello della produzione degli strumenti musicali, in particolare, ma non solo, della fisarmonica. E l'altro invece è quello della camicia, che ha riguardato quindi maggiormente le donne, perché proprio nel periodo tra le due guerre diventa molto importante la produzione di busti, berretti e poi di camicie, una tradizione che oggi è ancora vivissima e che fa valorizzare ancora di più l'attività di Camerano nel mondo della produzione di tessuti.
1: Allora, prima di approfondire altre caratteristiche, altre tradizioni, sindaco, è un paese turistico Camerano? Può definirsi tale?
0: Ma dobbiamo sicuramente migliorare, perché come abbiamo detto poc'anzi, Camerano nasce come paese artigianale e industriale, certo. Quindi la vocazione turistica sta maturando in questi anni.
1: Poi non è sul mare, quindi...
0: Non è sul mare, però come dicevo, abbiamo tra le grotte, tra mostre, monumenti, è molto da offrire a livello naturalistico e monumentale, appunto, quindi culturale. Quindi stiamo lavorando anche come amministrazione per aiutare i cittadini cittadini anche a cambiare questa mentalità, che è difficile per decenni, insomma, il cameranese è stato artigiano all'interno della bottega piuttosto che dell'azienda, dell'industria. Quindi dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità e rivolgerci anche all'offerta turistica, che secondo me sarà il futuro della nostra economia.
1: Senz'altro è il futuro di tutta questa costiera. Poi voi appartenete, ricordava, l'Associazione Rivieri Parco del Conero, quindi comunque avete anche un'attività, immagino, proficua, intesa proprio alla promozione del turismo.
0: Questo con l'Associazione Riviera del Conero, sì, riusciamo a raggiungere paesi che vanno oltre i confini italiani, certo, con la promozione, e con il Parco del Conero comunque lavoriamo molto insieme per valorizzare il nostro territorio.
1: Sì, perché comunque siete un territorio unico e allora sì, ne beneficia l'uno e l'altro quando si fa una promozione turistica sull'intera zona.
0: Ma dico che il Parco del Conero racchiude un po' tutte quelle che sono le bellezze delle Marche, perché noi abbiamo il mare, abbiamo il Monte Conero, la collina, le campagne, produzioni enogastronomiche di qualità, di eccellenza, quindi è un bel territorio, sicuramente da scoprire.
1: Edoardo Granini, lui è presidente della Proloco di Camerano, grazie anche a lei,
3: grazie
1: Edoardo,
3: a
1: di essere qui con noi. Carlo Maratti, sì, si chiama così. Edoardo, c'è anche una manifestazione, una tradizione, un'esposizione che si chiama Farfisa. Di cosa si tratta?
3: Allora, l'esposizione Farfisa è un'esposizione che, diciamo, il titolo completo è Farfisa, storia e sviluppo di Camerano.
1: Mentre mandiamo anche in onda le foto per conoscerla meglio.
3: Esatto, vuole raccontare quella che è la storia di un'azienda storica della città di Camerano, che nasce, diciamo, dall'unione di tre aziende di fisarmoniche, che sono appunto la Scandalli, la Soprani e la Frontalini. La Farfisa è un'azienda che inizialmente comincia la sua produzione con gli strumenti come le fisarmoniche, ma non fa solo quello, negli anni si è evoluta e quindi fa più tipologie di strumenti musicali, quindi andiamo agli organi, fa chitarre, farà microfoni, fa anche strumenti elettronici come possano essere anche i semplici pedali per gli organi, eccetera. Quindi è un'azienda che si sviluppa, che dà in quel periodo degli anni del dopoguerra comunque lavoro a moltissime persone di Camerano, e diciamo, questa esposizione vuole proprio appunto raccontare questo successo industriale, no? Quindi troviamo appunto un percorso di 7 stanze dove vengono esposti più di 80 strumenti musicali, tutti prodotti dalla Farfisa, tutti originali. Abbiamo tra l'altro anche uno degli organi dei Pink Floyd che era stato dato dalla Farfisa a livello di sponsorizzazione ai Pink Floyd per il concerto live del 71 a Pompei, e poi da lì, quando la Farfisa lo ha ripreso, un appassionato l'ha ristrutturato e adesso è in esposizione all'interno della mostra.
1: Questo è interessante per gli ascoltatori, perché magari non si sa che c'è questa esposizione, che è ancora in essere.
3: Sì.
1: Vogliamo dire i luoghi, le date,
3: okay, l'esposizione
1: orari?
3: È aperta, diciamo, in questo periodo invernale nel fine settimana, ma d'estate sarà aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio, farà più o meno gli orari di apertura delle grotte, che sono appunto tutti i giorni. L'esposizione si trova in Piazza Roma, è di recente apertura perché è stata inaugurata solamente il 24 settembre del 2016, quindi nasce all'interno dei luoghi, una riqualificazione di un luogo che era in pieno centro storico e che quindi di facile anche accesso per i turisti che venivano già a visitare le grotte, perché comunque già le grotte hanno un richiamo turistico elevato perché ci sono più di 25.000 visitatori l'anno. Ora l'esposizione Farfisa, un po' come diceva prima il sindaco, vuole incrementare questa offerta turistica che noi vogliamo dare a chi viene a visitare Camerano, perché ecco, Camerano non più solo grotte, ma Camerano come città turistica, quindi esposizione Farfisa, monumenti storici, questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere. E quindi il luogo dell'esposizione Farfisa è proprio quello con cui noi, da cui si partirà poi per tutte le varie visite alla città, quindi sarà il punto informativo dell'ufficio turistico e via dicendo. Quindi diciamo, ecco, nasce all'interno di questo polo che si trova in Piazza Roma. L'apertura sarà possibile fare sia visite guidate che visite singole, verranno a partire poi da Pasqua, ecco, essendo all'inizio stiamo migliorando man mano il servizio, ma comunque verranno offerte delle video e delle audioguide. E un altro progetto con cui stiamo partendo è il progetto chiamato Camerano in tutti i sensi, che è proprio quello che permette a tutti di rendere inclusivi i posti turistici di Camerano, quindi sia videoguide per chi purtroppo ha problemi, diciamo che è sordo, e allo stesso tempo stiamo realizzando dei bassorilievi, sia delle grotte, adesso man mano questo progetto si svilupperà anche all'interno della Farfisa, per far sì che i ciechi possano capire lo strumento, quindi diamo la possibilità almeno a loro di andare a toccare lo strumento per capirne la fattezza e tutto il resto, ecco.
1: Bene,
3: quindi questo è un progetto che partirà, presenteremo adesso sabato, quindi l'11 di marzo, e è un progetto su cui puntiamo molto, perché crediamo che i luoghi devono essere appunto visitabili da tutti e non solo chi normalmente può. È chiaro, le grotte hanno un problema per chi magari ha una disabilità con carrozzina, perché comunque sono dei luoghi antichi, quindi è difficile far entrare, però dove possiamo agire abbiamo sviluppato questo progetto che, ecco, permette già una buona parte di rendere inclusivo. Poi man mano negli anni svilupperemo sempre maggiori percorsi.
1: Carlo Pesco, dulcis in fundo nella presentazione, ma non a caso direi, già sindaco di Camerano e poi l'artefice dell'apertura di quella che potremmo definire il fiore all'occhiello di Camerano, le grotte, è vero?
4: Diciamo di sì, nel 97 abbiamo aperto la prima grotta, quindi quest'anno potremmo festeggiare il ventennale, quando abbiamo scommesso sulle grotte in molti erano diffidenti, visto e considerato quello che diceva Annalisa, che il paese, essendo stato di tradizione agricola, artigiana, industriale, poco aveva a che vedere col turismo, e invece il turismo penso che abbia salvato Camerano, almeno dal punto di vista economico, in questi ultimi anni di crisi. E all'inizio le grotte erano viste da 200 o 300 persone e adesso siamo arrivati oltre le 20.
1: La fermo un attimo perché vorrei invitare la regia a mandare in onda questi video bellissimi, tridimensionali, su quella che si può definire una città sotterranea, proprio la città di Camerano sotterranea, 1,5 km, no, di percorso.
4: Sì, ci arrivavo, mi ha anticipato.
1: Bene. No,
4: grazie. E allora, io partirei da alcuni detti popolari, no? Di Camerano ce n'è più sotto che sopra, e questo dà l'idea di quanto sono estese le cosiddette grotte nel centro storico del paese. All'origine forse arrivavano a 3 km addirittura, diverse sono ormai scomparse o chiuse, inagibili, però ce ne sono altre che possono ancora essere riadattate e riscoperte. L'attuale percorso è molto lungo, no? E quindi è piacevole, si può fare facilmente. Che ne dica il presidente, ci abbiamo portato anche ragazzi e persone con la carrozzina, facendo un percorso adatto ai tempi loro, quindi allungando la visita, ma è logico che se ne vengono tanti questo non è possibile, però vogliamo dare a tutti quanti la possibilità di conoscere questo bellissimo mondo sotterraneo.
1: Una domanda, scusi Carlo se la interrompo, ma le grotte a cosa servivano? Perché sono nate? L'ho anticipata pure, anche questa volta.
4: Un altro proverbio dice che Camerano è più antico di Roma. E un altro ancora, che le grotte sono antiche quanto il paese. Se questo fosse vero, il paese è dell'epoca neolitica, dai 7.000 ai 3.000 anni prima di Cristo, ma le grotte non risalgono a questo periodo, diciamo sono picene, quindi dai 1000 anni prima di Cristo in poi. La funzione delle grotte è diversificata, ci sono grotte che servivano per, come deposito, quindi di cibo o di altra natura, ci sono grotte che servivano come luogo di incontro, ci sono grotte che servivano come luogo di preghiera, no, di diversi culti, e ci sono diverse chiese sotterranee, ci sono luoghi, grotte che servivano come cantine, soprattutto nel Novecento, no, il vino si conserva bene, e non solo il vino, anche altri prodotti, ma la funzione soprattutto è di essere rifugio. Non dimentichiamo che Camerano è diciamo abbastanza vicino al mare, sia direzione Porto Novo che direzione Porto Recanati, e che le coste nostre sono, erano spesso invase da pirati. E quindi le grotte servivano per rifugiarsi, tant'è vero che nella rupe sopra le grotte il sassone ha due scranni dove due persone osservavano il mare, e se vedevano dei movimenti suonavano una campana e le persone scendevano ordinatamente nelle grotte. Questo è accaduto anche l'ultima volta che le grotte sono servite come rifugio, cioè nel luglio del 44, quando per quasi 3 settimane diverse centinaia di persone, alcuni dicono anche migliaia, 3000, hanno dormito lì sotto. E sentendo il suono della campana la gente si metteva in fila in silenzio e andava a occupare un posto quasi ce l'avesse nel proprio DNA. E i nostri anziani ci raccontano questo. Uno dei nostri anziani è la nonna dell'attuale sindaco, che è una sagoma e che, pur avendo 97 anni, ha una memoria di ferro, vi può raccontare parecchi aneddoti di questo genere.
1: L'aspettiamo qua. No.
4: Quindi le grotte hanno, e all'interno delle grotte vorrei sottolineare il camerone, che è servito come ospedale quando Camerano era sotto il fuoco incrociato dei tedeschi e degli alleati, e l'attuale Opera Pia Ceci, che aveva al suo interno l'ospedale, era bombardato nonostante che il dottore avesse messo fuori la bandiera bianca con la croce rossa, e quindi il dottore Bartoli ha portato l'ospedale proprio dentro le grotte, e ci sono state diverse operazioni, anche alcune morti purtroppo. Ci sono delle chiese dove Don Carlo Rabini, partigiano, no, celebrava la messa, e dobbiamo a Don Carlo Rabini l'ingresso degli alleati il 18 mattina a Camerano, perché in quel periodo erano rimasti solo 2 tedeschi con un autoblindo che giravano il paese e sparavano in continuazione. Gli alleati da Castelfidardo, da Porto Recanati, pensavano che ci fosse un numero notevole di cannoni e sparavano, e Don Carlo è preso durante la notte, è andato incontro ai polacchi dicendo: fermatevi, ce ne sono 2 che non aspettano altro di fuggir via. E alle 5 della mattina Camerano è stata liberata. Poi una delle colonne è arrivata ad Ancona dalla parte del cimitero, e alle 2:30 ha liberato Ancona. Quindi noi anche lì siamo i primi su questo. Non è per campanilismo, ma è per dare alla storia il giusto merito.
1: Diciamo,
4: quindi,
1: che questo è lo spazio suo ed è giusto parlare in questi termini. Va bene così. No?
4: E quindi adesso le grotte sono visitabili solo con le guide, perché il percorso è labirintico e le grotte sono su diversi piani. La più profonda è Grotta Mancinforte, dove c'è uno stillicidio d'acqua e c'era una vasca addirittura di raccolta. In questa vasca una nostra guida ha trovato un crostaceo, il Nymphargus elegans, che vive in ambienti bui e non inquinati, ed è lungo al massimo...
1: Questa che stiamo vedendo adesso?
4: Sì, questa. ed è lungo massimo 3 mm, no? Quindi, e qui siamo a 20 metri sotto la piazza principale del paese, e questa è la prima grotta che ho aperto nel 97. No? E quindi
1: sono delle grotte ovviamente diverse, come stiamo vedendo, da quelle di Frassassi, che qui nelle Marche sono anche altrettanto famose, e sono più strutturate perché hanno un percorso ben delineato con delle arcate definite, quindi una strutturazione architettonica che mi sembra veramente interessante.
4: Sì, diciamo che il 31 dicembre del 1943 l'allora sindaco emana un decreto per attrezzare le grotte come rifugio, e quindi anche se volessimo cercare dei reperti non li troveremmo, per due motivi: uno, perché le grotte sono state usate come rifugio; due, perché dopo passaggio del fronte i vari proprietari hanno come dire sezionato le grotte, e alcuni amanti della storia si sono portati a casa quello che c'era. E quindi
1: tristemente
4: diciamo che erano amanti della storia, così almeno salviamo. E all'interno c'erano delle lapidine, una con una data 1647, c'era un altare di pietra dove veniva celebrata la Santa Messa, ecco, e altre cose, le suppellette lì poi, no? Però le grotte, il materiale di queste grotte è arenaria, quindi è facilmente lavorabile, ma e non è tufo, tutti quanti dicono che è tufo. E ci sono anche degli abbellimenti che in un percorso guidato vengono spiegati. Non vi dico tutti, se no non ci venite a vederle, ma noi vogliamo che venite
1: assolutamente
4: a vedere queste
1: d'accordo
4: grotte.
1: Però un'ultima notazione giusto per il nostro pubblico: orari di apertura, giornate?
4: Beh, questo è il presidente che ne sa di più.
3: Allora, per quanto riguarda le grotte, anche qui nel periodo invernale, adesso fino a Pasqua, saremo aperti nel fine settimana, quindi sabato e domenica, sia la mattina che nel pomeriggio, mentre poi a partire da Pasqua saremo aperti più o meno tutti i giorni. La visita è su prenotazione, quindi per prenotare bisogna chiamare l'ufficio turistico e fare, quindi si parte poi in gruppi di 20-25 persone. La partenza, appunto, come diceva prima Carlo, è con una guida che fa l'intero giro. Il giro dura circa un'ora e un quarto, un'ora e venti. Il percorso è facile per tutte le età, non ci sono assolutamente problemi, ci sono giusto un po' di scale alla fine, ma diciamo tutto tranquillamente affrontabile, perché chiaramente tanto se scendiamo prima o poi dobbiamo risalire all'esterno. E ecco, gli orari: la mattina solitamente i giri partono verso le 10:30-11, e il pomeriggio sono dalle 4, 6, 6:30 e via dicendo. Comunque tutte le informazioni sono presenti sul sito turismocamerano.it, dove trovate appunto tutti i vari numeri di telefono e tutto quello che è possibile, come organizzare, certo, il vario percorso.
1: Donaldo Pieroni, voglio approfondire con lei l'aspetto devozionale di questa piccola cittadina, e so che c'è poi una festa specifica di cui vorrei parlare con lei, quella del 29 agosto, festa di San Giovanni Decollato. Di cosa si tratta?
5: Per quanto riguarda le devozioni, ecco, così, le devozioni ci aiutano a vivere la fede popolare, diciamo così, no? E direi che la devozione più grande è sicuramente quella della Madonna, no? Noi organizziamo un pellegrinaggio a piedi che ab in memorabilis, Camerano Loreto, e la prima domenica di maggio, tutti gli anni la prima domenica di maggio, partiamo alle 5:30, e alle 8 siamo a Loreto.
1: Ma è quello dello scambio dei due pellegrinaggi che Loreto va
5: Numana, sì, perché a Numana c'è un crocifisso,
1: sì,
5: che c'è un proverbio che dice che chi va a Loreto non va a Sirolo, poi vede la madre ma non vede il fiolo, invece il fiolo è a Numana, non è a Sirolo.
1: Sì. Vabbè, ne abbiamo parlato con il sindaco di Numana, però questo invece avviene il primo di maggio,
5: la prima domenica di maggio.
1: Sì. Bene.
5: E, Poi il mese di maggio è molto valorizzato con tanti centri di preghiera sparsi nel paese, i privati che aprono la propria casa, la preghiera, così. E poi alla fine di maggio c'è una fiaccolata cittadina, insomma abbiamo proprio una chiesetta della speranza che adesso speriamo di rimetterla a posto perché il terremoto ce l'ha proprio rovinata. E come abbiamo visto prima nella clip, c'è la Madonna della Speranza che è molto molto richiesta, ecco così, c'è un affresco, no? Un mosaico, una cappellina dedicata proprio con un soffitto tutto ricamato, direi così, di arte. E quindi c'è un bel cammino di fede in questo senso. Per quanto riguarda poi invece la formazione dei giovani, che è la cosa più importante, no? Ecco, perché gli anziani la fede già l'hanno costruita nel

0: tempo e adesso raccolgono i frutti, no? E quindi c'è un'attenzione agli anziani. Pensi che noi visitiamo a casa almeno 150 persone anziane malate che non possono venire in chiesa la domenica, andiamo a portare la comunione, no? Con 23 ministri straordinari della comunione. L'attenzione agli anziani, poi c'è la casa di riposo che ha un centinaio di ospiti, no? Con iniziative su iniziative per rendere sempre più vivibile, ecco, questa età un po' così alla fine, no?
1: Ha ragione.
0: Ecco, quindi c'è tanta animazione. Adesso il nuovo presidente veramente,
1: insomma, vi date da fare, insomma, così, cercate, sì, di fare delle cose attive.
0: E dicevo, ecco, soprattutto però il lavoro grosso da una decina d'anni, 12 anni, è il cammino della catechesi con i bambini. Abbiamo scelto l'itinerario catecumenale dai 7 ai 14 anni, che comporta come meta diventare discepoli di Gesù, non solo fare i sacramenti, prepararsi ai sacramenti, ricevere i sacramenti, invece fare un percorso di discepolato perché Gesù diventi e rimanga la guida. Così.
1: Sì, ho sentito dire di questo corso di preparazione di cresima e di comunione
0: insieme, anche il battesimo, se i ragazzi devono ancora fare il battesimo. E poi, ma è il proseguo che è molto importante, attraverso 2 anni di mistagogia, che sarebbe l'esperienza della vita cristiana, dove i ragazzi il catechismo lo vivono in modo esperienziale, attraverso in continui incontri con realtà di vita, con animatrici, animatori molto preparati. Non è che tutti i giovani restano in parrocchia, però insomma, i frutti si vedono, perché riusciamo per esempio a fare l'estate ragazzi, a seguire oltre 200 bambini con 50 animatori, no? Nella piena gratuità, un mese di attività presso il centro giovanile, che insomma diventa veramente un'esperienza positiva. È un regalo per le famiglie che sanno dove, almeno il mese appena finita la scuola,
1: sì,
0: dove
1: e cosa fanno.
0: Portare i figli.
1: Diamo un accenno almeno a questa festa, la festa di San Giovanni del Collalto.
0: Ecco,
1: possiamo anche vedere delle immagini, abbiamo immagini sulla sfilata.
0: La festa di San Giovanni è ripresa, diciamo così, è stata riportata in vigore 35 anni fa dall'allora parroco Don Gabriele. E
1: sì.
0: All'inizio era una festa che era di 2 giorni, no? E al centro di questa festa c'era un recital che riportava qui l'attuale sindaco, non so quanti anni ha fatto
2: la protagonista
0: nel recital. C'era un recital che con temi diversi, però il centro, direi la figura principale, era sempre la testimonianza, il martirio di Giovanni Battista, perché da tenere conto che Giovanni Battista, per la verità, non te lecito tenere la moglie di tuo fratello, ha dato la vita, ecco così. E quindi il recital era un po' il perno di tutto. Poi il giorno dopo invece c'era una sfilata, una rievocazione storica e poi i giochi. Ecco così, sempre la presenza del vescovo al mattino che presiedeva l'Eucaristia.
1: Questo tempo fa.
0: Questo
1: adesso
0: tempo
1: invece
0: fa. Adesso invece la festa dura una settimana, non dura più 2 giorni, e incomincia con un testimonial, quindi tutti gli anni abbiamo una figura rappresentativa, non so, è venuto per esempio Don Merola da di noto.
1: Forse abbiamo pure qualche immagine del testimonial,
0: sì,
1: di quest'anno.
0: C'è quest'anno avevamo il vescovo di Cremona, perché era il 50° degli scout, e lui è diventato vescovo, direi il vescovo scout d'Italia. No, questo è Don Merola, questo è del 2015, mi pare.
1: E quindi si tiene...
0: Quindi ci comincia col testimonial, sì. è un incontro di testimonianza su temi molto scottanti, va bene? Ecco così. Poi la festa prosegue con una serata per i giovani, e quindi musica adatta a loro, sì. Così. Poi c'è una rievocazione storica, che una volta era il recital, adesso si ingloba nella sfilata, la sfilata storica del tempo di Giovanni Battista, in cui c'è la famiglia reale di Erode, Erodiade,
1: eccolo qua.
0: E la Salomè,
1: sì,
0: va
1: certo.
0: Bene, e poi tutti i cortigiani, ci sono centinaia di cortigiani, abiti che la parrocchia conserva e che ogni anno ne rinnova un po', no? E poi ci sono i vari Gesù con i suoi discepoli, Giovanni Battista con i suoi discepoli, abbiamo visto, ecco questo, ecco proprio stiamo vedendo in questo momento, e ci sono anche i farisei, c'è Caifa, ecco così. Questa ci permette di ascoltare le pagine evangeliche, certo. Del tempo in cui questi fatti sono avvenuti.
1: E poi ci sono i giochi, giusto?
0: E poi c'è l'ultima giornata, no? Al mattino, cioè il giorno 29, diciamo così.
1: L'ultimo giorno.
0: E alla mattina abbiamo il cardinale che viene sempre... immancabile, ecco, proprio ci tiene tantissimo a essere presente, quindi c'è l'Eucarestia, così il comune approfitta del giorno della festa del patrono per riconoscere i meriti ai cittadini più oppure alle associazioni, quindi c'è la consegna civiche benemerenze. Il pomeriggio invece è tutto dedicato alla contesa del Sacro Vassoio. E c'è una parte prima di cena, che è questa parte che vediamo proprio in questo momento, sono dei giochi che il paese è diviso in 8 rioni. Ogni rione ha un nome, la cima, la speranza, e la gradina, voce. La voce, eccetera. E hanno delle bandiere, dei vestiti... Il paese viene addobbato alle finestre con i colori dei propri rioni, le strade principali sono tutte imbandierate con le bandiere dei propri rioni, e praticamente sono 120 giovani che se le danno di santa ragione, non alle mani, ma di veramente di agonismo, ce lo mettono tutto, ma la cosa bellissima e vede l'armonia che c'è. Lei vede la piazza, è pienissima di giovani, è una marea di giovani, no? E che chi viene da fuori rimane incantato, dice: ma dove li prendete tutti questi giovani, no? Che corrono con agonismo, fanno i giochi lì in piazza, ce la mettono tutta. E poi perdono tranquillamente, perché poi alla fine vince sempre uno solo.
1: Eh beh, certo.
0: È un rione che vince.
1: È giusto.
0: E invece dopo cena, in notturna, c'è la corsa col vassoio. Adesso probabilmente ci sarà qualche immagine. E praticamente fanno una staffetta, quattro ragazzi, ecco c'è proprio l'immagine adesso, quattro ragazzi che corrono con un bel vassoio grande e fanno un chilometro e 300 metri, praticamente 5 minuti.
1: Sì.
0: Il vincitore forse ci ha messo qualcosa di meno, il gruppo che ha vinto. E sommando i punti di prima di cena e dopo cena si consegna il vassoio, che è una riproduzione della testa di San Giovanni Battista in un piatto in bronzo, e che la squadra che vince, il rione che vince, se lo tiene per un anno.
1: Benissimo.
0: Poi lo consegna e lo prende l'anno dopo, l'altra squadra che vince.
1: Donaldo, grazie, è stata una spiegazione avvincente, direi. Mi sono immersa anche perché ne deduco che è un modo sano di coinvolgere la cittadinanza e, come diceva lei, i giovani in particolare, che poi è il lavoro che ogni formatore, e la Chiesa è un grande esempio di formazione, deve dare. Quindi complimenti, perché immagino che l'organizzazione non sia da poco. E devo concludere perché siamo proprio in chiusura. Mi dispiace, vorrei dire anche ai telespettatori che ci hanno seguito di chiamare se volete maggiori informazioni su Camerano o qui presso la redazione di Maria Visione allo 071 7501 707 o presso i numeri e contatti che troverete senz'altro sul sito web del Comune di Camerano. Io ringrazio il sindaco per essere stati con noi.
2: Grazie,
1: è stata perché l'abbiamo rubata ai suoi impegni istituzionali, Annalisa Del Bello. Ringrazio Ilaria Fioretti, assessore al turismo e alla cultura, Edoardo Granini, presidente della Proloco di Camerano, Carlo Pesco, già sindaco di Camerano, grande conoscitore delle grotte, credo a menadito, e naturalmente grazie a lei, Donaldo Pieroni, perché ci avete fornito veramente la giusta conoscenza, abbiamo dato perlomeno delle idee di una città a due passi da Loreto, Camerano. Grazie a voi per essere stati con noi e buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio carissimi amici, oggi ci troviamo a Casa Castalda, 521 metri di altezza, un piccolo borgo del X secolo. Sono qui in compagnia del parroco, che è in unità pastorale con Valfabbrica, Don Antonio Borgo. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E siamo qui in questa chiesa, questo piccolo borgo è a forma di diamante, pensate, ed è la piantina proprio del borgo antico, e questa chiesa anche, le origini sono del X secolo, però lascio la parola al parroco che ha molte più notizie dettagliate di me, per cui buonasera, siamo qui per un'occasione speciale, che stasera sono 100 anni, ce lo racconti lei, dalla pittura di questa meravigliosa abside che abbiamo dietro.
1: Difatti sì, ho voluto che avvenisse proprio qui oggi questa trasmissione in occasione di questo giorno così solenne e importante, il 19 di giugno del 1923, oggi dopo un anno di lavoro, veniva inaugurato il ciclo pittorico dell'abside di questa chiesa parrocchiale. L'abside antica era molto ricca, c'era addirittura il coro, nel coro troneggiava il trittico di Matteo da Gualdo, un'opera preziosa che abbiamo in questa chiesa e poi avremo modo in futuro di mettere in risalto in più occasioni, e un altare barocco, ma tutto poi fu distrutto in seguito ad un crollo e quindi probabilmente l'abside rinascimentale costruito rimaneva un po' vuoto. E allora l'allora Don Nazareno Raponi, 100 anni fa, ebbe questa intuizione e quindi per opera di un certo pittore Bianchini fece affrescare, dipingere quest'abside che mette in trono anzitutto la Beata Vergine Maria, a cui è dedicata questa chiesa, la Madonna Assunta. Ma la cosa interessante di questo ciclo pittorico è che i volti dei santi qui raffigurati e degli angeli, degli arcangeli, sono i volti delle persone, dei bambini che si offrirono come modelli e modelle per raffigurare queste immagini. Tutte queste persone e quello che qui è stato realizzato è stato pubblicato in questo opuscolo da un'associazione locale che ringrazio, e qui abbiamo tutti i nomi. Quindi questa sera ho voluto convocare tutti i familiari di queste persone che ormai sono appunto in paradiso per fare grata memoria di quest'opera tanto importante. L'allora parroco, che faceva un discorso molto articolato, ringraziava anche l'amministrazione comunale perché 100 anni fa a Casa Castalda arrivava la corrente elettrica e l'acqua.
0: Quindi
1: tre eventi importanti, 100 anni fa, la corrente elettrica, l'acqua e quest'opera grandiosa, luminosissima dei dipinti dell'abside di questa chiesa parrocchiale. Che cos'è un abside? Lo dirò anche questa sera ai fedeli. È la parte conclusiva che raccoglie la parte più importante di una chiesa, il presbiterio, quello che diremmo in un termine bizantino, il santo dei santi. Se entriamo in una chiesa bizantina o ortodossa, vediamo quella che si chiama l'iconostasi o iconostasi, come si vuol dire, cioè questa parete piena di icone, di dipinti, di icone santissime. Per i nostri fratelli bizantini ortodossi l'icona è una sorta di sacramento, difatti viene baciata, ci si inchina. Ebbene, dietro l'icona c'è il luogo della celebrazione dove avviene la Divina Liturgia dei Santi Misteri. Ecco, noi tutto questo l'abbiamo nell'abside raffigurata dai santi, dagli angeli, dalla Trinità, su c'è il Padre, lo Spirito Santo e Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché? Perché tutto questo? Perché ci sta a dire quest'abside la Gerusalemme celeste, dove la Chiesa pellegrinante sulla terra è appunto diretta. E noi siamo diretti verso la Gerusalemme celeste, dove ci sono i santi, gli angeli e gli arcangeli, celebrando l'Eucaristia che diventa il tren d'unione, il ponte tra la Chiesa pellegrinante e la Chiesa trionfante. Non a caso la maggior parte delle cattedrali dell'Italia e quindi anche la nostra chiesa, come anche la chiesa parrocchiale di Valfabbrica, sono dedicate all'Assunta e molte cattedrali hanno nell'abside l'immagine o il bassorilievo, le statue dell'Assunta. Perché? Perché Maria è il primo membro della Chiesa, è il membro eletto della Chiesa e quindi quello che è avvenuto di Maria, di essere assunta in anima e corpo in cielo, avverrà di tutti noi. Chiesa pellegrinante nel tempo, questo come? Celebrando i divini misteri, attingendo, come diceva il parroco 100 anni fa, alle sorgenti, alla fontana di acqua limpida, che sono appunto la fontana dei divini misteri, dei sacramenti, da cui scaturisce la grazia di Cristo. Quindi oggi giornata di gratitudine per quanti 100 anni fa hanno fatto un'opera così bella e ce l'hanno consegnata. Noi oggi vogliamo rifare un'opera ancora più grande, cioè rilanciare queste cose belle e soprattutto rilanciare la nostra fede, perché è di questo che oggi abbiamo bisogno per rendere bellissima la nostra società e soprattutto quest'era così particolare che stiamo vivendo. Tutto questo lo faremo con un concerto d'organo, quindi abbiamo rimesso a posto anche un po' il nostro organo con violini, le sonate da chiesa di Mozart, perché è la musica che ci aiuta a salire sempre più verso il paradiso.
0: E io la ringrazio moltissimo.

Ringraziamo Don Antonio Borgo anche per questa catechesi, comunque sull'importanza di un'abside, perché non tutti lo sanno ed è bellissimo anche immaginare quando si entra in una chiesa.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questa parola che, come sempre, è parola che ci illumina, ma anche parola esigente. E la prima lettura di San Paolo riguardava proprio noi, ci diceva di non dare scandalo a nessuno, di fare tutto con mansuetudine e anche se siamo perseguitati, tribolati, cerchiamo di essere sempre in pace. Il Vangelo, che sembra quasi umanamente impossibile, è il cuore ed è il segreto della pace e della riconciliazione. Difatti, il Vangelo ci dice: fu inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi a malvagio. E Gesù indica delle cose che umanamente sono difficili a farsi. Eppure in questi atteggiamenti, in queste scelte, c'è il segreto appunto della pace, della gioia. La capacità di non opporsi al malvagio, di non vendicarsi. Addirittura Gesù dice: se uno ti percuote la faccia, tu porgi anche l'altra parte. Quanto è difficile, perché è la nostra umanità che si ribella, ma al di là della nostra umanità dobbiamo renderci conto quanto siamo lontani dall'ideale evangelico. A volte diciamo sempre: beh, non ce la faremo mai, non ce la faccio perché siamo degli uomini. E allora che veniamo a fare in chiesa? Che celebriamo a fare? È come se dicessimo che la grazia di Dio non funziona in noi, e invece sì. A volte vediamo dei miracoli, delle persone durissime, delle persone che per tutta una vita hanno creato e fatto solo del male. A un certo punto interviene qualcosa che li cambia totalmente. Gesù ci dice: non coviamo nel cuore sentimenti di vendetta, ma per paradosso dice: pur di avere la pace, porgi anche l'altra guancia. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non lo negare. Sono delle raccomandazioni di convivenza, ma a causa del nostro egoismo spesso ci chiudiamo in noi stessi, ci chiudiamo all'altro e addirittura ci facciamo giustizia da soli. Ecco, chiediamo al Signore questa capacità di essere seminatori di pace. Lo dirò questa sera facendo risuonare le parole del mio venerato predecessore, 100 anni fa, Don Nazareno Raponi. Chissà che cosa dirà dal paradiso, che questo parroco appena arrivato lo ricorda per quest'opera grande. Come sarebbe stato triste se questa cosa fosse passato sotto banco. E invece quanto è importante per una comunità valorizzare ciò che è stato fatto nel passato, ma ci impegna oggi a fare altrettanto. Ognuno di noi deve dire: ma io che cosa sto facendo per la comunità? Come mi sto impegnando?

100 anni fa non erano i tempi di oggi. Eppure Don Nazareno ebbe il coraggio di proporre un'opera così grande, che sicuramente costò tanti soldi. Chiese a tutti i paesani, a tutti i pievani. Oggi quando vai a chiedere un'offerta ti danno i centesimi. Le nozze non si fanno con i funghi, cari castaldesi, eh? Stasera dirò molte cose rispetto a questo. Se ognuno volesse dare 10 euro, questo fa parte dell'omelia, eh? Ieri chiedevamo al Signore, manda operai nella tua messe, operai che predicano, che celebrano, che devono anche amministrare. E se questa chiesa cade, si perde tutto. Ma se non ci sono soldi, non si può fare nulla. Tante gocce formano il mare. Ma se ci chiudiamo nel nostro egoismo, ad accumulare, accumulare, accumulare, per lasciare poi a chi? Ai figli che litigheranno tra di loro, per spartirsi quei 4 soldi che non si sono guadagnati. Questa è la realtà. E allora è meglio fare opere buone. 100 anni fa quelli che hanno realizzato quest'opera non erano più ricchi di voi, anzi forse erano nella fame, ma con il loro poco hanno fatto un'opera così grande. Noi con il nostro tanto non riusciamo a fare quasi niente, e quel poco che facciamo lo facciamo tra litigi, perché ci deve essere sempre colui che si deve prendere il primato, l'immagine, gli onori. Io ho fatto. Pensate, Don Nazareno nel suo discorso, bellissimo, non dice mai io, mai, mai. Anzi, ringrazia il Signore perché 100 anni fa qui a Casa Castalda veniva portata la corrente elettrica, l'acqua. E stasera lo rileggerò, conclude il suo discorso dicendo: attingiamo alle sorgenti, all'acqua limpida. Qual è l'acqua limpida? I sacramenti, i sacramenti. Ecco, e allora noi pensiamo che la pace è frutto di un nostro sforzo. No, la pace in famiglia, nei nostri cuori, nella società, nel mondo civile, nella politica, tra gli stati, la pace si ottiene solo se facciamo entrare dentro di noi lo Spirito Santo che ci lavora dal di dentro. Un marito e una moglie si riconciliano solo se sanno perdonarsi a vicenda, se sanno riaccogliersi, se sanno riamarsi. Ecco allora, cari fratelli e sorelle, mentre diciamo grazie al Signore per quello che ci ha dato attraverso i nostri antenati, gli diciamo anche: Signore, ci impegniamo a fare altrettanto, non a fare dipinti, ma a ridipingere, a ritessere l'armonia nelle nostre comunità, soprattutto nelle nostre famiglie, perché siano focolai di fede, di pace, di amore, di gioia e di speranza.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amiche e cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata, o meglio, questa seconda pagina, ecco, di questa trasmissione che abbiamo intitolato Quaderni di arte sacra. Ecco, quindi noi sfoglieremo come fosse un libro, con, diciamo, quelle sensazioni particolari che ci possono dare le immagini dell'arte, e in questo caso, nella fattispecie, dell'arte sacra. Ecco, noi mandiamo in onda questo programma da una location, come si dice oggi in inglese, che è proprio a fianco della Santa Casa di Loreto. Come voi ben sapete, la Santa Casa di Loreto racchiude, fa da scrigno a che cosa? A la Casa di Maria. E in questa casa, come voi ben sapete, è avvenuta l'Annunciazione. Ecco, Gesù, che ha scelto questa bellissima donna perché diventasse la madre di Gesù. Dobbiamo tenere presente una cosa, che nei Vangeli, soprattutto in quello di Luca, è descritta l'Annunciazione. Ecco, questo è un fatto incredibile che ha dato corso nel tempo e nei secoli a interpretazioni, diciamo, anche personalistiche da parte degli artisti, che comunque erano sempre, diciamo, così controllati, tra virgolette, dalla committenza. Ecco, una delle primissime annunciazioni la troviamo nelle catacombe a Roma. Ce ne sono diverse,

ma quella che ho scelto io in questo momento per questa puntata è nella volta di un cubicolo delle catacombe di Priscilla. Il nome deriva, diciamo, dal toponimo, cioè nel senso che era un terreno che era di proprietà di questa nobildonna di nome Priscilla, che tra il secondo e il terzo secolo lo donò alla comunità cristiana, quando ancora erano costretti a nascondersi, per evitare le persecuzioni, chiaramente, no? E per crearvi il loro luogo di sepoltura, ecco, il cimitero, ma era anche un luogo di riunione, perché le celebrazioni avvenivano sotto, diciamo, ecco, in questi ambienti che si sviluppano per chilometri e chilometri e che conservano non soltanto le tombe dei primi cristiani, ma anche di alcuni martiri e anche i primi papi. Comunque, ritorniamo allora alla nostra, diciamo, iconografia, no? Dell'Annunciazione. Ecco, quella che noi vediamo è la prima, una delle più antiche iconografie della Madonna, che nel momento in cui riceve l'annuncio dall'angelo. Ecco, come voi potete ben guardare, no? Osservare con attenzione, Maria è alla sinistra, mentre l'angelo è a destra. Però voi potete benissimo dirmi, ma non mi sembra tanto un angelo. Sì, effettivamente è vero. È un personaggio che indica alla Madonna che è seduta in trono. Ecco, vedete, già i primi cristiani l'avevano considerata, la consideravano una regina, seduta in trono e accetta, ascolta l'annuncio. E voi mi direte, ma come mai non è un angelo questa persona, no? Rappresentata, raffigurata, dipinta? Perché? Perché i primi cristiani hanno così cercato di distinguersi dalle simbologie pagane, perché gli angeli nel repertorio iconografico greco-romano esistevano e rappresentavano le vittorie alate. Ecco, diciamo che in un primo momento questa fase, che è ancora una fase in cui i cristiani sono costretti a nascondersi, non hanno assolutamente pensato a rappresentare l'angelo con le ali, ecco, come noi possiamo osservare e vedere da tutte le immagini sacre in cui sono presenti eventi miracolosi, in cui l'angelo è sempre, comunque, costantemente dipinto. Ecco, questa, diciamo, è una prima immagine. Ecco, molto semplice, impostate in maniera semplice, due personaggi a destra e a sinistra. Ecco, poi nel tempo questa raffigurazione dell'iconografia dell'Annunciazione è andata via via arricchendosi. Ecco, se noi adesso passiamo alla seconda immagine, ecco, che è quella che noi troviamo, ecco, la troviamo. È un mosaico, questo. L'immagine che abbiamo visto prima era un dipinto, diciamo, ad affresco, quindi era un dipinto sul muro. Mentre questo è un mosaico. Il mosaico è una tecnica particolare che si avvale di tante tessere vitree, no? Colorate, che gli artisti con la loro bottega lentamente, no, diciamo, cementavano, ecco, sulla parete, creando raffigurazioni incredibilmente luminose, anche perché il mosaico funziona in funzione, in funzione della luce. Cioè, in effetti, se voi andate in una basilica in cui ci sono i mosaici, la basilica è finestrata, perché effettivamente quando arriva la luce è tutto un riflesso, e soprattutto
In questo caso abbiamo che cosa? Un mosaico col fondo oro. Ecco, ma quello che lascia un po' così perplessi per certi versi, no? Non conoscendo bene l'iconografia, l'evoluzione, l'iconografia dell'immagine, dell'immaginazione, dell'annunciazione, qual è? Che in questo caso l'annunciazione di Maria avviene in un contesto esterno. E noi, in effetti, dai Vangeli la deduciamo all'interno della casa, la tradizione ci dice questo, che effettivamente, secondo quello che riportano i Vangeli canonici, ovviamente i quattro Vangeli canonici, l'annunciazione è avvenuta all'interno della casa di Maria. In questo caso, invece, questi anonimi artisti che hanno mosaicato le pareti della Basilica di San Marco, quindi siamo verso il XII-XIII secolo, l'hanno rappresentata all'esterno, mentre Maria esce dalla sua casa, no? E va al pozzo per attingere l'acqua, e nell'alto, alla sua destra, no? Si vede l'angelo Gabriele che gli annuncia quello che poi avverrà. Cioè è una rappresentazione un po', diciamo, avulsa dal contesto tradizionale, ecco, ed è stata soprattutto usata in ambito bizantino della Chiesa orientale, cioè quella, per capirci, di Costantinopoli. Con tutta probabilità, anzi è provato, le maestranze che hanno mosaicato le pareti della Basilica di San Marco provenivano da Bisanzio. E quindi probabilmente, al di là della committenza chiaramente, no? Ecclesiastica della Basilica di San Marco, dobbiamo tenere presente la loro tradizione, la loro esperienza che ha portato a realizzare questa diciamo annunciazione un po', ecco, che non rientra nei canoni della nostra tradizione. Dobbiamo tenere presente questo, che l'annunciazione, ecco, contestualizzata all'esterno della casa di Maria, la troviamo soprattutto nel Protovangelo di Giacomo, ecco, che non fa parte dei Vangeli canonici. Voi sapete che esistono i Vangeli canonici, che sono i quattro Vangeli, poi i Vangeli, i Protovangeli, e poi i cosiddetti apocrifi. Quindi bisogna un attimo fare una distinzione. Questo è il Protovangelo, che è stato scritto in greco verso il 150-160 d.C. da Giacomo, è un Vangelo che non scrive della vita di Gesù, però narra le altre vicende, e in questo caso le vicende di Maria. Ecco, questo è il Protovangelo. Mentre il Vangelo apocrifo è un Vangelo, sono diversi Vangeli, abbiamo molti frammenti antichi che sono stati scoperti soprattutto dall'inizio della metà dell'Ottocento. Ecco, questi Vangeli apocrifi, diciamo che sostanzialmente sono sempre stati un po' tenuti nascosti, perché apocrifo, l'etimo è, diciamo, che si nasconde, capite? Non necessariamente deve essere visibile a tutti, ma solo ai sacerdoti o solo agli studiosi. Ecco, per quello si chiama apocrifo. Si è sempre cercato un po' di tenerlo nascosto, perché si riteneva che gli scritti fossero frutto non soltanto di una tradizione orale, ma soprattutto di fantasie, ecco, che lo scrittore aveva, diciamo, inserito in un contesto che riguardava sia la vita di Gesù, ma anche il suo contorno, i suoi corollari. Ecco.
Questo, diciamo, è una rappresentazione iconografica rara, molto rara, che effettivamente la troviamo in rarissimi casi e in pochissimi esemplari, perché poi molti sono, purtroppo sono andati distrutti, come, come ho detto prima, nella Chiesa d'Oriente. Ecco, un altro bellissimo mosaico che noi ora vediamo in questo momento è un mosaico che si trova a Santa Maria in Trastevere a Roma, è della fine del 1300 ed è stato un artista italiano, Pietro Cavallini, che è un artista toscano, che qui vedete riprende il concetto del trono, vedete, riprende il concetto del trono in cui è seduta Maria e l'angelo che gli annuncia, l'angelo che annuncia quello che sarà di lei, no? L'evento che la coinvolgerà. Ecco, il tutto all'interno di una, diciamo, fantasmagoria di colori incredibile, proprio perché le tessere vitree del mosaico si prestano in maniera veramente eccezionale, no? Come ho detto prima, riflettere la luce. Ma in ogni caso, guardate, Pietro Cavallini, siamo alla fine del 1200, sostanzialmente è attento agli sviluppi così dello stile in Toscana, no? Ma anche ciò che viene dal nord Europa, come può essere il discorso che riguarda i caratteri gotici, no? Dell'architettura, che in effetti noi, se guardiamo con attenzione il trono, sopra proprio alle spalle di Maria vi è questa cuspide, no? Ecco, quindi questo ci dà un accenno che Pietro Cavallini è attento alle innovazioni, no? In ambito stilistico. E poi una cosa particolare che è molto interessante è, diciamo, ecco, il dialogo tra l'angelo e Maria. Si sente che c'è questa sensazione, questo afflatto profondo di umanità. Guardate, Maria accetta, no? Così in maniera, qui non sembra nemmeno sorpresa quasi, no? L'annuncio dell'angelo che è colto in un momento, l'accoglie in un momento in cui lei è seduta e sta leggendo, vedete, sta leggendo un libro sacro, no? Sta leggendo la Bibbia probabilmente, no? Sta leggendo un testo che simbolicamente rimanda a che cosa? Alla grande spiritualità di Maria. Poi possiamo osservare in alto, no? Alla sua destra, vedete in alto, vi è l'immagine di Dio Padre sostanzialmente, no? E la simbologia poi della colomba che si lancia verso Maria. Ecco, queste prime tre immagini che abbiamo visto ci danno un po', ecco, la situazione e anche l'evoluzione che avverrà soprattutto in ambito occidentale dell'iconografia dell'Annunciazione di Maria. In ambito orientale, invece, le cose sostanzialmente rimasero bloccate. Perché? Perché nell'VIII secolo, VIII-IX secolo, è successa questa grande, diciamo, lotta, cruenta, attenzione, è stata una lotta veramente fratricida tra i sostenitori dell'immagine sacra e quelli che non volevano l'immagine sacra. Siamo all'VIII-IX secolo, l'influenza dell'aniconico del nascente dei musulmani, ecco, sostanzialmente, stava forse infiltrandosi nella Chiesa d'Oriente. Insomma, fatto sta che moltissime immagini sono andate distrutte e purtroppo abbiamo pochissime testimonianze. Mentre, grazie a Dio, è il caso di dirlo, e non soltanto per l'arte,
In ambito invece occidentale abbiamo avuto una continua, un rifiorire incredibile per quello che oggi faremo questa piccola e veloce carrellata nell'ambito proprio della pittura italiana e occidentale soprattutto. Ecco, la prossima immagine è

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, questa che vi faccio vedere in questo momento è l'Annunciazione di Lippo Vanni. Prima vi avevo detto che c'è un qualcosa di particolare. Effettivamente, bene, se c'è una cosa che diciamo lascia così un po' perplessi, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché vedete, questo artista Lippo Vanni, che è stato attivo, almeno abbiamo sue notizie, dal 1340 al 1365, ha realizzato una serie di affreschi, quindi su muro, una pittura su muro, nella chiesa, un eremo di San Leonardo al lago, vicino all'abitato, a questa bellissima cittadina medievale di Monteriggioni a Siena. Ecco, questo grande artista, che oltretutto era un bravo miniaturista, lui e la sua bottega, ha realizzato questa Annunciazione. Ha realizzato un'Annunciazione, guardate, che è incredibile come idea, perché lui ha sfruttato praticamente la strombatura, no? Di una finestra, di una monofora. Veramente fantastico, se ci pensate. Quindi dando la forza della luce a che cosa? A una luce vera. Questo è importantissimo. Guardate poi come ha realizzato la scena, no? All'interno della casa, così come se l'è immaginata lui, di Maria, no? Alla sinistra l'angelo annunciante, no? Guardate l'angelo con il cartiglio, e alla destra Maria, anche qui vedete, è importantissimo, è colta nel momento della lettura, della concentrazione, in un momento particolare, ecco, non viene colta così alla sprovvista, assolutamente, ma colta in un momento di lettura, in un momento di meditazione, guardate un po', anche l'artificio, no? Prospettico, che praticamente con la pittura, no? Ci ha dato così una profondità che ci porta verso, no? Verso la finestra. Ecco, siamo alla fine del 1300 e già c'è qualcosa che sta maturando nella pittura italiana ed occidentale, che poi la pittura italiana farà tutta la pittura occidentale per i secoli a venire, no? Ed è il discorso della prospettiva, perché vedete il pavimento, soprattutto quello che riguarda, che ci porta verso la monofora, no? È fatto

secondo non proprio regole matematiche, però secondo una certa intuizione. Probabilmente Lippo Vanni può aver visto le opere di Giotto, di Cimabue e di Giotto, e quindi ha appreso questi primi, chiamiamoli, rudimenti, no? Di prospettiva. Cioè, effettivamente la prospettiva è un sistema, no? Geometrico, matematico, che ci permette di riportare su una superficie piana, piatta, quindi bidimensionale, un qualcosa che è tridimensionale. Questa è una regola scientifica che poi verrà codificata nella seconda metà del 1400, col primo Rinascimento, secondo è il Rinascimento stesso, dai grandi artisti del Cinquecento fiorentino. Ecco, l'altra immagine, passiamo alla successiva, che è di uno splendore incredibile, da quanto oro, no, l'artista che si chiama Simone Martini ha profuso per realizzare questo polittico. Ecco, qui, come potete vedere, è un grande polittico che si trova agli Uffizi, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, è datato circa 1333. Ecco, vedete anche qui, ad esempio, no? Rispetto alle altre, ecco, guardandole con un po' di attenzione, si scoprono certi particolari, sai, che magari nell'opera precedente non ci sono. Ecco, lì Lippo Vanni ha concentrato tutto sul discorso della prospettiva. Ecco, qui invece Simone Martini concentra tutto, sostanzialmente, in un apparato decorativo che è sfavillante, no? Pieno di luce. E poi su che cosa? Sul momento. Ecco, qui bisogna stare attenti, perché il momento che l'angelo coglie di Maria, vedete che è quasi sorpresa, quasi ritrosa, quasi si vergogna, no? Però l'angelo, vedete, è inginocchiata e c'è la scritta, vedete, in piccolo potete anche vedere abbastanza la scritta, il cosiddetto fumetto, ecco, chiamiamolo così in maniera moderna e contemporanea, no? Il fumetto. Però, vedete, non mancano gli attributi iconografici, no? La Vergine è seduta in trono, ha in mano il libro, un testo sacro, e poi c'è che cosa? Il giglio, vedete, ecco, questo è importantissimo, no? Il giglio, simbolo della purezza di Maria. Ecco, questa è una tavola che effettivamente, se avete occasione di andare a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, vale la pena fermarsi per meditare, guardare con profonda, non soltanto ammirazione artistica, ma per i credenti soprattutto con profonda venerazione. Ecco, l'altra immagine, la prossima che vedremo, è un'annunciazione di Antonello da Messina. Antonello da Messina, di solito nel sud Italia ci sono stati così pochi grandi artisti, però Antonello da Messina è stato un artista che ha dato qualcosa, un'impronta nuova nel discorso dell'evoluzione, non soltanto dell'iconografia della Madonna, ma anche della pittura del primo 400 in genere. Ecco, questa annunciazione che si trova a Palermo è un'annunciazione, è un olio su tavola che purtroppo è andato un po' così, si è perduto nel tempo, si è perduta parte della pellicola pittorica. Però vedete, in questo caso, no, rispetto a Simone Martini che pone l'annunciazione su un fondo oro, no, qui invece Antonello da Messina
pone l'Annunciazione, la dipinge all'interno della casa. Ecco, ed è una casa che, nonostante le parti che sono andate perdute, è stata descritta in maniera molto, molto puntigliosa e minuziosa. Guardate anche le due finestre con il paesaggio che si apre, no? Le due finestre che aprono a un paesaggio, no? Pieno di luce, arioso, no? Un bel paesaggio. E l'interno, poi lui si sofferma su particolari molto interessanti. Anche qui Maria è colta nel momento della lettura, vedete il leggio. È interessante, no? Il lenzuolo di lino, il libro aperto, la Madonna che sta leggendo, pregando, l'aureola e l'angelo Gabriele, no? Che gli annuncia l'evento. È interessantissimo anche perché effettivamente si colgono aspetti. Ecco, guardate anche la colonna, no? La decorazione del capitello corinzio, ad esempio. Ecco. È un'annunciazione che potete osservare, vedere e gustare a Palazzo Bellomo a Palermo. Ecco, la prossima che vedremo è, diciamo, sono due annunciazioni. Sono state realizzate da un pittore che era un monaco sostanzialmente, Guido di Pietro, detto Beato Angelico. Questo è un soprannome che gli è stato dato in seguito perché dipingeva in una maniera angelica, in una maniera veramente sublime. E in effetti la prima opera che ora vedrete riguarda un'annunciazione, una piccola tavoletta che si trova a Madrid, al Prado di Madrid. È stata realizzata nella seconda metà del 1400, verso il 1476, 75, 77 circa, ed è un'annunciazione interessante perché ci presenta due momenti. Guardate. Se guardate a sinistra, no? Cosa c'è? Vediamo il paesaggio terrestre con Adamo ed Eva che escono dal paradiso terrestre, no? Mentre a destra c'è che cosa? L'annuncio a Maria. Ecco, quindi l'annuncio che poi porterà a redimere il peccato compiuto da Adamo. È stata realizzata all'interno di un piccolo chiostro. Infatti lui era un monaco che viveva nel chiostro di San Marco, nel convento di San Marco a Firenze. Quindi, come voi ben sapete, i conventi hanno il chiostro. Ecco che lui allora l'ha ambientata all'interno del suo chiostro. In questo caso, vedete, Maria è colta seduta, sulle ginocchia ha il libro aperto, ecco, con le mani conserte, no? Accetta l'annunciazione, quello che gli sta dicendo l'angelo. Guardate, è bellissimo, no? Che da questa parte a sinistra, no, dell'opera, vedete, questo è la colomba, no? Il simbolo dello Spirito Santo avvolto in una sfera, no, luminosissima, come fosse un sole, che colpisce Maria. Vedete, poi vicino alla colonna c'è che cosa? Il simbolo, la colomba, vedete? E sopra, vedete, in alto abbiamo un tondo con l'immagine del Padre Eterno. Ecco, questa è una piccola tavoletta che si trova al Prado di Madrid, mentre, ecco, la successiva, questa che riguarda sempre il Beato Angelico, è stata realizzata nel convento di San Marco, dove lui viveva. Ecco, lui ha realizzato diverse annunciazioni, diversi episodi della vita di Maria, sempre ambientati dentro il chiostro o nella celletta, diciamo, dove lui
trascorreva le ore in meditazione, dove la sua celletta praticamente. Ecco, vedete qui, qui invece la scena è incentrata in un unico momento. Ecco, guardate, è un'annunciazione un po' particolare, se ci pensate, perché c'è un frate San Domenico, no, che è un monaco che assiste all'evento, ed è stata dipinta all'interno del convento. È bellissima, semplice, vedete, è priva di quei decorativismi che possiamo trovare in altre annunciazioni. Maria è già accolta lì, con le mani quasi in ginocchio, che accoglie l'annuncio che gli è già stato dato evidentemente dall'angelo, da San Gabriele, no? Guardate, non ci sono altri simboli, no? È un'annunciazione semplice, direi quasi spoglia, no? Ma che però è profondamente, no, concentrata in questo momento. Cioè, non abbiamo momenti di distrazione, noi vediamo questa e basta, in un ambiente che è austero, in un ambiente che è quello proprio in cui viveva, dove viveva il beato Angelico. Ecco, la prossima annunciazione, che è un'annunciazione interessante veramente, fa parte di un ciclo di affreschi che potete visitare nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. E questo grande artista si chiama Piero della Francesca, guardate un po' i nomi, chiesa San Francesco, Piero della Francesca. Ecco, Piero della Francesca ha realizzato un ciclo di affreschi, e tra questi grandi riquadri vi è anche quello dell'Annunciazione. Ecco, questo è un affresco abbastanza ben conservato, che riflette proprio la sua personalità di grande, diciamo, pittore della luce e della forma. Infatti, se voi guardate, inserisce all'interno della casa di Maria, dipinta alla maniera del 400 sostanzialmente, perché qui siamo alla metà del 1400, cioè Maria viene contestualizzata in una casa così, come possiamo dire, quasi nobile, patrizia, se vogliamo, fiorentina, e viene contestualizzata all'interno, diciamo, attraverso questa giusta, come possiamo dire, misura tra il colore, la luce e il disegno. Guardate, bellissima veramente, da osservare, da ammirare, con l'angelo che si inginocchia, queste bellissime ali, no? Che si inginocchia e dà l'annuncio, mentre dall'altro, ecco, vedete, abbiamo la persona quasi fisica del Padre Eterno che lancia, no, il raggio di luce e la colomba dello Spirito Santo verso Piero della Francesca. Ecco, adesso vi lascio un attimo così un po' in sospeso, perché la prossima annunciazione sarà un'annunciazione molto particolare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ecco, questa immagine che noi vedremo, questa opera che vedremo, è di Gian Battista Tiepolo. Siamo nel Settecento, diciamo che abbiamo superato la fase del barocco, una fase un po', ecco, particolare dell'arte italiana e occidentale in genere, e ci addentriamo in una fase, diciamo, in cui lo stile è più leggero, più leggiadro, è molto luminoso, pienamente in contrasto con la pittura che avevamo vista prima di Caravaggio, che è tutta incentrata su questo contrasto tra la luce e le tenebre. Ecco, Gian Battista Tiepolo ci presenta questa Annunciazione, guardate, con questo così chiarissima, leggerissima, vaporosa, no? In cui compaiono altri personaggi, e sono i puttini, questi sono i zeffiretti, i puttini bellissimi che portano, che omaggiano Maria di fiori, no? Bellissimo, proprio con l'angelo, con San Gabriele che piomba dall'alto con le mani conserte. Ecco, non abbiamo, così come nelle prime rappresentazioni che abbiamo visto prima, l'angelo che necessariamente indica con la mano Maria. Ecco, Maria che si, guardate con attenzione, si ritrae quasi, quasi si vergogna, no? Ecco, così si gira un po', veramente, così, non dico spaventata, ma insomma un po' vergognosa, ed è colta nel momento, vedete, l'iconografia resta quella tradizionale nel momento della lettura, però vedete, è all'esterno, perché non si capisce bene, qui abbiamo alle sue spalle questo grande basamento, probabilmente con una colonna, ecco, è tipico proprio della pittura di Gian Battista Tiepolo, organizzarsi in contesti che sono, diciamo, in parte all'interno di una struttura architettonica, in parte all'esterno. Ecco, è una bellissima opera, non è molto grande, che si trova a San Pietroburgo, all'Ermitage di San Pietroburgo. Ecco, ora passiamo all'ultima immagine di questo quaderno, di questa pagina, di questo quaderno di arte sacra, e che è una delle ultimissime immagini dell'Annunciazione di Maria. Siamo alla metà del 1800 e questa è una delle ultime, proprio, bisogna dirlo, perché poi dalla metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni non mi risulta che siano state dipinte altre annunciazioni. Forse l'avrà fatto qualche artista minore, comunque quella che io vi faccio vedere è di un grande artista, Dante Gabriel Rossetti, famiglia di origine italiana, che comunque è a Londra. Ecco, alla metà del 1800, questo grande artista, bisogna dirlo, è un grande artista poco conosciuto, insieme ad altri, diciamo che si organizzò, ecco, in una sorta di confraternita. Perché confraternita? Per cercare di ridipingere, ecco, dipingere come dipingevano al tempo di Raffaello, ad esempio, no? Infatti questa confraternita si chiamò la confraternita dei pre-Raffaeliti. Ecco, perché volevano ritornare a una pittura genuina, a una pittura così che nasceva dalla propria cuore, no? A una pittura che scaturiva dalle letture del Vangelo, della Bibbia, ecco, come facevano i padri della grande pittura italiana. Comunque, dobbiamo dire che cosa? Che quest'opera, che si trova alla Tate Gallery di Londra, è un po' particolare anche questa, vedete? Perché Maria non è colta mentre legge, ma è colta di sorpresa al mattino, sostanzialmente, no? Vedete perché? Perché l'angelo Gabriele le dona il giglio, no? Vedete? Nel momento del risveglio, ecco, sì, è una cosa interessantissima, senz'altro, ed è un'opera che, al contrario di quelle che abbiamo visto prima, che di solito erano di committenza ecclesiastica, questa è un'opera che ha fatto così, per se stesso,
non è un'opera che è stata, diciamo, chiesta da una chiesa, da un convento, assolutamente. Siamo nel 1950, le cose sono cambiate, si va verso una, diciamo, quasi totale laicizzazione della pittura. Avremo ancora pochi scampoli di arte sacra, di tutti i pittori che voi conoscete, anche moderni, contemporanei, come può essere Picasso, ad esempio. Picasso non si è mai occupato di arte sacra. E così purtroppo si è persa nel tempo quel collegamento con la grande pittura dei secoli passati. Ecco, io vi ringrazio di averci seguito. Spero di essere stato abbastanza esaudiente. Se avete così da pormi delle domande, potete benissimo telefonare allo 071 73 01 707, oppure mandare anche un messaggio WhatsApp al Maria Vision al 349 93 70 847. Ecco, vi ringrazio ancora per averci seguiti. Grazie e alla prossima puntata.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole.

fatte sacrifici, amate per amore di Dio, che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano, da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quali dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, è Dio e la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva vivere. già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: Vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo al primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: Il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono in uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria, che scioglie i nodi, prega per noi.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, Creatore del mondo, che guidi il corso dei secoli secondo la tua volontà, ascolta con bontà le nostre preghiere e concedi serenità e pace ai nostri giorni, perché con gioia incessante lodiamo la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando del Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio.
3: Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza e lui il tuo signore, rendili omaggio. Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio. Entra la figlia del re e tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, e condotto al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
1: Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio.
3: Condotto in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re, ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
1: Ascolta, figlia, guarda, porci l'orecchio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzate gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
1: beati
0: voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Beati voi, guai a voi. Dove stiamo in questo? Siamo tra i beati, siamo tra i guai. E cosa vuole dire? Vorrei cominciare con i guai. I guai. C'è un guai, c'è un esempio di questo. Questo giovane ricco, questo giovane ricco che si presenta a Gesù. E che devo fare per avere la vita eterna? E Gesù lo guarda, lo ama e dice: ma vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni, seguimi, avrai un tesoro nei cieli, dallo ai poveri. E lui se ne andò triste, perché aveva molti beni. E cos'è il guai là? Questo è il guai. Qua non è che c'è una punizione, c'è un lampo che gli spacca in due, una vendetta da parte di Dio. Quell'uomo non realizza l'avventura che Gesù aveva preparato per lui, e c'è una tristezza, c'è una frustrazione, un'incompiutezza in se stesso. Anche i farisei sono in quel guai, e Gesù non sta là a condannarli all'inferno, perché dialogo con i farisei. Ma ogni volta si avvicinano a Gesù diventa un litigio, una discussione, e eventualmente arriverà che vogliono ucciderlo. Eppure questi sono gli uomini spiritualmente più preparati, integralmente più morali e tutto il resto. Hanno tutto, ma non hanno tutto. Non hanno Lui. E questa posizione rigetta, è un rigetto del bene più grande, che è Lui. All'inizio del Vangelo Gesù, alzate gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. E chi è? I suoi, quelli che erano vicini a lui, loro avevano qualcosa che Gesù riconosceva come una felicità. Non erano dei miserabili mendicanti questi uomini e donne, erano pescatori, avevano lavoro, avevano qualcosa, comunque non erano dei disgraziati, ma c'era una povertà che gli permetteva di lasciare tutto, perché avevano trovato qualcosa di più, ma molto di più, che valeva lasciare anche il resto per cercare questo. Il loro cuore aveva sete di capire, sete di questa esperienza di Lui. sete di amore. Quante persone, innamorando di un'altra persona, cominciano a cambiare completamente direzione della loro vita, la loro prospettiva di carriera, perché quella persona che entra nella mia vita vale molto di più. E quell'esperienza di una relazione profonda con lui è sconvolgente. E allora c'è una beatitudine, c'è una felicità, perché c'è una verità. E va avanti, beati voi quando piangete, che avete fame, quando vi saranno odiati, vi metteranno al bando e vi insulteranno a causa di me. Sta dicendo qui che nella misura che la sua vita diventa la mia vita, e io comincio a essere lui e traboccare la sua luce, c'è una felicità già. Ma questa luce che è lui attira gli attacchi delle tenebre, attira l'attacco del male, perché il male odia la luce. Dall'inizio, dalla nascita di Gesù Cristo, il maligno cerca di uccidere il bambino e ucciderà tutti i bambini di Betlemme. Felice, una strana forma di felicità questo. Ma Dio sa ricompensare la nostra vita collocata con Lui. Sa ricompensare quando il maligno vorrebbe distruggerci perché siamo i Suoi. E lui dice: questa è una beatitudine. Noi non sappiamo misurare questa ricompensa, anzi non capiamo bene che significa ricompensarmi. E per il fatto che soffro oggi, sono frustrato oggi, non capisco lui oggi, non riesco a immaginare che il dolore che vivo oggi stanno aspettando una ricompensa grande. E perciò è un po' triste che, oh Signore, tu potresti fare un po' più veloce le cose. Ma lui non fa le cose più veloci, le fa le cose bene. E perciò se lui dice: beati voi che sei insultato e criticato, però tu vivi di me, grande sarà la vostra ricompensa. We're in the pages of blessings and happiness and woe to you. Jesus contrasts a life of happiness and a life of woe. And it's sometimes hard to find ourselves in these categories. But woe to you. What could this mean? Well, I think a good emblem of this woe is this rich young man who comes to Jesus and says, "What do I have to do to have eternal life?" And Jesus looks at that man and he loves that man. And he says, well, if you want to be perfect, go and sell everything you've got, give it to the poor and come and follow me. And that man goes away sad because he has many, many riches. Now that's the woe. Now that's not a punishment. That's not Jesus trying to say what a bad guy, what an idiot that guy was. He's trying to say, hey, he's just missed out the greatest adventure of his life, following me, living for me, living with me. It would have been an incredible story to tell later on. Look, hey, I was like this, and then Jesus called me, and now look where my life's come to. Unbelievable happiness. But the woe is, he just reduced his life to what he had, his security. He was led by his fears and his pride, and Jesus says, well, woe to you for that. You've missed out so much. And so at the beginning of the gospel, Jesus looks up and looks at his disciples and he says, happy are you, my disciples, happy are you, the poor ones. And these were men who were fishermen and tradesmen, and they weren't just beggars off the side of the road, and you've got to be the worst of the worst to be with Jesus. No, you have to have this great need for him. You have to be able to put things aside because he is your greatest love and he is your greatest joy. And you're discovering that life with him has meaning, has direction, there's an adventure there. And that is the happiness. And with that adventure comes all this As Jesus continues, and happy those who, when you're hated, men hate you, and they insult you, and they despise you because of me. Rejoice, because your recompense will be great. Now, that's hard for us to understand, but I'll try to say it like this. If we are with him, and Jesus can live his life, and he can fulfill us interiorly, and we feel that we're being drawn along his gospel life, which means conversion and struggles and things, but we start to become his light, and the evil one will try to destroy that. So that's the attack, the insult, the violence against us is because we're becoming Christ figures in the world. And it seems to be inevitable that the world will attack Christ, just as the evil one tried to kill the baby Jesus when he was born. He wiped out all the babies of Bethlehem. That's terrible. But Jesus can, God does recompense. Now that's another thing hard for us to understand. What is this recompense? We just immediately think, those babies were innocent. They shouldn't have died. I'm innocent. I shouldn't be insulted. I'm doing the right thing. People shouldn't hate me. We don't understand the logic of recompense, but Jesus says it. There is a recompense. God knows what's happening. And he will say elsewhere, not a sparrow falls to the ground without the Father knowing about it. So our life is going towards something, and we're happy for that. Those who are holding on to their life with their riches and their selfishness and their arrogance and their just themselves, woe to them, because they don't realize that their life is going somewhere and it's empty. No recompense for that.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
1: partì sotto Ponzio Pilato,
0: fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per i pellegrini che vengono in questo luogo santo, che vengono a cercare l'aiuto di nostro Signore e della Madre Santa, della Madre intercede con Gesù per le loro preghiere. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Presentiamo, Signore, la Chiesa intera, presentiamo in particolare il Papa Leone per tutte le sue intenzioni, per tutti i piani, che lo Spirito Santo possa sempre guidarlo e riempirlo di grazia. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Chiediamo, Signore, tante famiglie sante, figli santi, preghiamo che per tutti i stati di vita e vocazioni nella Chiesa. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: E preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, la pace nei nostri cuori. Preghiamo anche per le famiglie che sono in difficoltà, in particolare per la famiglia di Gian Paolo, per la loro guarigione. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per tutti i giovani, quelli che sono più lontani dalla fede, quelli che hanno rifiutato Cristo e il loro battesimo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
6: Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché oggi ci dici che la felicità sta nel lasciare la logica del mondo, le cose del mondo, nel seguire te, nell'accogliere te, nel limitare te. Ecco, ti preghiamo per tutti coloro che tu chiami ad una sequela speciale, ma che non sono capaci di ascoltare o che hanno tante difficoltà. Ti chiediamo di aiutarli e di donare la tua Chiesa e sante vocazioni. Per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per tutte le anime del purgatorio. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori, ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
7: Amen. Padre Dio, offertorio 100.

Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il vostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Grazie.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione, di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno. Risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa ad una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio, il nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo e tutto l'ordine episcopale. Perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplende come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e di Olmina che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetterli a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Cristo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Santa Comunione 128.
1: Amen.

0: Preghiamo.
1: Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Domani non c'è la messa alle 8. Tomorrow there will not be the 8 o'clock mass here. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto finale 236.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri coi profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri coi falsi profeti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Che bel grande regalo abbiamo avuto oggi dal Signore. Le beatitudini. Non capita spesso leggere nell'Eucaristia le beatitudini del Signore, poche volte all'anno. Oggi abbiamo avuto questa gioia. La versione di Luca, ce n'è un'altra di Matteo. C'è differenza di forma, ma sono uguali nel contenuto. Bel regalo, tuttavia impegnativo. Non è facile comprendere bene le beatitudini. C'è chi dice sia una nuova legge. No, no. Le beatitudini, secondo me, spiegano la realtà del regno di Dio, come funziona, e lo spiegano bene. Ma per comprendere bisogna leggere con attenzione e osservare bene persino la grammatica. Io non sono molto bravo in grammatica, soprattutto italiana, quindi chiedo il vostro aiuto. Dobbiamo osservare i tempi grammatici di queste beatitudini. Io ne vedo due in ogni beatitudine. Prima, beati, tra parentesi, siete voi che piangete. Beati siete voi che avete fame. Che tempo grammatico è? Bravi, è presente. E poi l'altra parte della frase è sempre in un altro tempo. Perché sarete sazi? Perché riderete? Che tempo grammatico è questo? Futuro. Ogni beatitudine è fatta così. C'è un adesso, ora, e c'è un futuro. E questo spiega molte cose, spiega anche il senso della sofferenza, dolore, impegno, lavoro duro, e ci offre di capirne il valore, sì, persino della sofferenza. Una malattia, strano a dire, ma potrebbe avere un grande valore morale, se ben accetta, se ben affrontata. Le lacrime, la stanchezza. E questo ci insegna non solo Gesù, ma anche la natura. Quando uno con attenzione osserva la vita, scoprirà la stessa legge. Faticare adesso fa sì che poi si sta meglio. Guardate agricoltore che fatica, che piange, che butta via grande parte della sua raccolta seminando. Chi non ne comprende il senso dirà: beh, Non si capisce questo agire dell'agricoltore. Perché faticare? Perché buttare questi semi nella terra? È spreco, è una perdizione. E invece quell'agricoltore sa bene che se fatica adesso, tra un anno avrà tanto. 10 volte di più, 100 volte di più. Guardate uno studiante, guardate un allievo che ha esami davanti. A lui la scelta potrebbe prendercela comodamente, divertirsi, non fare nulla, c'è tanto tempo ancora per gli esami. E c'è un altro che invece fatica. Va in biblioteca, ci passa ore e ore con dolore di testa, con tanta stanchezza. Fatica adesso perché? Per gioire dopo. C'è un adesso faticoso e un dopo futuro gioioso. È così che funziona il regno di Dio. È una regola, è una legge e questo non cambierà mai. E racconta anche dell'economia delle virtù. È la stessa regola, è la stessa legge. Conoscete una virtù, qualsiasi, anche queste fisiche, che cresce da sola senza essere sfidata, senza superare gli ostacoli, senza essere messa alla prova dolorosamente? No, le virtù crescono quando sono messe alla prova e anche dolorosamente. Quindi vi domando, a tutti voi, a ognuno, come stai? Stai bene? Comodo, allegre, di salute, tutto bene? Se mi risponderete no, molto oppresso padre, appena vivo, io dirò bene, beati, perché le possibilità di avere in futuro il regno di Dio, le vostre sono alte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.